0: il vento, palla al centro.
1: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
2: Abbiamo chiuso il nostro racconto di ieri con l'evento più importante della vita di quest'uomo. Sicuramente il più importante in assoluto, quello che segna un prima e un dopo, ovvero sia il processo a Socrate e la morte di Socrate. Abbiamo visto che Platone, l'ultimo giorno di vita di Socrate, quando questo filosofo così strambo, così brutto fuori ma bello dentro, amante ma poi amato, che si rapace con i ragazzi ma poi sono i ragazzi a innamorarsi di lui, abbiamo visto che il giorno in cui Socrate va alla morte è costretto a bere la cicuta e lo fa con grande dignità, con orgoglio, quasi con una certa arroganza, Platone si dà malato, non partecipa alle chiacchiere, ai saluti, agli addii, agli abbracci, non va lì, non ci vuole andare, resta chiuso in casa e dice sono malato. Abbiamo visto che non è impossibile dire che fosse una scusa da ragazzino quando io dico sono malato per non andare all'interrogazione, però non fu neanche malato per davvero Platone. Che malattia, di che malattia soffriva e che malattia deve curare? Che malattia deve curare lo vediamo oggi. La prima cosa che fa Platone subito dopo la morte di Socrate la fa insieme agli altri seguaci di Socrate, questo gruppo di giovani, meno giovani, che sono abituati a seguire ovunque Socrate, ascoltarlo, a bere delle sue parole, a partecipare alle discussioni. Che fanno? Lasciano tutti Atene e se ne vanno a Megara. Megara è una piccola città tra Atene e Corinto e vanno lì perché uno di loro, Euclide, ha una bella casa e li ospita tutti. Ma perché vanno? Vanno perché si è diffusa la voce che sostanzialmente non hanno fatto abbastanza per far fuggire Socrate, no? E ve l'ho detto, ci hanno provato in tutti i modi, ma Socrate era irremovibile, non vuole assolutamente fuggire, non vuole rompere, diciamo così, il patto con la città, per come lui lo interpreta. E poi ha detto chiaramente che lui in un'altra città che non sia Atene non vuole vivere, quindi non è... È un'accusa ridicola questa ai suoi seguaci, però qualcosa significa forse che sta montando l'odio anche contro i seguaci di Socrate, perché abbiamo visto che la condanna di Socrate è fondamentalmente una condanna politica. E allora, insomma, i socratici dicono lasciamo un attimo la città, lasciamo calmare le acque, ce ne andiamo a Megara. E a Megara, nella casa di Euclide, passano il tempo in una serie di discussioni, di conciliaboli. Anche se molti di loro già invidiano Platone per la sua posizione privilegiata con Socrate, comunque tutti quanti insieme cercano di stabilire un po' una strategia. Probabilmente lì iniziano a capire che è necessario scrivere, mettere per iscritto i racconti di Socrate, i dialoghi di Socrate, per renderlo eterno, per far sì che non muoia per sempre. Forse lì nasce questa corrente di discorsi che è chiamata dei logoi socraticoi, i discorsi socratici che molti dei seguaci di Socrate scrissero. No, non importa, ma dopo un po' di tempo Platone, appunto, che è diverso dagli altri, prende tutto e se ne va. E se ne va, e dove va? Parte per davvero, lascia Atene, ma lascia Atene per andare lontano. Vi ho detto che di tutta questa ricostruzione della vita non vi dirò mai quali sono le cose certe, quelle incerte. Questa ve la dico, è incerta, ma io sono certo. Va bene? Platone a quel punto parte e va, è incerta anche perché gli viene dato poco credito. Vi ho detto, il viaggio è considerato di poco valore dagli studiosi, quindi figuriamoci poi l'idea che Platone va in Medio Oriente, questa espressione orrenda che utilizziamo, che è di natura assolutamente coloniale, no? Il Medio Oriente a metà, no? Per Londra, per le colonie inglesi, che sono quelle, l'estremo Oriente, l'India, il Medio Oriente, quegli altri paesi. Continuiamo a usarle queste espressioni, purtroppo. Magari sarebbe meglio dire vicino Oriente, vicino a noi, un'espressione eurocentrica, ma almeno... Comunque, Platone parte, va a Cirene in Libia. Perché va a Cirene? Cirene c'è appunto si mette per mare. Poi ricordiamoci sempre che qui si tratta, sì, andare per mare è bello, i venti estivi sono come quelli di oggi, il meltemi, i venti etesi, i venti periodici che consentono la navigazione, perché sono venti feroci ma non alzano il mare. Però comunque mettersi per mare era una roba tosta. Platone va a Cirene perché c'è una scuola di matematica particolarmente importante che è portata avanti da Teodoro, un grande matematico del tempo. Con Teodoro lavora un certo Teeteto. Teeteto è un ragazzo dalla bellezza molto simile a quella di Socrate. C'è una bellezza, apparentemente gli mancano l'armonia delle forme, ma poi dentro è bello, è prezioso, è luminoso. Io credo che in questo periodo Platone si innamori di Teeteto, e questo ce lo racconterà poi in un dialogo, ce lo lascerà intuire in un dialogo che si chiama Teeteto e che Platone scriverà in vecchiaia, ricordando questo ragazzo e l'amicizia e l'amore con lui perduti. Ma insomma, con Teeteto e con Teodoro Platone lavora sulle matematiche. Perché? Perché, ve l'ho detto ieri, Socrate, la verità che raggiunge Socrate ha una dimensione di universalità maggiore di quella dei sofisti e del relativismo sofistico. Il sofista dice: questo è vero per me, individuo, quindi è una verità singola, individuale, no? Il relativismo assoluto, diciamo. E Socrate dice: no, la verità si raggiunge nel dialogo, nell'accordo fra gli interlocutori, ma quella verità è sempre una verità debole, perché è una verità limitata, è una verità che può essere rimessa in discussione in ogni momento, e quindi c'è bisogno di una verità un po' più solida. E Platone inizia a cercare quel tipo di verità solida, che è poi quello che stiamo cercando in questi giorni qui, cioè, no? Lacerare il velo delle apparenze e rendere visibile ciò che apparentemente è invisibile, ovvero soprattutto la verità. La verità Platone la cerca innanzitutto entrando in una dimensione di astrattezza, che è quella a cui portano le matematiche, e in una dimensione di scienza, appunto, dove le cose stanno così e basta, perché stanno così. Questo cerca Platone a Cirene. Lavora lì per un anno abbondante e poi parte. Parte e va, figuriamoci dove va, va in Egitto, va a Eliopoli, la città dei sapienti. Che sapienza cerca in Egitto? Cerca un altro tipo di sapienza, cerca la sapienza dei magi, dei sacerdoti, degli iniziati, certamente. Poi cerca anche di approfondire quelle credenze millenarie che hanno a che fare con l'arte, con quest'arte che sembra sempre riprodurre delle figure sempre uguali e in realtà cambiano nei secoli. E poi soprattutto va a studiare in una struttura che in Egitto è importantissima, che si chiama la Casa della Vita. La Casa della Vita è una, diciamo, un'organizzazione che si trova nelle varie città egiziane, ma soprattutto a Eliopoli, che è la città per eccellenza dei sapienti, dove si studia insieme, si lavora, si contempla, si discute, ma soprattutto si cerca di arrivare alla capacità di contemplare il Dio Sole. E il Dio Sole rappresenta il bene, la giustizia, tutte idee che torneranno nella Repubblica di Platone. Credo che in Egitto, peraltro, Platone inizi a mettere in discussione profondamente la questione della scrittura. Io vi ho detto ieri che Platone aveva cercato di scrivere tragedie, eccetera, e poi aveva bruciato tutto quando aveva incontrato Socrate per dedicarsi a una vita di oralità, no? Di discussioni orali. Beh, adesso bisogna scrivere. Forse ne ha parlato a Megara, come vi dicevo, con gli altri socratici, ma certo qui raggiunge una serie di consapevolezze. Perché gli egizi con la scrittura, lo sapete, hanno a che fare da secoli, e l'hanno anche messa in discussione. Di queste discussioni noi troviamo traccia in dialoghi più tardi di Platone, nel Timeo, ma soprattutto nel Fedro, dove Platone ci spiega che la scrittura è uno strumento straordinario per fissare informazioni, per ricordare, per mantenere in vita una serie di informazioni. Ma al tempo stesso la scrittura indebolisce la memoria, perché chi scrive smette di ricordare, no? Sono dei temi che non passano mai, se pensate a tutte le discussioni su quanto si dimentica con l'utilizzo degli smartphone, cioè è sempre la stessa cosa, non cambia niente, chi studia gli antichi non vede mai cambiamenti, manco io. E comunque sia, Platone qui, mettendo in discussione la questione della scrittura, ricomincia a scrivere. E da dove ricomincia a scrivere? Dalla sconfitta di Socrate. La sconfitta di Socrate in tribunale. Quindi la prima opera che Platone scrive è l'Apologia di Socrate. Un piccolo librino, se non l'avete letto, leggetelo. Non è un dialogo, dopo le opere di Platone saranno dialoghi, lo vedremo tra poco. È una piccola opera chiara, semplice, racconta il processo di Socrate e è una piccola perla di letteratura, perché Platone comunque è soprattutto un grande scrittore. In questa apologia comunque il Socrate che appare è già un Socrate diverso dal Socrate storico, diciamo il Socrate che Platone e gli altri hanno conosciuto e incontrato, è un Platone che viene trasformato, scusate, un Socrate che viene trasformato da Platone, è un Socrate che via via deve diventare più capace di difendersi dai suoi giudici, deve diventare capace di vincere, perché iniziamo a percepire l'idea che insomma la malattia di Platone stia nella sconfitta di Socrate, nella sconfitta di un uomo giusto. Beh, comunque, dopo aver cominciato probabilmente l'apologia, che finirà nei mesi seguenti, Platone parte e dall'Egitto va a Taranto, ovvero sia nel sud Italia, nella Magna Grecia. La Magna Grecia non è la Sicilia, sia chiaro. La Magna Grecia è il sud Italia. Noi spesso diciamo Magna Grecia per dire tutta la Grecia del sud, ma la Sicilia è un'isola divisa da uno stretto, sempre rimasta diversa dal resto del sud Italia e sempre rimarrà diversa. A Taranto Platone incontra Archita. Archita diventa suo grande amico e sempre sarà suo amico. Archita è un pitagorico, intelligentissimo, un grande spessore umano. E chi sono i pitagorici? Qua dovremmo aprire una parentesi infinita in tre parole, se no non ci capiamo. I pitagorici, beh, sono gli eredi di Pitagora, questo è evidente, ma pure è difficile dire chi sia stato Pitagora. Pitagora arrivò da Samos, dove era nato, scappando dalle tirannidi e passando per l'Egitto, per l'appunto. Tutti passano per l'Egitto, peraltro. Oppure Elena, rapita, sedotta, innamorata di Paride per andare a Troia, passa dall'Egitto. L'Egitto è una meta fissa, poi insomma ce la dimentichiamo, ma l'Egitto per loro era molto vicino a casa e con l'Egitto si parlava. Ecco. Vabbè, comunque Pitagora arriva a Crotone un secolo prima della nascita di Platone, quindi verso il 530 a.C., e è un uomo straordinario, è un uomo in cui però è molto difficile capire che tipo di sapere fosse il suo, perché si univa un po' una sapienza magica, misterica, da iniziati, con delle ricerche un po' protoscientifiche sui numeri, sulle matematiche. E queste furono poi le caratteristiche del pitagorismo. Gli uomini che seguirono le orme di Pitagora e che fecero parte di queste consorterie pitagoriche, perché erano dei gruppi chiusi, stretti, ecco, non fecero altro che ripetere l'ha detto Pitagora. Questo rende difficile poi per gli storici capire cosa avesse detto Pitagora e cosa dicessero i suoi successori. Comunque sia, si crearono delle consorterie vere e proprie, dove appunto si studiava, si discuteva, si curava il corpo, cosa sempre importante, già l'abbiamo visto ieri, lo ripeteremo dopo, insomma, e soprattutto si discuteva di politica, di costituzioni, perché queste consorterie pitagoriche che seguivano una regola di vita, c'erano tutte regolette. Ce n'è una che mi fa sempre impazzire: non fermarsi mai a raccogliere le molliche. Madonna mia, nessuno le capisce queste regolette, però non fermarti a raccogliere le molliche. E vabbè, comunque queste consorterie producevano, diciamo, uomini che poi dovevano governare. L'interesse dei pitagorici era il governo delle città, creare giustizia nelle città. E che tipo di governo, bisogna dirlo? Sì, Pitagora era sfuggito alle tirannidi, ma non era un democratico, anzi, era un aristocratico. Il pitagorismo fu una corrente a livello politico assolutamente aristocratica, che lottò contro le democrazie. Bene, comunque qui Platone incontra Archita, incontra questa scuola in cui, diciamo, la vita e la politica sono assolutamente strette assieme, e gli torna tutto chiaro, tutto facile, perché lui è vissuto in una famiglia così, la sua vita è stata questa, la politica è l'esito del pensiero, del dedicarsi alla polis, creare la città giusta, è quello che a casa sua si è sempre ripetuto. Quindi, insomma, sono tutte idee che gli tornano assolutamente chiare e che gli servono per poi dare inizio alla sua grande filosofia. E infatti, dopo un bel po' di tempo passato con i pitagorici, Platone parte e torna a Atene, e Atene è un uomo nuovo, trasformato. Ha fatto sua la lezione che in greco si dice del pathei mathos, due parole che appaiono nell'Agamennone di Eschilo e che vogliono dire conoscere attraverso la sofferenza, attraverso il patimento, che è una regola che è sempre in vigore. Tutti conosciamo attraverso la sofferenza. Oddio, bisogna sottolineare il fatto che non tutti quelli che soffrono poi conoscono. Molti di quelli che soffrono, come abbiamo già un po' detto ieri, poi soffrono e restano vendicativi e vogliono semplicemente usare i mali che hanno subito per vendicarsi di quei mali, no? Non smettono mai di ricordare e si sentono impuniti per questo senso di aver subito un male. Altri soffrono e proprio non capiscono niente, e questo, cioè, casi innumerevoli, ma diciamo che chi conosce, chi va avanti, chi progredisce, chi fa passi avanti, lo fa sempre perché ha patito, ha sofferto, c'è poco da fare. È una regola data chiaramente da Eschilo, ma insomma molto sentita in Grecia e che possiamo sentire pure noi, perché non c'è scampo. Comunque Platone si è trasformato e questa sua trasformazione lo spinge a voler trasformare anche la situazione in cui vive e a creare appunto novità là dove vive, cioè Atene. E quindi dà inizio ora a quell'opera filosofico-letteraria straordinaria che poi sarà la creazione delle sue opere, che hanno appunto un fine poi pratico, politico. Beh, adesso è difficile che raccontarvi, diciamo, di questo decennio fino al 388 avanti Cristo. Tra i 30 e i 40 anni Platone è nel pieno delle sue capacità mentali e fisiche, e quindi insomma inizia a dare alla luce opere pazzesche, straordinarie. Non ve le cito, non ci importa, quello che ci importa è capire un po' come funzionano queste opere. Innanzitutto, dopo l'Apologia, sono tutti dialoghi, quindi una forma di scrittura. Platone probabilmente si è ispirato a dei mimi, degli scritti che ha conosciuto a Taranto di autori siciliani, e sono forme di scrittura in cui il dialogo è vivo, vivido, tu vedi le persone che sono lì raccontate, sono dialoghi di varia forma, dialoghi diretti, dialoghi indiretti, non importa, sono dialoghi, ok? E soprattutto la pubblicazione di questi dialoghi è una pubblicazione per lettura, se ne dà lettura, e queste letture sono aperte a tutti, perché questi dialoghi possono essere compresi da tutti, sono stratificati, hanno tanti livelli di comprensione e sono aperti, appunto, li può capire, insomma, sia quello che ha studiato di meno che quello che ha studiato di più, quello più intelligente, quello meno intelligente, hanno vari livelli di lettura. E questa apertura è chiara anche e soprattutto nella forma a cui, con cui si concludono. Gli studiosi hanno definito questi dialoghi dialoghi aporetici, sono i primi, tutte le prime opere di Platone. Aporetici, che vuol dire? Che non c'è una risposta alla fine. Aporia, l'aporia che vuol dire aporia, la mancanza del poros. Il poros è il risultato, no? Lo sbocco, il guado, quindi non c'è un risultato, non c'è una spiegazione finale. Aporia, ti trovi solo, è il lettore, l'ascoltatore di quei tempi che deve trovare la sua strada, che deve trovare la via per dare una risposta. Non c'è una definizione finale della questione che è posta all'inizio del dialogo. E del resto, questi sono tutti dialoghi che invece cercherebbero una definizione. Sono dialoghi generalmente dedicati alle virtù, alla virtù del coraggio, alla virtù della temperanza, alla bellezza. Come funzionano le virtù, come si intrecciano tra di loro. Una marea di questioni relative soprattutto, appunto, alla nostra realizzazione etica, in cui però, appunto, la risposta non c'è, sono messi in crisi sempre tutte le risposte. Alla fine sei tu, lettore, che devi trovare la tua strada. Quello che ci interessa però è che in tutti questi dialoghi noi sentiamo la necessità di Platone di trovare una risposta, di arrivare a un punto fermo, di arrivare a una chiarezza, una risposta chiara, scientifica, quello che vi dicevo dai tempi di Cirene. Insomma, arrivare alla verità. E infatti questo lo percepiamo soprattutto in uno di questi dialoghi che si intitola Protagora, come quel sofista che è il sostenitore del relativismo più sfrenato, no? Nel Protagora Platone a un certo punto dedica tutta una sezione del dialogo a una scienza della misurazione dei piaceri e dei dolori, per capire, per esempio, se io oggi faccio ginnastica e quindi soffro, perché fare ginnastica sarà pure bello, però comunque è meglio magari fare altro, uno è più portato a fare altro piuttosto che soffrire facendo ginnastica. Quella sofferenza, quando poi se la paragono ai piaceri, ai bagordi di domani, cosa è meglio, cosa mi conviene fare? Ecco, se oggi mi trovo di fronte a vino, cibo, eccetera, quanto vino e cibo devo mangiare poi per non soffrire domani, no? Sono tutti calcoli che cerca di fare, che non servono a niente, chiaramente. Io dopo di voi me ne vado nel ristorante più buono di Sarzana e cioè proprio a domani non ci penso, poi starò benissimo perché lì non si sta mai male, però diciamo Platone lo sa che poi molti sono tipo me, che poi insomma questo calcoletto non lo riescono a fare, lo sa benissimo. E infatti inizia a dedicarsi a un approfondimento, uno studio dei dolori, dei piaceri, dei desideri. Come funzionano i desideri, gli amori, le passioni? Come funzionano? E quindi lo studio dell'anima, l'anima in cui questi desideri e queste passioni si sprigionano. E quindi soprattutto l'amore, l'eros, che è la passione più travolgente, perché l'eros, bisogna sempre ricordarselo, non è solo la passione sensuale, sessuale, quella è, sono sotto Afrodite, la dea del letto, della sensualità, no? Eros è una passione più completa, infatti non si scatena solo attraverso i corpi, anche attraverso i corpi, ma poi diventa altro. E Platone infatti inizia a ragionare seriamente sull'eros, su cui aveva ragionato già molto con Socrate, e questo l'abbiamo detto ieri. Adesso qui di tutti gli amori che Platone visse in questi anni è inutile che io vi parli, perché è veramente sono solo suggestioni letterarie. Io ho i miei pensieri, ne ho scritto, ma adesso è inutile che ve ne parli perché sarebbe sbagliato, perché sono proprio suggestioni. Però vi leggo invece, non un, nessun, non un dialogo, non una parte di un dialogo, ma una lirica di Platone sull'amore, che secondo me è molto bella e che racconta bene il modo in cui Platone al tempo viveva l'amore sulla sua pelle, perché appunto la vita di un uomo ha a che fare con quello che poi racconta, scrive. Ve la leggo questa lirica in una traduzione un po' libera che ho fatto io. L'anima, mentre baciavo Agatone, la sentii sulle labbra, traboccò, infatti, audace e infelice, per fuggirsene via. È una di queste liriche che sono arrivate a noi, certi pensano che non siano di Platone, come se Platone non potesse scrivere liriche. Per me è molto bella perché c'è l'anima che sale sulle labbra mentre ci si bacia, no? E che racconta, adesso non importa, c'è anche un Agatone, che forse è l'Agatone che comparirà nel simposio, ne parleremo domani del simposio. Appunto, quello che noi sentiamo però anche attraverso questi pochi versi è la potenza di Eros, la potenza dell'amore, che dirige l'anima e che diventa uno strumento decisivo per guidare l'anima, per vivere le nostre vite. Quello che Platone appunto realizzerà, su cui ragionerà e che metterà a punto nei grandi dialoghi erotici, soprattutto il Simposio e il Fedro, anche in parte un breve dialogo intitolato L'Iside, ma soprattutto nel Simposio e nel Fedro, dove Platone dice chiaramente che l'Eros è il motore più potente dell'anima umana, quello su cui quindi noi dobbiamo fare affidamento per qualsiasi cosa noi si voglia fare. Ma insomma, che succede in questi anni di grandi produzioni intellettuali? Platone continua a vivere le invidie, gli odi dei sofisti di ultima generazione, che non sopportano il modo in cui i loro maestri sono stati trattati e ritratti nei dialoghi, e le invidie dei socratici, che non sopportano come Platone sta trasformando l'immagine di Socrate. Insomma, molte delusioni per Platone, poco riconoscimento. E Platone, ve l'ho detto, c'ha quest'anima molto complessa, anche contraddittoria per certi versi. È uno che tende a immalinconirsi, tende un po' a isolarsi, a delle lievi depressioni, direi. E però è anche uno iracondo, fumantino, come diciamo a Roma, perché ieri ne abbiamo parlato con qualcuno, che è un bellissimo aggettivo romano che si usa per non dire la parolaccia, che invece poi ci viene sempre fuori. Ma insomma, ecco, fumantino, uno iracondo che se la prende parecchio e che quindi subito vuole la rivincita. E quindi di fronte a queste risposte così poco adeguate all'opera che lui sta creando, decide insomma di dare una svolta alla sua vita, e la svolta di nuovo arriva partendo. Platone si rimette in mare. Si rimette in mare, e dove va? Questa volta ritorna nel sud Italia, per andare appunto in quella splendida isola di cui spesso parliamo e continueremo a parlare, perché vuole visitare l'Etna. L'Etna è un vulcano molto importante nell'antichità, perché costituisce per molti, non solo secondo i miti, insomma, il punto di passaggio tra questo mondo e l'aldilà, i fuochi sotterranei, tutta una geografia si apre. C'è la leggenda della morte di Empedocle, che racconta l'Etna in maniera perfetta, l'Etna visto dagli antichi. Empedocle, questo sapiente agrigentino, un po' tipo Pitagora, no? Un po' mago, mistico e dedito a delle riflessioni protoscientifiche, diciamo. Ecco, Empedocle pare che si lasciò cadere nel cratere dell'Etna, che restituì di Empedocle un sandalo di bronzo, no? È una leggenda che ci racconta bene quest'idea del passaggio all'oltretomba. E Platone voleva appunto viaggiare lì. Prima però andò a Taranto, ritrovò Archita, discusse con lui, ragionarono sulle loro acquisizioni filosofiche, ragionarono sulle questioni politiche più interessanti, le novità politiche, e poi Archita gli diede appunto una serie di indicazioni, aiuti per attraversare lo stretto, e poi gli diede un consiglio: vai, dopo aver visitato l'Etna, vai a Siracusa. Per Platone andare a Siracusa, capite bene, perché chi era qui ieri, che insomma è dura, perché a Siracusa il Platone giovane, il Platone dodicenne, ha visto partire la spedizione di ateniesi che volevano andare lì a espugnare Siracusa, conquistare la Sicilia, e poi non è tornato nessuno. Quindi Siracusa è una città amata e odiata al tempo stesso. Ma Archita gli dice: guarda, il tiranno di Siracusa è un personaggio interessante, vale la pena conoscerlo, e poi penso che ti sarà facile conoscerlo, perché c'è un principe siciliano, siracusano appunto, Dione, giovane, la cui sorella ha sposato il tiranno, quindi ti potrà introdurre facilmente a corte. E Platone accetta il consiglio di Archita e parte dopo aver visitato l'Etna, dopo aver probabilmente iniziato a scrivere il Fedone, opera, vabbè, cioè non ci sono aggettivi per dire la bellezza assoluta del Fedone, che racconta l'ultima giornata di Socrate, ma la racconta ormai, è un Socrate trasformato, e lì compare la malattia di Platone, quindi segno che quando lo scrive Platone ha iniziato veramente a curarsi, no? Questa malattia della sconfitta di Socrate. Nel Fedone c'è tutta una sezione sulla geografia sotterranea dell'Etna, che appunto Platone è andato a studiare in quei mesi. Dopo aver fatto tutto questo, Platone va a Siracusa, e a Siracusa tutto precipita, potremmo dire, oppure tutto risorge, tutto cambia, tutto si trasforma, perché Platone si innamora. È l'amore più importante della vita di Platone, e quindi ci beviamo subito sopra. Si innamora di Dione, questo principe siracusano. Dione ha 20 anni, è bellissimo, è luminoso, è un ragazzo intelligentissimo, veloce, acuto, si beve, ingordo le parole di Platone, proprio lo ascolta così con ingordigia, e c'ha tutti quei caratteri che Platone adora e che racconterà nella Repubblica, no? L'acutezza, la velocità intellettuale, la memoria, la voglia di cambiare il mondo, quello che ci anima nell'adolescenza, quando ci sentiamo immortali e vogliamo cambiare il mondo, cosa più bella che si vive, no? Ecco, Platone si trova davanti a questo ragazzo, uomo, ma insomma, e impazzisce. E qui inizia, abbiamo proprio nel vivo l'eros platonico. L'eros platonico non è disincarnato, perché l'amore quando c'è si fa, e quindi Platone con Dione ha un amore fisico, certamente, ma che è coronato da un desiderio appunto di cambiare il mondo, di incidere sulla politica della città di Siracusa, visto anche che Dione appunto ha questo rapporto privilegiato col tiranno, con Dionisio. E visto anche che Dionisio è un tiranno interessantissimo, molto strano. È il tiranno, ha pieni poteri, fa quello che gli pare, è cattivissimo e crudele per certi versi, ma è anche un tiranno che insomma ha grandi desideri di realizzarsi come intellettuale, come poeta, scrive versi. Quell'estate è stato a Olimpia a cercare di proporre i propri versi, gli è andata male perché ha trovato l'opposizione di quello scrittore di discorsi di cui vi parlavo ieri, Lisia, che noi traduciamo a scuola, se si fa quella gloriosa scuola che è il classico. Ecco, Lisia ci insegna a scrivere spesso, non queste versioni che odiamo, però ci insegna a tradurre, ci insegna a scrivere il greco. Lisia si è scatenato contro Dionisio, e quindi non ha vinto nulla a Olimpia quell'estate. Ma insomma, lui è uno che vuole conquistarsi il successo come poeta, quindi è un tiranno singolare, si circonda di intellettuali, la corte di Siracusa, che è una città ricchissima, una città languida, piena di odori, di aromi, di sapore, ma insomma è ancora così. Voi sarete stati, spero, se non ci siete stati, andateci, Siracusa è una meraviglia. Insomma, gli aromi delle zagare, no? La lascivia di questa città di lussi, di sesso, è una città pazzesca. Allora, adesso un po' più malinconica magari, ma insomma era... E Dionisio si circondava di questi poeti, storici, filosofi, tutti li voleva a corte. Quindi insomma era facile magari per Platone subito poterlo conoscere. E infatti Dione cercò la sponda della sorella Aristomache, tanto per darvi un altro nome, così vi, no, perché oggi ve ne ho dati pochi, e attraverso la sorella riesce a far invitare a corte Platone. E, non ci voleva tanto, ve l'ho detto, perché Dionisio li vuole tutti da lui, vuole essere circondato da questi grandi intellettuali. E inizia una serie di incontri e scontri con il tiranno che è molto ben documentata e che vi racconto nel modo in cui io l'ho ricostruita. Prima di raccontarvi questi incontri vorrei dire un attimo il carattere di questo tiranno con un episodio molto famoso nell'antichità, perché appunto Dionisio era un tiranno, era crudele per certi versi, ma era anche, si voleva mostrare molto liberale, molto capace di ascoltare gli altri. E questo episodio lo racconta bene, c'è a corte un poeta di non grande valore che si chiama Filosseno, e Dionisio chiede a Filosseno di ascoltare le sue liriche, gli canta le sue liriche, e Filosseno, che è uno molto schietto, molto duro nelle sue parole, gli dice che fanno schifo sostanzialmente. E Dionisio se la prende e lo spedisce nelle latomie. Voi sapete, se avete visitato Siracusa, cosa sono le latomie, queste cave di marmo o cave di pietra dove venivano buttati i prigionieri politici soprattutto, ai lavori forzati. La gran parte degli ateniesi morti a Siracusa nella spedizione appunto partita quando Platone aveva 12 anni morirono nelle latomie, no? Di gelo d'inverno, di caldo d'estate, insomma luoghi infami. Però ce lo lasciò poco Filosseno, poche ore, perché poi lo richiamò subito a corte e disse: ma guarda che scherzavo, in realtà a me piace sentire i tuoi giudizi, anzi ti leggo altre poesie. Gliene legge delle altre e Filosseno, appena gliele ha lette, gli fa il segno così: mettimi le manette, riportami nelle latomie. Allora, Dionisio, che comunque è spiritoso come voi, se la ride e quindi gode di questa risposta e se lo prende a corte come consigliere poetico a corte. Questo per raccontare il carattere così strambo, bizzarro del personaggio, che però poi immagino che Filosseno qualche cosa di buono gliel'avrà detta. Se che... Beh, insomma, come andarono questi incontri fra Platone e Dionisio? Incontri con cui Platone e anche Dione volevano trovare un rapporto privilegiato con il tiranno per poi indirizzarlo alla filosofia e farne un tiranno, un monarca illuminato. Ecco, questo era, diciamo, lo scopo. Beh, gli incontri furono tre, per come la vedo io. Il primo incontro fu a corte, e Dionisio invitò Platone, invitato speciale, e parlò con lui davanti a tutta una serie di altri intellettuali, di poeti, storici, medici, scienziati. E con lui parlò di, certamente, Dionisio aveva letto Dialoghi di Platone, parlò dell'opera di Platone, la discusse così, un po' brevemente, poi gli fece la domanda che tutti i tiranni vogliono fare ai sapienti, ovvero sia la stessa domanda che avete ascoltato ieri, la domanda che fa Creso, il potentissimo re di Sardi, a Solone, e Solone, ve lo ricordate, l'antenato di Platone, no? Da parte di madre. Beh, la domanda è: chi è l'uomo felice? Perché poi a tutti noi interessa solo quello, la felicità, essere felici nelle nostre vite. Chi è l'uomo felice? Platone si trova in crisi, perché appunto è una domanda famosa e lui si muove in un terreno molto scivoloso. Se risponde come ha risposto Solone, facendo dei casi così anonimi, fa la figura, insomma, diciamo, del copione, no? Che peraltro del suo antenato, non va bene. però non può neanche fare la figura dell'adulatore. Le corti dei potenti sono piene di adulatori, lo sappiamo, perché non cambia mai manco questo, no? Ecco. E quindi deve trovare una via di mezzo, e la via di mezzo però gli viene facile, e risponde Socrate. Sì, gli viene bene, gli viene facile, Dionisio è contento, capisce che Platone è fedele al suo maestro, però gli dice, ho capito, però Socrate, vita felice, è stato ammazzato, è stato condannato a morte, la sua vita l'ha finita così. Perché è finita così la sua vita? Perché la giuria che l'ha condannato, la giuria democratica, non funzionava? Ci sono altre giurie che possono invece funzionare? Qual è la dimensione che noi dobbiamo dare all'amministrazione della giustizia? Qui si entra in un terreno per Platone scivolosissimo, perché Dionisio non è solo un grande tiranno, vabbè, quello è in dubbio, ma è un grandissimo amministratore di giustizia, è molto stimato da tutti quanti, perché è capace, è uno che capisce le situazioni, è empatico, entra in contatto con le situazioni più ingarbugliate, sa giudicare. Ecco, quindi gli è riconosciuta questa arte di amministratore della giustizia. Platone probabilmente non si accorge della domanda e parte così per la sua tangente filosofica e gli dice: ma l'amministrazione della giustizia non ce ne importa niente, perché l'amministratore della giustizia è come la sarta che rattoppa i vestiti. Gelo. E Platone probabilmente nel gelo della sala capisce di aver detto qualcosa che non andava bene, forse gli viene in mente che Dionisio è un grande amministratore della giustizia e fa quello che non bisogna mai fare, cioè cerca di metterci una toppa. E la toppa ce la mette, ma inizia a raccontare tutti i motivi filosofici per cui l'amministratore della giustizia per lui è come la sarta che rattoppa i vestiti, e quando te metti la toppa sulla sarta che rattoppa è la fine, no? E infatti non gli va per niente bene. Noi capiamo le intenzioni di Platone. Per Platone importa chi conosce la giustizia, chi ha chiara l'idea della giustizia, chi propone la giustizia bene, in maniera tale che la giustizia sia in vigore e non ci sia ingiustizia. Cioè, quella è una roba che viene dopo. Quello che importa a Platone è il modello, è la creazione del modello di giustizia, non che poi va a giustare. Vabbè, comunque, quel primo incontro finisce male. Male, insomma, non finisce bene. Il secondo incontro invece è a un banchetto e a un simposio. Siracusa, ve l'ho detto, è una città appunto di grande ricchezza, di lascivia, di grandi lussi, è piena di cuochi. Uno è famosissimo, Miteco Siculo, probabilmente quello che fu chiamato per il banchetto da Dionisio. Cuochi che noi, i cuochi quelli che appaiono sugli schermi, impallidirebbero, ma ci vuole pure poco. Però voglio dire, comunque, di fondo, quei cuochi a Platone non gli piacciono granché, perché Platone preferisce la cucina semplice, ve lo dico. Platone è uno a cui piace la cucina semplice, non gli piace il gourmet, diciamo, no. I sapori un po' impicciati, no. Si devono sentire i sapori, deve essere chiaro. E comunque va ovviamente al banchetto, il banchetto è pieno di colori, di cibi di tutti i tipi, e è pieno di personalità, tra cui due socratici. Uno si chiama Aristippo, il filosofo che seguiva Socrate, che veniva anche lui da Cirene, città che era di qualche valore intellettuale al tempo, no? E che divenne poi il fondatore, diciamo così, della scuola cirenaica, una scuola edonistica, dove il piacere è il centro. Un altro di questi socratici è Eschine, tutti e due non amano Platone, ecco, non hanno nessun amore verso Platone. Beh, a questo banchetto ci sono entrambi, e si mangia, si beve, però poi dopo il pasto si passa al simposio in Grecia. Il simposio è la bevuta insieme, non si mangia più nulla e si passa solo il cratere pieno di vino verso destra. E mentre si passa il vino verso destra e si continua a bere, misurandolo con l'acqua, perché se no è la fine, e si fanno discorsi, si fanno chiacchiere, scherzi, giochi, barzellette, battute, canti a botta e risposta, tutta una serie di

situazione, che faceva battute e soprattutto se la prendeva con Aristippo. Ma Aristippo era uno dalla battuta pronta, dalla battuta mordace, uno capace di rivoltare sempre contro gli altri gli insulti o le provocazioni. E Aristippo, durante questo simposio, riuscì in qualche modo sempre a mettere in crisi Platone. Dionisio faceva battute contro Aristippo e Aristippo si scatenava contro Platone. Ecco, questo era un po' il meccanismo. Gli diede del tirchio, gli diede del musone. Platone era uno, Platone, non è che stava sempre a ridere, diciamo. Ecco, quindi Aristippo gli diede un po' del musone. Ecco. E vabbè, insomma, tutte situazioni e Dionisio se la godeva molto di questa atmosfera che si era creata. Il simposio, ci sono varie battute raccontate, adesso non ve le dico tutte, l'ultima, diciamo, è quella in cui Dionisio addirittura si fa portare una veste di porpora femminile e chiede a Platone e Aristippo se possono indossarla e ballarci dentro, figuratevi Platone, cioè adesso era lì, cercava di adeguarsi, però non era uno, non c'aveva la battuta pronta, non c'aveva insomma, poi di mettersi a ballare nella veste purpurea della flautista proprio non gli andava. Invece Aristippo la prese, la indossò, citò le Baccanti di Euripide, prese in giro tutti, insomma, la serata fu una specie di trionfo per Aristippo e Platone se ne andò via un po' così, ecco, non aveva avuto un grande successo, diciamo. E così arriviamo all'ultimo incontro, quello decisivo. È un incontro di nuovo a corte e Dionisio stavolta propone subito l'argomento in maniera chiara e l'argomento è il coraggio. Tema che sta molto a cuore ai tiranni, evidentemente. Platone ha scritto già un dialogo interamente dedicato al coraggio, si chiama L'Achete, ma di coraggio ha parlato in tante opere, qua e là. E questo Dionisio lo sa, in un'opera ci sono tutta una serie di allusioni poi al tiranno, alla felicità del tiranno, all'infelicità del tiranno, agli adulatori, e quest'opera si intitola Gorgia e certamente Dionisio la conosceva bene. Platone incominciò a approfondire le sue idee sul coraggio e Dionisio lo ascoltò. Le cose andarono avanti, ma poi insomma veniamo al dunque. Gli chiese a Platone: io sono coraggioso o no? Sono io, Dionisio, un uomo coraggioso o no? E lì Platone doveva essere sincero, doveva dire quello che pensava. E si barcamenò, e gli disse che sì, che per certi versi era coraggioso, per altri non era coraggioso, perché un tiranno deve temere molte più persone che un comune cittadino. Un tiranno si deve guardare da tutti i fronti. Dionisio gli disse: da chi soprattutto? Lui gli disse: soprattutto da chi fa finta di volerti bene, dagli adulatori, da chi ti dice che ti ama. E lui gli disse: ma non credi che io sappia guardarmi dagli adulatori? Lui gli rispose di sì, che si comportava bene. E gli disse: ma allora chi è l'uomo che io a corte temo di più? E lì Platone non seppe resistere e gli diede la risposta che avrebbe dato chiunque in libertà. E gli disse: il barbiere. Tutti sapevano che Dionisio temeva il barbiere, temeva di fronte a sé un uomo col rasoio in mano, e infatti aveva dei riccioli, una barba lunghissimi, non si tagliava mai i capelli nella barba, una specie di Ade. Ecco. E Dionisio non è che la prese proprio bene. E allora gli chiese: ma che sei venuto a fare a Siracusa, a Platone? E Platone gli disse: sono venuto a cercare un uomo giusto. E Dionisio gli disse: quindi non l'hai trovato qui. E Platone gli rispose con una di quelle battute filosofiche bellissime, che però insomma non sono proprio adatte al momento, e che rievocava un po' tutta una questione dialettica di marca sofistica. Gli disse: non si trova mai quello che si cerca, ma non si trova niente se non si cerca qualcosa. Dionisio gli disse: caro Platone, i tuoi discorsi puzzano di vecchio.
E Platone gli disse: i tuoi puzzano

0: di Tirannide. E così finì l'incontro tra Platone e Dionisio. Dionisio però stavolta chiamò le guardie, Platone alzò i polsi come aveva fatto Filosseno, ma con una certa dose di dignità in più, venne messo ai ferri e qui inizia una storia che è difficile chiarire, ma insomma mi pare che possa essere andata così. All'inizio Dionisio condannò a morte, Platone non lo condannò a morte sul serio, era probabilmente il classico scherzo del tiranno per metterlo alla prova, diciamo quello che patì pure Dostoevsky, no? Quella prova che cambia gli esseri umani, no? Di essere condannati a morte così per scherzo. Ma soprattutto quello che fece, che è certo, lo fece imbarcare su una trireme spartana governata da un navarca, un comandante di nave che si chiamava Pollide, per portare Platone a Egina. Come vi ho detto, io credo che Platone sia nato a Egina, questa bellissima isola davanti nel Golfo Saronico, davanti a Atene. Lo fece portare lì perché voleva metterlo alla prova. Beh, tu pensi che io non sia coraggioso, che io abbia paura? Vediamo te come te la cavi a essere venduto schiavo, perché tutti coloro che arrivavano prigionieri a Egina venivano venduti schiavi, e soprattutto un ateniese, perché Egina era spartana, era diventata spartana, e soprattutto non perdonava quelli che avevano vissuto lì, diciamo, da coloni, come gli ateniesi e come la famiglia di Platone, quando Platone era nato. Solo che quando arrivò a Egina, Platone trovò subito qualcuno che poteva aiutarlo, perché Archita, il suo amico tarantino, aveva messo subito in giro le sue conoscenze, le consorterie pitagoriche si erano dedicate e le voci erano arrivate subito a Egina. E a Egina c'era questo Anniceride, per dirvi l'ultimo nome di oggi, che però è un nome importante, perché senza Anniceride non avremmo più nulla di Platone. Anniceride era un ex atleta di origini libiche, ricco quindi, che si dedicava a leggere, ascoltare, a cercare, a studiare. Era uno che voleva farsi uomo e colto, no? Dopo aver vinto un sacco di gare come atleta. Quindi un personaggio che a Platone certamente doveva piacere. E appena Platone fu sbarcato, Anniceride lo riscattò, lo liberò e lo portò con sé a Atene. Quindi Platone tornò quasi subito a Atene libero, però ci tornò da sconfitto, una grande sconfitta. E però ve l'ho detto, le grandi sconfitte sono sempre necessarie a Platone per cercare subito una rivincita. E infatti lì, subito, appena arrivato a Atene, che Platone decide di mettere in piedi il suo grande sogno, la creazione di una scuola capace di educare, formare ragazze e ragazzi indistintamente, questo è fondamentale perché non lo si ricorda mai, per fare di loro filosofe o filosofi che possano poi governare una città, farne una città giusta dove la vita possa essere felice. Questo è il suo grande, eroico sogno, creare, fondare quella scuola che di lì a poco poi avrebbe aperto e che avrebbe preso un nome che è rimasto eterno, perché ancora noi usiamo quel nome per definire una dimensione di studi, di crescita, di illuminazione, ovvero sia l'Accademia di Platone.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: uomo laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al fam e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo a prenderle, andiamo a cercarle, dai. Noi, dai.
0: Da questa parte.
2: Aspetta, aspetta, aspetta!
3: Nemmeno quell'altro ha le prugne.
2: Ma com'è possibile?
3: Eppure ha il carrello pieno.
2: Ma se viene al pam e prendi le prugne.
3: Un'offerta così mica si vede tutti i
2: 99
3: giorni.
2: 99 centesimi.
3: Oh no, da questa parte.
2: Corri,
3: verso
2: corri
3: il

0: E ok. Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella. Voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina.
1: Lo sai che la realtà

Presto il tempo dare a torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione. Poche

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Guarda, Signore, e considera l'umiliazione del tuo popolo.
1: Ma tu lo hai respinto e ripudiato. Ti sei adirato contro il tuo consacrato. Hai rotto l'alleanza con il tuo servo. Hai profanato nel fango la sua corona. Hai abbattuto tutte le sue mura e diroccato le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno depredato. È divenuto lo scherno dei suoi vicini. Hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali. Hai fatto gioire tutti i suoi nemici. Hai smussato il filo della sua spada e non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore. Hai rovesciato a terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai coperto di vergogna.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guarda, Signore, e considera l'umiliazione del tuo popolo.
3: Cristo è la radice e il germoglio di Davide, la stella luminosa del mattino. Fino a quando, Signore, continuerai a tenerti nascosto? Arderà come fuoco la tua ira. Ricorda quanto è breve la mia vita. Perché quasi un nulla hai creato ogni uomo? Quale vivente non vedrà la morte? Sfuggirà al potere degli inferi. Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'oltraggio dei tuoi servi. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano, insultano i passi del tuo consacrato. Benedetto il Signore in eterno. Amen. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cristo è la radice e il germoglio di Davide, la stella luminosa del mattino.
4: Come l'erba i nostri giorni passano, tu, Signore, sei per sempre. Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione.
2: Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre e per sempre tu sei Dio.
4: Tu fai ritornare l'uomo in polvere e dici: ritornate, figli dell'uomo.
2: Ai tuoi occhi 1.000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte.
4: Li annienti, li sommergi nel sonno. Sono come l'erba che germoglia al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e dissecca.
2: Perché siamo distrutti dalla tua ira. Siamo atterriti dal tuo furore. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
4: Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira. Finiamo i nostri anni come soffio.
2: Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti. Ma quasi tutti sono fatica, dolore, passano presto e noi ci dileguiamo.
4: Chi conosce l'impeto della tua ira e il tuo sdegno con il timore a te dovuto?
2: Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore.
4: Volgiti, Signore, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servi. saziaci al mattino con la tua grazia. Esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
2: Rendici la gioia per i giorni di afflizione, per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e la tua gloria ai loro figli.
4: Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio. Rafforza per noi l'opera delle nostre mani. L'opera delle nostre mani rafforza.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Come l'erba i nostri giorni passano, tu, Signore, sei per sempre.
3: In te, Signore, è la sorgente della vita.
2: Nella tua luce vediamo la luce.
1: Dal libro del profeta Michea. Ora, dice il Signore, fatti incisioni, o figlia dell'orda, han posto l'assedio intorno a noi, con la verga percuotono sulla guancia il giudice di Israele. E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando colei che deve partorire, partorirà. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli starà là e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande, fino agli estremi confini della terra, e tale sarà la pace. Se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il piede sul nostro suolo, noi schiereremo contro di lui 7 pastori e 8 capi di uomini che governeranno la terra di Assur con la spada, il paese di Nimrod con il suo stesso pugnale. Ci libereranno da Assur se entrerà nella nostra terra e metterà piede entro i nostri confini. Il resto di Giacobbe sarà, in mezzo a molti popoli, come rugiada mandata dal Signore e come pioggia che cade sull'erba, che non attende nulla dall'uomo e nulla spera dai figli dell'uomo. Allora il resto di Giacobbe sarà, in mezzo a popoli numerosi, come un leone tra le belve della foresta, come un leoncello tra greggi di pecore, il quale, se entra, calpesta e sbrana, e non c'è scampo.

0: Tu, Betlemme, non sei l'ultima borgata di Giudea. Da te uscirà un capo, il pastore di Israele, mio popolo.
1: E grande sarà la pace.
0: Annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare.
1: E grande sarà la pace.
2: Dal trattato L'ideale perfetto del cristiano di San Gregorio di Nissa, vescovo. Egli è la nostra pace, colui che ha fatto di due un popolo solo. Pensando che Cristo è la pace, noi dimostreremo di portare degnamente il nome di cristiani se per mezzo di quella pace che è in noi esprimeremo Cristo con la nostra vita. Egli uccise l'inimicizia, come dice l'Apostolo. Non dobbiamo dunque assolutamente permettere che essa riprenda vita in noi, ma mostrare chiaramente che è del tutto morta. Non risuscitiamola di nuovo dopo che è stata uccisa da Dio per la nostra salute. Non adiriamoci a rovina delle nostre anime e non richiamiamo alla memoria le ingiurie subite. Non commettiamo l'errore di riportare all'esistenza colei che è fortunatamente estinta. Siccome possediamo Cristo, che è la pace, così uccidiamo l'inimicizia per praticare nella nostra vita la fede in Lui. Egli abbatté in se stesso il muro che divideva i due uomini, ne fece uno solo, ristabilendo la pace non soltanto con quelli che ci combattono dal di fuori, ma anche con quelli che suscitano contese in noi stessi. Così la carne non potrà avere più desideri contrari allo spirito, e lo spirito desideri contrari alla carne, ma la prudenza della carne sarà soggetta alla legge divina. Allora, ricostituiti in un uomo nuovo e amante della pace, e da due fatti un uomo solo, diventeremo dimora della pace. La pace è la concordia fra due esseri contrastanti. Quindi, ora che è stata eliminata la guerra interna della nostra natura, coltiviamo in noi la pace. Allora, noi stessi diverremo pace e dimostreremo che questo appellativo di Cristo è vero e autentico anche in noi. Cristo è la luce vera, lontana da ogni menzogna. Impariamo da questo che anche la nostra vita deve essere illuminata dai raggi della vera luce. I raggi del sole di giustizia sono le stesse virtù che splendono e ci illuminano, perché respingiamo le opere delle tenebre e camminiamo onestamente come alla luce del giorno. Detestiamo l'agire clandestino e tenebroso e operiamo tutto alla luce del giorno. E così anche noi diventeremo luce. E come è proprio della luce, illumineremo gli altri mediante le nostre opere buone. Cristo è la nostra santificazione, perciò asteniamoci dalle azioni e dai pensieri malvagi e impuri. Così ci mostreremo veramente partecipi del suo nome e manifesteremo la forza della santità non solo a parole, ma anche con le opere.

0: Verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Guiderà i nostri passi sulla via della pace.
0: Rischiarerà quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: Guiderà i nostri passi sulla via della pace.
2: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci dai il privilegio di chiamarti Padre, fa crescere in noi lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.

0: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore, nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Il Signore regna, tremino i popoli.
3: Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
4: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
3: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
4: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
3: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome, invocavano il Signore ed egli rispondeva.
4: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
3: Signore, Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
4: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
2: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.

0: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.

0: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
1: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore, che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti, perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male, perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
2: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli, perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
0: Gloria a te nei secoli, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Le saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Gesù, amore, Vangelo. Concettualmente parlando, ci sono due sinonimi di Gesù. Uno è amore e l'altro è Vangelo. Per sinonimo, come è noto, si intende una parola con lo stesso significato di un'altra. Gesù corrisponde nella pienezza di ciò che significa sia ad amore che a Vangelo. E la stessa cosa, ovviamente, è il viceversa. Gesù si identifica nell'amore perché è stato nella storia degli uomini l'unico e insostituibile rivelatore dell'amore totale. Egli si è fatto uomo per parlare dell'amore, è vissuto per dare prova dell'amore, è andato sulla croce per lasciare, fino alla consumazione dei secoli, un ricordo indelebile dell'amore. Quando gli domandarono per tentarlo quale fosse il maggiore comandamento della legge, Gesù rispose: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il massimo e primo comandamento. Il secondo però è simile al primo e dice: amerai il prossimo tuo come te stesso». Allorché si trovò a parlare della nuova legge e dell'antica, il dire di Gesù fu tutto un inno all'amore. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori, donate e non ridomandate, non condannate e perdonate. Dopo l'ultima cena e prima di avviarsi al Getsemani, Gesù così manifestò la sua volontà. Il comandamento mio è questo, che vi amiate scambievolmente come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate quello che vi comando. Ed io questo vi ingiungo, di amarvi scambievolmente. Chi non ama, come dice Gesù, non ama Gesù.

scambiatevi un segno di pace. Durante la Santa Messa, prima della comunione, il sacerdote si rivolge ai fedeli e dice loro: scambiatevi un segno di pace. E i fedeli, rispondendo all'invito, si stringono generalmente, nella maggior parte delle comunità, l'un l'altro la mano. In origine, tale segno di pace era costituito da un bacio su una guancia. Cosa significhi quella stretta di mano, oltre il riferimento sacerdotale al segno di pace, è intuibile. È un impegno cristiano di amore reciproco, secondo il preciso ammaestramento di Gesù. A Cristo, infatti, uno scriba domandò quale fosse il primo di tutti i comandamenti. E Gesù gli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua intelligenza e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Il secondo poi è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è altro comandamento maggiore di questo. Con quello stringersi l'un l'altro la mano, i fedeli promettono quindi a Gesù di osservare quanto detto da lui. E tale promessa ha un carattere tutto particolare di solennità e di responsabilità per chi la compie, essendo essa formulata durante la Santa Messa, che è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù sotto le apparenze del pane e del vino, memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. Quella stretta di mano, insomma, rappresenta per ognuno che compie simile gesto un impegno supremo verso Gesù, nella promessa appunto di amare il prossimo come se stesso. Ora io desidero dire soltanto questo. Vogliamo ricordarci, una volta terminata la Santa Messa e usciti dalla Chiesa, di questo impegno? Se non lo facessimo, tradiremmo la fiducia che Gesù ripone in noi. Vogliamo rammentarci la promessa compiuta e amare veramente il prossimo come Gesù ci invita a fare. Se agissimo in modo diverso, mancheremmo vergognosamente alla parola data a Gesù in un momento tanto significativo. Alle volte si compiono dei gesti ritenendo, magari per inconsapevolezza, che essi appartengono a un rituale e basta. Ma per quella stretta di mano durante la Santa Messa, ricordiamolo sempre, non è così. In quel momento noi stringiamo la mano niente meno che a Gesù, nel promettergli di amare il prossimo come noi stessi. Stringere la mano a Gesù, promettergli una cosa e poi non farla, significherebbe comportarsi da empi. Stiamo bene attenti a non commettere questa colpa. Il perdono di Dio è infinito, ma una colpa del genere potrebbe continuare a pesare, e molto, sulla nostra coscienza.

Lo sapete che ognuno di noi può avere un telefono senza pagare alcun canone? Si tratta di un apparecchio eccezionale, senza fili e tale da poter comunicare a qualsiasi distanza illimitatamente. Ed è così sensibile il microfono del telefono di cui stiamo parlando che capta non soltanto ciò che diciamo, ma perfino quello che pensiamo. A questo punto, rendendoci conto dello stupore e della perplessità di chi ci segue, forniamo una spiegazione. Il telefono a cui alludiamo, emblematico nella figurazione fornita, è quello che consente a ciascun uomo di mettersi in contatto con il buon Dio. E si chiama preghiera. Pensateci e finirete col convenirne. Cos'è la preghiera se non lo straordinario mezzo di comunicazione che ci permette in ogni momento di rivolgerci appunto al buon Dio? Cos'è la preghiera se non il telefono del buon Dio di cui ognuno di noi, se vuole, può disporre quando vuole? Abbiamo detto prima che non vi è canone alcuno, ma un requisito bisogna però averlo: la fede. E alla parola fede vogliamo dare il senso più esteso possibile, comprendendo in essa anche quel qualcosa che è nell'animo di chi, pur non avendo mai creduto, a un certo punto della sua vita avverte in sé la speranza nel buon Dio. È un telefono, come si vede, alla portata di tutti gli uomini di buona volontà. Né abbiamo detto una cosa per un'altra. Prima accennando a quel microfono così sensibile da captare addirittura i nostri pensieri. Lo dice Gesù nel Vangelo, pregando poi non usare tante parole come chi pensa ad essere esaudito mediante il molto parlare. Perché il Padre tuo sa, prima ancora che glielo domandi, di quali cose tu ha bisogno. E dato che ci siamo, chiediamoci pure quante telefonate facciamo noi ogni giorno, stando in casa oppure fuori. Qualcuna, certo, ne facciamo. Allora, poiché il telefono del buon Dio è sempre dentro di noi, nei nostri sentimenti, vogliamo ricordarci ogni giorno di pregare? Se ci troviamo in casa, oppure ci siamo recati in chiesa, lo possiamo certo fare con un raccoglimento particolare. Ma anche se stiamo fuori, la cosa è più che possibile. Amava ricordare il caro padre Mariano da Torino, e con quel suo parlare così efficace e comprensibile a tutti, che pure camminando per la strada si può pregare in un attimo e dire col pensiero, magari alzando gli occhi al cielo, buon Dio aiutami. Usiamolo quindi spesso, questo telefono che si chiama preghiera. Nell'apparente silenzio di chi ci ascolta potremo sentire tutte le cose che nessun altro può dirci e di cui abbiamo tanto, tanto.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena

You know, I don't really like to socialize with them.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Giovedì 13 agosto, sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il colpo sull'ambiente della guerra in Medio Oriente, il disastro naturale incombe sullo stretto di Hormuz, versamento di petrolio da una delle navi colpite nel passaggio marittimo. Il pensiero del Papa in udienza generale per la Colombia, devastata dal sisma che ha provocato finora oltre 265 morti. Leone XIV invia un primo aiuto economico alle zone colpite. L'esercizio della pace in Cisgiordania con i campi estivi delle suore comboniane in 12 villaggi beduini nel deserto della Giudea. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. L'Iran alle prese con chiazze di petrolio dalle navi colpite a Hormuz è allarme ambientale. Teheran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Qasem. Contaminazione da petrolio anche in Oman da una petroliera che si è incagliata. Intanto non si placano le ostilità degli Houthi che hanno lanciato un nuovo attacco al porto di Al-Makkah nello Yemen. Marina Tomarro.
3: C'è il rischio di un pericoloso disastro ambientale a Qasem in Oman. I soccorritori stanno utilizzando teli assorbenti per contenere e raccogliere le chiazze di petrolio fuoriuscito. Intanto a sud dell'Iran si sta affrontando un'altra chiazza di petrolio vicino alla sua costa sudorientale dopo che una petroliera si è incagliata. Secondo l'agenzia Reuters, la vasta fuoriuscita ha iniziato a raggiungere la costa dell'Oman e rischia di diventare uno dei peggiori disastri al mondo degli ultimi anni. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz e delle acque circostanti deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione di questo importante via navigabile. Intanto, secondo i media statali, i ribelli Houthi dello Yemen hanno lanciato nuovi attacchi con missili balistici sul porto strategico di Al-Makkah nello Yemen sud-occidentale. L'attacco arriva il giorno dopo che le forze governative yemenite hanno dichiarato che gli Houthi avevano lanciato 10 missili e 4 droni contro la città di Al-Makkah.
2: Si aggrava il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso. 265 le vittime, quasi 3.500 i feriti, secondo gli ultimi dati delle autorità locali. Sono ancora 496 dispersi e oltre 53.000 le persone investite dall'emergenza, creato dal presidente colombiano il Fondo Milagro per affrontare la crisi. E vicinanza alla popolazione colombiana è stata espressa ieri da Papa Leone in udienza generale, dedicata al ciclo delle feste cristiane ritmato dalle domeniche. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia, ha sottolineato il Pontefice, che ha esortato tutti a prendere parte alla messa. Tiziana Campisi.
4: Fondamento e nucleo dell'anno liturgico è la domenica, sottolinea Leone XIV. Per santificarla è fondamentale celebrare l'Eucaristia, raccomanda.
5: Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
4: Nei saluti in lingua spagnola il pensiero del Pontefice per i colombiani che piangono le vittime del terremoto di lunedì scorso e si trovano di fronte a ingenti danni. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
2: E per la Colombia il Papa ha inviato subito un primo aiuto finanziario di 100.000 euro indirizzato alla conferenza episcopale locale che sta fungendo da punto di coordinamento per la raccolta degli aiuti da distribuire alle diocesi colpite. Seguiranno ulteriori sostegni man mano che verranno identificate le necessità. E ora ci spostiamo ad Haiti, dove proseguono gli scontri delle bande armate che hanno esteso il loro controllo da Port-au-Prince ad altre aree del paese. Nel mese di agosto, a causa delle violenze, Medici Senza Frontiere è stata costretta ad evacuare il personale impiegato nell'ospedale per la maternità proprio nella capitale. La testimonianza di Diana Manilla Arrojo, capo missione di MSF ad Haiti.
4: La situazione ha notevolmente ridotto la nostra operatività medica sul campo. Le donne che necessitavano di cure urgenti hanno ricevuto l'assistenza possibile da un'equipe medica molto ridotta rimasta sul posto. Questa equipe ha lavorato sotto il fuoco delle armi che è continuato per tutta la notte. Si tratta della seconda sospensione delle nostre attività in meno di 2 mesi. Avevamo appena ripreso dopo un'interruzione di 3 settimane. Questa nuova sospensione priva migliaia di donne dell'accesso alle cure di salute sessuale e riproduttiva in una zona della capitale di Haiti dove l'accesso alle cure è già quasi inesistente.
2: Il Parlamento libanese ha approvato una legge di amnistia di ampia portata e a lungo attesa a beneficio di migliaia di detenuti e ricercati. Il progetto è volto anche a ridurre eccezionalmente la durata di alcune condanne sancita dal paese anche l'abolizione della pena di morte. Traffico aereo paralizzato all'aeroporto di Catania in Sicilia per le eruzioni dell'Etna a causa dell'emissione di cenere vulcanica. Sono state sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 ora locale del 14 agosto. Circa 700 i voli cancellati, centinaia i passeggeri rimasti bloccati in attesa della ripresa delle partenze. Voltiamo pagina. Si sono conclusi nei giorni scorsi i campi estivi organizzati dalle suore comboniane nei 12 villaggi beduini del deserto della Giudea in Cisgiordania, oltre 400 i bambini musulmani che hanno partecipato all'iniziativa. Al microfono di Bianca Tombini, suor Lourdes Garcia, una tra le missionarie responsabili dell'organizzazione dei campi.
6: Questi campi estivi offrono ai bambini una cosa molto significativa per loro. È un momento di gioco, di stare insieme, di essere bambini. Per noi importante è creare questo spazio nel quale loro possano divertirsi e anche sentirsi valorizzati, creare dei ricordi felici, per vedere in loro la gioia.
7: In che modo questi bambini possono diventare degli strumenti di pace?
6: Per noi seminare la pace è iniziare delle piccole cose. Per esempio, loro dicevano, dobbiamo rispettare l'altro, accogliere quello che è diverso, conoscere la diversità. È già un passo, diciamo, per seminare la pace. E queste semplici cose che loro hanno menzionato, queste sono piccole gesti che può diventare un seme di pace, oggi e in un futuro.
2: Pubblicato ieri dalla Sala Stampa Vaticana il programma ufficiale della visita pastorale del Papa alla Repubblica di San Marino e a Rimini il prossimo 22 agosto. Una giornata ricca di appuntamenti con la tappa riminese al meeting per l'amicizia fra i popoli. Sentiamo Antonella Palermo.
8: Un'ora di volo in elicottero e il Papa sarà alle 9 nella Repubblica di San Marino. Nel Palazzo Pubblico l'incontro con i segretari di Stato seguito dal colloquio privato con i capitani reggenti nella Sala Consiglio dei 12. Alla Basilica sosterrà in adorazione eucaristica con la venerazione delle reliquie di San Marino alla presenza dei rappresentanti della vita ecclesiale della diocesi. Alle 12:15 Leone saluterà i fedeli in piazza e si congederà dalle autorità. L'atterraggio alla Fiera di Rimini è previsto per le 14:45, due le mostre che il Papa visiterà, quella su Sant'Agostino e quella su Leon Armel. Poi passaggio al villaggio ragazzi, l'incontro nel grande auditorium. Atteso alla cattedrale di Rimini, il pontefice vi arriverà per le 17:30, qui incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas, dunque il trasferimento al piazzale del Porto, dove presiederà la messa alle 18:30, rientro in Vaticano alle 21.
2: E ora la nostra pagina della cultura, oggi dedicata alla letteratura. È stato tradotto in italiano Scrivere, che strana idea, un libro dedicato dalla giornalista Florent Neuville agli aspetti meno noti della vita dell'autore dell'insostenibile leggerezza dell'essere. Ci racconta questa storia Silvia Guidi.
9: Non è facile scrivere la biografia di un romanziere che per tutta la vita ha detestato le biografie. Florence Neuville è riuscita nella quadratura del cerchio, raccontando la sua amicizia con Milan Kundera e sua moglie Vera e la complessità delle vicende che hanno costretto la coppia all'esilio in Francia. Più che una biografia tradizionale, si tratta di un ritratto. Grande attenzione è dedicata al Kundera artista visivo, agli schizzi surreali che regalava agli amici e che in qualche caso sono diventati le copertine dei suoi libri. Disegni dove una linea vibrante e carica di energia dà vita a figure che ricordano lo stile di Keith Haring. complessi ma pieni di amore per la vita, come la musica che lo scrittore ceco amava suonare e comporre.
2: Per questa edizione, Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione. Prossimo appuntamento con le news alle ore 9.

ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 8.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori, buongiorno Stefania.
2: Buongiorno a te Marina, buongiorno a tutti voi all'ascolto. Allora, l'avete visto sto sole nero?
1: Sembra
2: o
1: quasi...
2: sole nero, sembra una canzone.
1: Sì.
2: L'Italia sembra... stregata dal sole nero, così titola qualche quotidiano quest'oggi. Io no, non ho visto niente, anche perché a Roma pioveva ieri, a un certo punto c'erano nubi, cosa.
1: Pioveva, al momento in cui proprio c'è stato l'eclisse, devo dire che pioveva. Quindi, cioè,
2: vabbè, non abbiamo visto neanche le stelle cadenti.
1: No.
2: Va bene,
1: niente,
2: ce ne faremo una ragione.
1: Le stelle cadenti, no, perché tra l'altro dovevi andare fuori in un centro buio, così. Quindi, insomma,
2: comunque, il prossimo ci saremo la prossima volta tra circa 80 anni.
1: Ecco,
2: 2081 mi sembra di aver letto,
1: sicuro.
2: Quindi meno di 80 anni, 60 anni, vabbè, allora ci saremo.
1: Sì, sicuro.
2: 335-1243-722 è semplice modo per mettervi in contatto con noi. Staremo insieme sino alle ore 10, ancora in questa versione slim estate, ancora per le prime due settimane di settembre, prima di tornare all'edizione quella completa autunno-inverno, autunno-inverno-primavera, che vi farà compagnia nella prossima stagione.
1: Esatto, ma intanto abbiamo tante cose, oggi puntata molto ricca. Tra l'altro oggi affronteremo un tema molto importante, quello dell'etica carceraria, e insomma cercheremo di capire di cosa si tratta, ma soprattutto in che modo può essere applicata e quanto è importante proprio per chi in questo momento sta pagando il suo debito con la giustizia.
2: E poi naturalmente faremo un focus sulla festa dell'Assunzione della Madonna di Ferragosto che si avvicina. Ma prima ancora un po' di musica, soprattutto un po' d'amore. Un po' d'amore c'è Mannarino.

0: po' d'amore, così canta Mannarino. Quando sono le 9:10 Marina, e sono arrivate, stanno arrivando come al solito i vostri messaggi.
1: Tanti messaggi, devo
0: dire. Ce n'è uno pieno di fotografie meravigliose del sole di ieri, dell'eclissi del sole di ieri. Ce la manda Filomena, grazie Filomena.
1: Ah, grazie. Però aspetta, oggi è Santa Filomena, quindi tanti auguri a Filomena che ce l'ha scritto adesso. Quindi poi adesso ascolteremo anche il santo del giorno.
0: Vediamo se è inclusa nel santo del giorno.
1: Esatto, quindi
0: Gabriele Di Domenico. Ciao.
2: Oggi, 13 agosto, la Chiesa ricorda San Giovanni Berchemont, religioso gesuita. Figlio di un calzolaio nelle Fiandre del 1600, Giovanni deve lavorare molto per mantenersi agli studi e rispondere alla chiamata del Signore. Nel 1618 entra nella Compagnia di Gesù e dopo solo un anno viene eletto maestro dei novizi. Mandato a Roma a studiare, muore a soli 22 anni nel 1621. In questa data la Chiesa ricorda inoltre San Ponziano Papa e Ippolito Sacerdote Martiri, San Cassiano Martire, Santa Filomena e San Massimo il Confessore.
0: E allora auguri Filomena, naturalmente.
1: Auguri alla nostra Filomena.
0: Lei dice: vorrei saperne di più di questa santa. Va bene, approfondiremo.
1: Nel corso della puntata cercheremo di scoprire qualcosa di più di Santa Filomena.
0: Intanto vediamo, Marina, quali sono gli appuntamenti del giorno.
1: Sì.
0: Come sempre alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus del Rosario, e da Siracusa alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime.
1: E poi oggi è l'anniversario del viaggio apostolico di Papa Francesco in Corea del Sud per la sesta giornata della gioventù asiatica. Era il 2014.
0: Zambia, oggi elezioni presidenziali e parlamentari, mentre a New York riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sullo Yemen.
1: A Panama, visita del segretario della difesa statunitense Hegseth durante le esercitazioni militari internazionali.
0: Mentre in Bolivia il presidente boliviano Rodrigo Paz si reca al confine brasiliano per il lancio ufficiale del piano binazionale di sicurezza sulle frontiere, Frontera Segura, insieme ad altre autorità del Brasile. L'obiettivo è quello di rafforzare la sicurezza lungo i punti critici della frontiera boliviano-brasiliana, contrastare la criminalità organizzata transnazionale, il contrabbando e anche la violenza.
1: A Cuba invece si ricorda il centenario della nascita di Fidel Castro e a Berlino l'anniversario dell'inizio della costruzione da parte della Repubblica Democratica Tedesca di un muro fortificato che sarebbe diventato il Muro di Berlino. Era il 13 agosto del 1961.
0: Mentre il 13 agosto del 1960 si proclamava l'indipendenza della Repubblica Centrafricana.
1: E allora abbiamo adesso, andiamo a vedere che cosa abbiamo detto, abbiamo appunto messo come notizie nei nostri radiogiornali, e ci ha raggiunto naturalmente qui nel nostro studio Paola Simonetti. Buongiorno.
3: Ben trovate
1: Grazie
3: a voi,
1: a
3: un buon
1: Grazie
3: giovedì a tutti gli amici all'ascolto.
1: Allora Paola, partiamo da quello che è stato questo disastro ambientale ad Hormuz, qualcosa di molto grave,
3: di molto preoccupante. Sì, sono i devastanti effetti della guerra in Medio Oriente, non solo su tutti coloro che ne vengono investiti, ma anche sull'ambiente, come sempre accade nelle guerre. Questo dobbiamo ricordarlo. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. Le immagini satellitari, secondo la testata Bloomberg, mostrano una scia scura nelle acque al largo del villaggio costiero di Shibderaz. Da sottolineare che questa è un'area di riproduzione per le tartarughe marine embricate, cosiddette, in via di estinzione, oltre a depositi neri sulle spiagge. Sarebbero in corso operazioni di bonifica. La fonte dello sversamento ancora non è, come dire, stata accertata definitivamente, ma si pensa che sia un attacco iraniano a una nave all'inizio di questo mese, perché le navi, comunque, anche se non trasportano petrolio, nel momento in cui vengono colpite possono sversare in mare invece il carburante che le fa andare. L'Oman anche sta vivendo una situazione situazione similare a sud dell'Iran sta cercando di contenere un'altra chiazza di petrolio vicino alla sua costa sudorientale dopo che una petroliera, in questo caso, si è incagliata. Anche l'area colpita ospita, anche quest'area colpita ospita una ricca fauna marina tra tartarughe, delfini e balene. Veramente fa tremare questo scenario, perché sembra che nulla davvero sfugga ai conflitti.
0: E poi, Paola, naturalmente il terremoto in Colombia, qual è la situazione al momento?
3: Sì, di primo piano sono stati gli aggiornamenti sul sisma di lunedì scorso in Colombia, il violentissimo sisma. Si aggrava purtroppo drammaticamente di ora in ora e di giorno in giorno il bilancio delle vittime, sono 265 finora, quasi 3.500 i feriti e sono 53.000 le persone colpite dall'emergenza. Restano però 496 dispersi. Si continua a scavare tra le macerie. Ieri la nostra collega Silvia Giovanrosa ci ha dato un'immagine così immediata. Si scava nel silenzio assoluto per cercare di capire se qualcun altro sia ancora vivo, perché qualcuno è stato estratto vivo, ma ovviamente si assottiglia sempre di più la speranza di trovare sopravvissuti col passare dei giorni e delle ore. Ieri il Papa, lo dobbiamo ricordare, all'udienza generale è tornato a esprimere la sua vicinanza, il grande dolore per quanto sta vivendo la popolazione che piange i propri cari. E è da segnalare anche che il Papa ha inviato un primo aiuto economico concreto importantissimo di 100.000 euro che è indirizzato proprio alla conferenza episcopale locale, che in questo momento sta facendo da fulcro, diciamo da punto di coordinamento per la raccolta degli aiuti che poi vengono distribuiti alle diocesi colpite. Seguiranno, questo ci è stato detto ufficialmente, ulteriori sostegni man mano che verranno naturalmente identificate e segnalate dalle autorità le necessità del paese.
0: Paola, e poi il focus su Haiti.
3: Sì, abbiamo dato spazio anche alla situazione da Haiti, lo facciamo spesso, c'è un imperversare
0: purtroppo
3: costante.
0: Dimenticata, possiamo dire, dai media.
3: Sì, così dimenticata dalla informazione generalista, noi accendiamo sempre un faro, c'è un imperversare costante delle violenze da parte delle bande armate, e che da Port-au-Prince, che era la zona, diciamo, di predilezione delle loro scorribande, in realtà adesso stanno prendendo il controllo di tutto il paese. In questo contesto le organizzazioni umanitarie si trovano ad operare davvero in condizioni difficili, e Medici Senza Frontiere, che è una di quelle organizzazioni che davvero è fondamentale in paesi come questo, è stata costretta purtroppo ad abbandonare per la seconda volta l'ospedale per la maternità che si trova proprio a Port-au-Prince nella capitale. Abbiamo anche una testimonianza diretta che racconta quale sia la situazione. Noi ci auguriamo davvero che anche in questo paese del mondo possa, come dire, sfiammarsi la situazione per dare modo alle organizzazioni umanitarie di dare sollievo a una popolazione che è davvero in disperate condizioni.
1: E poi abbiamo la Cisgiordania, dove invece ci sono questi campi estivi delle suore combognane, che è una bella notizia. Quindi
3: sì, abbiamo aperto
1: con una bella
3: una finestra, diciamo, su quello che ho chiamato l'esercizio della pace in Cisgiordania, che ricordiamo è un altro paese dove in questo momento la situazione è davvero pesante per le incursioni dure da parte degli israeliani e dei coloni. L'iniziativa dei campi estivi è stata organizzata dalle suore comboniane in 12 villaggi beduini del deserto della Giudea. Sono stati 400 i bambini musulmani che hanno partecipato, diciamo, gioiosamente. Ai nostri microfoni suor Lourdes Garcia, che è una delle missionarie responsabili proprio del progetto, ha illustrato cosa abbia rappresentato per questi bambini un'esperienza come questa, sottolineando la loro capacità, meglio di quanto sappiano fare gli adulti, di guardare l'altro come un individuo da accettare e da accogliere sempre.
0: Bene. Allora, grazie Paola.
3: Grazie a voi.
0: Prossimo appuntamento flash alle ore 10 e così avanti nel
3: corso tutti gli aggiornamenti della mattina.
0: Ricordiamo anche come si può riascoltare.
3: Sì, naturalmente la versione podcast del nostro radiogiornale è fruibile su vaticanews.va, dal quale potete anche sentire la nostra diretta, tutti gli aggiornamenti ogni ora.
0: Bene, grazie.
1: Grazie Paola.
0: Ti salutiamo con Neil Young, Comes a Time.

0: un grande Neil Young degli anni 70-80, se parliamo del country rock, diciamo, possiamo definirlo così. Sì, il maestro Gabriele fa un accenno di assenso. Allora, comes the time, il tempo che passa, il tempo che
1: il
0: stiamo
1: tempo
0: vivendo
1: passa. Il
0: è
1: tempo
0: quello
1: passa veloce.
0: Che sì. ci porta dritti dritti a Ferragosto, sì. un momento di vacanza per molti, ma l'estate non è uguale per tutti, lo sappiamo.
1: Esatto, infatti pensiamo a chi in questo momento sta in carcere, è un momento dell'anno vissuto con disagi fisici, psicologici, e allora diventa importante quello che è il lavoro di gruppo fatto da operatori, volontari, istituzioni, perché chi vive queste situazioni sconti quello che è il debito con la giustizia, ma senza perdere la dignità e la speranza soprattutto di poter avere un giorno una nuova possibilità di riscatto. E allora ne abbiamo parlato proprio di quella che è l'etica carceraria con Giovanna Russo, garante regionale dei diritti delle persone private della libertà della Calabria. Ascoltiamo insieme.
2: Quando si entra in carcere, la parola umanità smette di essere un concetto astratto. Essa diventa qualcosa di estremamente concreto. Questo l'ho visto in un anno e mezzo di mandato regionale, nei cinque anni di mandato comunale. Cioè significa guardare una persona e ricordare a se stessi, prima di ogni altra cosa, che davanti a noi c'è un essere umano. Il carcere è certamente il luogo nel quale lo Stato esegue una pena, ma proprio perché è lo Stato a privare in forza di legge una persona della libertà, è lì che la qualità della nostra democrazia viene sottoposta ad una delle sue prove più difficili. Quindi umanità significa garantire cure adeguate, condizioni di vita dignitose, ascolto, relazioni familiari, opportunità di formazione e lavoro per il reinserimento, il cosiddetto concetto di reinserimento nella società. Significa assicurare però anche sicurezza agli agenti, cioè quella parte dello Stato che ogni giorno deve garantire una determinata qualità della vita alla persona privata della libertà personale, la serenità agli operatori e al contempo quindi la dignità alle persone detenute. Perché vede, non esiste una contrapposizione necessaria, così come si vuole oggi ostentare, tra sicurezza e diritti. Un carcere più umano è un carcere più ordinato, è un carcere più capace di costruire percorsi di responsabilizzazione, quindi diventa un carcere più sicuro, che rende più sicure le nostre comunità, quando quella persona, in virtù di quell'umanizzazione e di quell'umanità che non deve mai mancare, tornerà nella società civile. Quindi se dovessi chiudere in una battuta, no, il senso del discorso relativo all'umanità, che potremmo scrivere enciclopedie, ecco, la pena toglie la libertà in forza appunto di una disposizione di legge, di una norma, ma non può togliere mai la dignità alla persona. E questa per me l'umanità del carcere, quella che pone l'uomo al centro, tanto la persona privata della libertà personale quanto le persone che per lo Stato, rappresentando lo Stato, hanno in cura e si fanno carico delle persone private della libertà personale. E questo il dettato più fedele alla Costituzione e, mi consenta, siamo qui a Radio Vaticana, più fedele anche al dettato del Vangelo, qualora lo volessimo leggere in chiave laica, per quella chiesa in uscita di cui parlava Papa Francesco, di cui alla quale ci invita, insomma, ad adempiere fedelmente anche Papa Leone.
1: In un luogo come quello del carcere, nel quale convivono spesso il dolore, la solitudine, la paura anche, è possibile parlare anche di speranza? Ricordiamo anche la visita di Papa Leone ultimamente in uno dei suoi ultimi viaggi in Africa, in una delle carceri. E lì il Papa ha parlato anche di speranza. E allora abbiamo concluso il Giubileo della Speranza, dove c'è stato anche il Giubileo dei detenuti. Ecco, è possibile parlare di speranza?
2: non soltanto è possibile, io credo che sia necessario e non più rinviabile. Naturalmente dobbiamo evitare una rappresentazione cosiddetta romantica del carcere, perché dietro quelle mura esiste la sofferenza, la solitudine, la fragilità, la malattia, talvolta anche la disperazione. E poi ci sono le famiglie lontane, madri, padri, figli, ci sono anche persone che hanno commesso sì errori gravissimi per la legge dello Stato, e persone però che stanno cercando faticosamente, malgrado l'errore, di ricostruire la propria esistenza. Ma proprio nei luoghi nei quali la speranza sembra più difficile, essa assume il suo significato più alto, più autentico. La speranza non è dire, per intenderci, a una persona privata della libertà personale che andrà tutto bene, perché l'esperienza del carcere ti insegna che con la persona privata della libertà personale, con chi lavora, con loro devi parlare nella maniera più autentica, più semplice, più diretta e più vera possibile. Quindi sperare significa poter credere che ciò che siamo stati non debba necessariamente più coincidere per sempre con ciò che saremo, e questo è il messaggio che noi di speranza che noi dobbiamo lanciare. È richiamato Papa Leone non a caso, e la ringrazio, ed è qui che entra in gioco la responsabilità delle istituzioni, di tutte noi istituzioni. Non possiamo chiedere a una persona di cambiare se non la prendiamo per mano e non le offriamo almeno una strada sulla quale provare a farlo. Una scuola, un lavoro, facendo un esempio, no? Una relazione familiare recuperata, quante famiglie devastate dall'esperienza della privazione della libertà personale, una cura ricevuta nel momento giusto, un educatore che continua a credere in te in un percorso, un agente di polizia penitenziaria capace di coniugare l'umanità alla fermezza. Possono sembrare solo piccoli elementi quelli di cui le sto parlando, ma talvolta rappresentano il punto dal quale una vita può ricominciare davvero. Per questo personalmente considero la speranza anche una questione poi di sicurezza collettiva. Oggi il tema della sicurezza è molto cavalcato, ma forse non nella maniera più fedele al dettato costituzionale. Vede, una persona che esce dal carcere avendo ricostruito in maniera concreta legami, competenze, responsabilità, ha poi maggiori possibilità di non tornare a delinquere, quindi tutto il concetto relativo alla recidiva. Il reinserimento non è una concessione che facciamo alla persona privata della libertà personale, non è indulgenza, è una delle forme più intelligenti, oltre che costituzionali, di prevenzione. E forse questa è una delle lezioni poi più profonde che il carcere può insegnarci, cioè che nessuna società diventa più sicura moltiplicando la disperazione di queste persone, ma le comunità nelle quali noi vogliamo vivere in maniera più sicura sono quelle che riescono a trasformare la pena in una in responsabilità, no? E la responsabilità in una concreta possibilità di cambiamento per tutti noi, anche che ce ne facciamo carico di questa possibilità di cambiamento della persona.
1: Garante, lei tra l'altro possiamo anche spoilerare che ha scritto una lettera rivolta proprio ai detenuti, e allora le chiedo se ci può raccontare di cosa parla questa lettera e qual è il messaggio proprio di speranza che lei si sente di rivolgere a chi oggi pensa che la propria vita è finita e che non si può cambiare, non si può guardare oltre quelle sbarre.
2: Sì, ho scritto una lettera, devo dire che è una lettera aperta tanto alle persone private della libertà personale e al mio modo di gettare lo sguardo e il cuore oltre gli ostacoli del quotidiano, perché vede, i temi della giustizia sociale io credo siano poi quelle tematiche che ti impongono di osservare, prima abbiamo parlato di speranza, reinserimento, di osservare con verità e concretezza quello che abbiamo di fronte a noi e poi trovare delle soluzioni umanamente praticabili ma anche cristianamente giuste, nel senso più alto del termine. Se dovessi intanto dire una cosa molto semplice, c'è un richiamo in questa lettera che ancora non è stata né trasmessa né pubblicata, guardi, per ragioni anche di decoro istituzionale, Ecco, intanto il non permettere, direi alle persone private della libertà personale, di non permettere che il momento peggiore della loro vita diventi intimamente dentro se stessi la definizione di tutta la loro esistenza. Una persona non coincide mai pienamente con il proprio errore, quello è un segmento temporale. Vede, ho incontrato persone nei momenti forse più fragili della loro vita e ne conservo anche tutto il travaglio, il dolore, il lavorio che c'è dentro una persona. Ho ascoltato paure, rimorsi, rabbia, silenzi e poi ho compreso ancora più profondamente che l'essere umano non può essere ridotto all'errore che ha commesso. Questo è un rischio che non possiamo permetterci. Questo non significa cancellare le responsabilità. Al contrario, il vero cambiamento comincia proprio quando si ha il coraggio di riconoscere ciò che è accaduto, di assumersi la responsabilità e di provare a costruire qualcosa di diverso. A chi oggi si trova dietro quelle mura, pensa di non avere più futuro, in questa lettera che mantiene un rigore istituzionale dovuto alle persone private della libertà personale, vorrei dire che la loro libertà oggi, dico anzi che la loro libertà oggi è limitata, ma la possibilità di diventare persone diverse non è detenuta da nessuno. E c'è questo gioco di parole proprio perché io credo molto nel principio di responsabilizzazione della persona privata della libertà personale, ma noi questo principio di responsabilizzazione, per renderlo costituzionalmente valido, dobbiamo anche renderlo effettivo. Quindi dire che possono ancora studiare, imparare un lavoro e perché no, dottoressa, chiedere perdono lì dove è possibile, poter ricostruire un rapporto con un figlio, quanti padri devastati dal fatto che le relazioni genitoriali vengano troncate dall'esperienza della privazione della libertà personale, prendersi anche cura di loro stessi perché il carcere invecchia, rischia di imbrutirti e tante questioni veramente profondamente dolorose. Dire loro che possono scegliere, che la persona che uscirà da quel cancello non sia la stessa donna, lo stesso uomo che vi è entrato. E però c'è un richiamo poi anche alle istituzioni. A noi spetta il compito di rendere questa possibilità reale. Lei oggi sa che si parla molto di sovraffollamento, mancanza di cure, tossicodipendenti, soggetti psichiatrici. Tutti stiamo parlando del problema, ma ci stiamo sedendo ad un tavolo, ciascuno dalla nostra posizione, per trovare delle soluzioni, come le dicevo prima, realmente praticabili. Ed è questo il principio nel quale si iscrive quello che è il concetto di etica penitenziaria che la cara collega Rossana Ruggero sta trattando, portando avanti nel suo progetto, che veramente ha delle risonanze nazionali che spero vengano colte, perché non possiamo parlare di seconde possibilità. Io sposo in pieno questa idea, questo volano per la nazione di seconde possibilità, se poi non costruiamo concretamente le condizioni affinché possa esistere. E lei qui mi potrebbe anche dire: Garante, ho capito, però i numeri ci sono, il sovraffollamento pure. Serve prima di tutto studiare e fare le valutazioni, perché no, anche manageriali, della praticabilità delle soluzioni. Ora, noi alcune soluzioni le abbiamo, ci sono gruppi di persone tra noi, istituzioni silenti che stanno lavorando e che non amano la platealità degli argomenti, e spero che presto chi di dovere ci chiami e noi saremo lì pronti con la schiena dritta, sempre un passo dietro, perché non abbiamo bisogno di pubblicità, ma vogliamo semplicemente donare speranza. Ecco la summa, l'aspetto più alto della speranza: donare speranza a chi anche un errore l'ha commesso ma non coincide con quell'errore.
1: Rossana Ruggero, autrice del volume Dialogo, I volti della povertà in carcere, in collegamento con noi. L'etica penitenziaria, un tema estremamente importante e attuale per quanto riguarda la situazione carceraria. Cosa ci può dire?
3: Buongiorno, dottoressa Tomarro. Allora, l'etica penitenziaria è veramente un volano, come diceva appunto la collega Russo, con la quale insomma stiamo costruendo questa diciamo nuova visione di carcere. L'etica penitenziaria l'abbiamo sperimentata, come dire, per la prima volta quest'anno al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma, provando a creare uno spazio etico in carcere e richiamando le parole proprio dell'avvocato Russo, la parola responsabilità, la parola fiducia, la parola ascolto, riconoscere la persona detenuta, credo che siano i punti cardine della creazione di uno spazio etico all'interno degli istituti penitenziari d'Italia, in particolar modo quando questo spazio etico è un luogo che accoglie non solo le persone detenute, ma tutti gli attori del dramma carcerario. E la vera sperimentazione è stata compiuta quest'anno in due momenti fondamentali al carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, all'interno con questa restituzione, questa mise en scène appunto che abbiamo chiamato il tunnel dei sogni, e poi a seguire anche all'università LUMSA, diciamo luogo in cui come dire, che ha accolto sia persone detenute che personale di polizia penitenziaria, la direzione del carcere, il provveditorato della regione Lazio, Abruzzo e Molise, e questo ha in qualche modo favorito e contribuito proprio il confronto, lo stare insieme, il confrontarsi su quello che è il dilemma etico all'interno dell'istituto penitenziario. In questo caso è stato Rebibbia, ma sicuramente il riverbero l'ha avuto fortissimo questo, diciamo, questa nuova visione di carcere, anche le visite che sono state condotte in altri istituti penitenziari italiani, e quindi come dire, un esperimento fondamentale da cui tutti quanti siamo, come dire, sul quale ci siamo confrontati e ci siamo detti: sicuramente il carcere può essere un posto migliore, perché se tutte queste, se le istituzioni e le persone detenute riescono a convivere, a confrontarsi tra di loro, certamente c'è la possibilità di creare un cambiamento reale e sostanziale di quello che è il mondo carcere, che sappiamo bene essere uno dei luoghi di cura, uno dei luoghi di dolore e di grandissima fragilità.
1: Tra l'altro, tra i vari incontri che ci sono stati proprio sull'etica penitenziaria, sono stati organizzati una serie di incontri proprio in giro per l'Italia, l'ultimo dei quali è stato fatto proprio in Calabria, a Palmi, qualche giorno fa.
3: Esatto. Allora, diciamo che quello di Palmi è stato forse la 12ª visita in un penitenziario italiano, dopo questo viaggio nelle carceri italiane che è stato condotto durante diciamo l'anno santo, l'anno giubilare. Come dire, questa cosa trae proprio origine dal carcere di San Vittore a Milano. Progetto nato quasi 4 anni fa ormai, e con l'uscita sempre del volume I volti della povertà in carcere. A Palmi c'è stato un momento di confronto molto maturo, a differenza delle visite che sono state condotte negli altri istituti, perché sulla scorta anche dell'esperienza che è stata maturata durante l'anno giubilare, e sono state in qualche modo reclutate 15 persone, 15 uomini appunto dell'alta sicurezza, i quali hanno scritto proprio delle restituzioni partendo dal volume, che hanno in qualche modo creato, diciamo, fatto parte di questa sperimentazione. E c'è stato un confronto tra persone detenute e istituzioni sulle tematiche emerse, come appunto il senso di responsabilità morale, il riconoscimento, il loro riconoscimento come persone umane, il tema della dignità ontologica, quindi tematiche importanti da cui bisognerebbe ripartire per poter veramente come dire, ipotizzare o pensare ad un cambiamento. Come dico sempre, se non si parte dalla radice della problematica, la problematica non si può risolvere, e il problema vero è che la persona si sente riconosce nel momento in cui si riconosce e comprende che qualcuno ha fiducia in lui, quello è il momento della svolta, in cui questo confronto tra istituzioni e persone detenute può avvenire in modo civile, senza strappi, nonostante le reali problematiche che il carcere porta, cioè ha in sé, sono insite, come appunto il sovraffollamento, come il tema proprio della cura della persona. Cioè, pertanto questo questo evento al carcere di Palmi è stata la conferma che effettivamente per poco, è vero, per una giornata, per due giornate, ma istituzioni e persone detenute possono coesistere. Ecco, e quando parlo di istituzioni, ovviamente tutte le personalità che poi hanno partecipato, e da lì nasce il confronto fondamentale tra di loro.
1: Grazie mille, allora grazie di cuore alla dottoressa Rossana Ruggero, torneremo presto a parlare di questo importantissimo argomento. Grazie mille, grazie, buona festa dell'Assunta.
3: Grazie a voi, grazie.
1: A voi.

0: Elton John, un brano scritto per ricordare Marilyn Monroe, sì, ma poi dopo anche per ricordare Lady Di, che morì quasi 30 anni fa, era il 31 agosto del 97.
1: Sì, sì, sì, ricordiamo le immagini del funerale straziante
0: e di Elton John al piano,
1: i due figli che erano piccoli allora, mamma mia.
0: E allora ci avviciniamo, abbiamo detto, alla festa dell'assunta, così si dice, per Ferragosto, e noi vogliamo saperne di più di questa grande festa, questa solenne festività dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. E allora, Marina, cosa abbiamo fatto?
1: Allora abbiamo chiamato un esperto, uno che se ne intende di queste feste e ce ne può raccontare, padre Gian Matteo Roggio, missionario di Nostra Signora della Salette. Buongiorno padre Gian Matteo, grazie di essere con noi.
2: Grazie, buongiorno a voi e a tutti coloro che ascoltano.
1: Padre Gian Matteo, tra pochi giorni è la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Ecco, come nasce questa festa così bella che è detta Ferragosto, ma in realtà la festa è tutt'altro, non è la cocomerata, come dicevamo.
0: Beh, riprende però il termine latino, le ferie d'agosto, no?
1: Sì, così. Esatto.
0: Nella denominazione Ferragosto, per l'appunto.
2: Sì. Ma questa festa nasce in realtà da due shock, potremmo dire così. Il primo shock è quello che hanno sentito i primi cristiani, perché vedevano che Gesù non tornava. I primi cristiani pensavano che il ritorno glorioso di Gesù, che noi confessiamo nel credo, fosse qualcosa di imminente, fosse qualche cosa che doveva accadere da lì a poco. E anche l'apostolo Paolo in qualcuna delle sue lettere lascia trasparire questa mentalità. E invece il Signore non torna. La storia va avanti. Primo shock. Secondo shock: muore la madre di Gesù. Scusatemi, muore la madre di Gesù. Anche questo è stato uno shock. Com'è possibile? Il Signore, il risorto, colui che deve venire, lascia che sua madre muoia, lascia che sua madre, che lo ha concepito in modo assolutamente fuori dal comune, in maniera soprannaturale, con l'aiuto dello Spirito, nella grazia di Dio, costei muore. Ecco, l'assunta nasce da questi due shock, praticamente. Nasce da questi due shock perché la comunità cristiana dirà: no, il Signore Gesù tornerà, verrà, anche se non è venuto subito, verrà. E il segno che il Signore Gesù verrà, tornerà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, è la gloria che ha concesso a sua madre dopo la morte. Ecco l'assunzione. L'assunzione diventa nella comunità cristiana progressivamente il segno del fatto che Gesù tornerà, e quando Gesù tornerà, come diciamo nel credo, tutti risorgeremo nel corpo, tutti risorgeremo nella gloria. Quale gloria? Appunto la gloria del corpo redento e risorto, e questa gloria già risplende in Maria. Quindi l'assunta per i cristiani è prima di tutto la certezza che Gesù verrà, e quindi è la certezza che ci sarà la resurrezione del corpo, perché questa è già avvenuta nella madre del Signore.
0: Dunque questa, padre Gian Matteo Roggio, è la nascita appunto di questa solennità, ma c'è anche una novena di preparazione.
2: Oh, le novene sono delle tradizioni che noi qui in Occidente abbiamo sviluppato con il tempo. Addirittura nelle chiese di Oriente ci sono i 15 giorni di digiuno per l'ascensione, che viene che viene chiamata addirittura piccola Pasqua. Che viene chiamata piccola Pasqua, e come la grande Pasqua è preceduta dal digiuno quaresimale in Oriente, così anche la piccola Pasqua,

0: la data fissata dall'imperatore Maurizio, prima del 15 di agosto, faceva addirittura un digiuno come la Quaresima.
1: E questa è una cosa davvero molto bella, tra l'altro. Sì, perché tra l'altro questa è una festa molto sentita sia in Occidente, ma moltissimo in Oriente. È proprio così, padre Gian Matteo?
0: Sì, è proprio così, perché i padri di Oriente, i padri della Chiesa di Oriente, come Andrea di Creta, Giovanni Damasceno, i padri della Chiesa dicevano che Maria è stata glorificata per poter tornare tra noi. Appunto, quello che l'Occidente, magari in una maniera un pochino più, come dire, cervellotica, ecco, dirà: con Maria è stata assunta perché così siamo certi che il Signore Gesù tornerà. Maria diventa il segno che alla fine dei tempi tutti risorgeremo con il corpo. Ecco, l'Oriente dice invece, in maniera magari forse più diretta, Maria è stata glorificata per tornare tra noi. Ed ecco allora la radice per cui questa festa è così sentita.
1: Tra l'altro ricordiamo che nella giornata del 15 tantissime sono le processioni, le ricorrenze, le feste. Ricordavamo ad esempio anche le processioni sull'acqua, sul mare, esatto, sono tantissime, esatto. E questo testimonia proprio la grande devozione del popolo, ancora una volta la grande devozione del popolo a Maria.
0: E certo, perché se Maria è con noi, questo essere con noi di Maria, e poi dopo si vive nella quotidianità. Pensiamo alle processioni, ecco, sull'acqua, come si diceva, sono le processioni dei paesi dei pescatori. Maria è con noi quando andiamo a cercare il cibo da mangiare. Maria è con noi quando addirittura sfidiamo la morte per andare a cercare il cibo da mangiare. Sì. I pescatori una volta, e in alcune parti del mondo anche oggi purtroppo continua questa cosa, sfidano la morte per questo. Quindi Maria è con noi lì dove c'è la concretezza della vita, e la concretezza della vita vuol dire Maria è con noi lì dove noi abbiamo fame, Maria è con noi lì dove noi fronteggiamo le difficoltà della vita, addirittura Maria è con noi lì dove noi fronteggiamo la morte.
1: È vero, è questo proprio. E allora, padre Gian Matteo, grazie per averci raccontato, spiegato bene proprio quella che è la solennità dell'assunta che festeggeremo appunto il 15 agosto. E allora, intanto, buona solennità anche a te e ricordaci nelle tue preghiere, ovviamente.
0: Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie,
1: grazie, grazie, un abbraccio.
2: Grazie, grazie, è stato davvero molto interessante.
1: Sì, tantissimo.
2: Ed è un pensiero,
1: tantissimo.
2: Insomma,
1: sì.
2: Che condividiamo con tutti, sì, voi nell'approssimarci a questa festa così, sì, importante, che sì, chiaramente viene vissuta anche in modo,
1: certo, festoso, come anche il Natale,
2: sì,
1: ecco,
2: certo,
1: cioè il momento
2: per cui c'è anche la parte più, diciamo, esatto, materiale, che però è sempre il modo per incontrarsi, no? È anche un momento di incontro, un,
1: sì,
2: momento di condivisione.
1: Esatto,
2: condividiamo,
1: esatto,
2: anche condividiamo anche queste belle parole che ci ha suggerito,
1: sì,
2: padre Gian Matteo Roggio.
1: Sì.
2: Allora,
1: e ci arrivano anche i messaggi
2: sì,
1: su questa,
2: certo,
1: cosa, quindi
2: ovviamente
1: abbiamo Filomena, appunto, che ci
2: ha scritto
1: ricorda
2: anche Marco,
1: sì,
2: e
1: Marco,
2: Tobia.
1: Esatto,
2: grazie,
1: grazie,
2: grazie. Grazie a tutti voi. Intanto credo che, eccolo, sta arrivando Giovanotti. Beh,
1: oh,
2: perché? Perché si parla d'estate anche in questo brano sul quale noi vogliamo salutarvi.
1: Sì,
2: allora,
1: esatto, sensibili all'estate.
2: Sensibili.
1: È vero, mamma mia, io tanto.
2: È una bella canzone dedicata in particolare a una donna, un amore, ma insomma dedicatela a chi volete voi, a una persona a cui tenete tanto, a qualcuno.
1: A chi volete bene.
2: A chi volete bene.
1: Esatto.
2: Speriamo di essere anche noi in mezzo a queste,
1: infatti,
2: cose.
1: Speriamo.
2: Alle persone a cui volete bene. Grazie, grazie Gabriele, grazie Gabriele Di Domenico. Paola Simonetti pronta per il GR Flash tra pochissimo.
1: Esatto.
2: Buona giornata.
1: Buona
2: ciao
1: giornata,
2: Marina.
1: Ci sentiamo.
2: Buon Ferragosto.
1: A presto, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: temperatura.
1: 335 12 43 722 sempre a vostra disposizione.
2: 12 43 722 è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722.
4: Il numero di WhatsApp della Radio Vaticana 335 12 43 722. Per voi resta aperta la chat come sempre 335

0: In Blu 2000 News.
1: Sale il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. I morti sono 265, 3.494 i feriti. Restano disperse almeno 500 persone. Incessante il lavoro accanto alle persone nelle zone più colpite da parte di Caritas. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. La vicinanza di Papa Leone, che ha inviato 100.000 euro per le prime emergenze. L'Iran smentisce Trump e annuncia: lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi e resta chiuso. Teheran è tornato anche a chiedere agli Stati Uniti il risarcimento dei danni di guerra e un contributo a quanti utilizzano lo stretto per far fronte all'emergenza ambientale che si è verificata con la fuoriuscita di greggio al largo dell'isola di Quesm. Le azioni di coloro che hanno colpito questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti, lo scrive stamane su X l'ambasciatore statunitense in Israele, riferendosi ai coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino dei coloni c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'ultimo bollettino conferma che l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione dunque complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, oltre 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni al sistema turismo. La cronaca con il ragazzo di 18 anni originario di Andria che è deceduto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani al termine di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda. Gli europei di nuoto di Parigi, la 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orso demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. Oggi la finale, ieri dopo questo exploit ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio che ha visto anche il bronzo di Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, torniamo alle 11.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: L'ascolto da Rosario Tronorone. Per tutta l'estate dai nostri archivi quotidianamente vi proponiamo
2: Pagine e Fogli.
3: Antologia cristiana di ogni tempo
2: presenta Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Buonasera.
1: Caro signor Hitchcock, mentre mi preparavo per questa nostra intervista, pensavo a lei con gratitudine per tutta la paura che ci ha fatto prendere. Quando è cominciato in lei questo rapporto con la paura?
0: In braccio a mia madre.
1: Come?
0: Avevo circa 3 mesi e me ne stavo tranquillo in braccio a mia madre, badando agli affari miei. Quando lei mi ha detto una cosa che mi ha fatto accapponare la pelle.
1: Cosa le ha detto?
0: Mi ha detto bu. Mi ha fatto venire il singhiozzo invece di farmelo andar via. E per giunta sembrava molto soddisfatta di se stessa.
1: E poi so che a suo padre deve invece la sua paura della polizia.
0: Oh sì, ero un po' cresciuto, avevo forse 9 anni, e commisi una marachella. Ero salito su un autobus e mi ero ritrovato al capolinea. Ero sopra pensiero. Oh, chissà che cosa pensavo.
1: Tremo solo a immaginarlo.
0: Scesi dunque al capolinea, senza soldi per riprendere l'autobus. Tornai a piedi e giunsi a casa dopo le 9. Mio padre aprì la porta e non disse nulla. Non un rimprovero, nulla. Si limitò a darmi un biglietto e a dire: portalo a Watson. Watson era un poliziotto, amico di famiglia. Andai quindi alla vicina stazione di polizia. Non appena ebbe il biglietto, mi chiuse in una cella, dicendo: ecco quel che succede a chi non si comporta bene. Ho pensato di farlo scrivere sulla mia tomba.
1: Beh, si dice che conoscere l'origine delle proprie paure aiuti a liberarsene.
0: Una grossa bugia che ingenera soltanto confusione.
1: Ho sentito spesso parlare del MacGuffin nei suoi film. Ci spiega che cos'è?
0: È soltanto un pretesto. Qualcosa che sembra essenziale per i protagonisti della storia, ma che in realtà è inconsistente. Deriva da una barzelletta. Due uomini sono in treno e uno domanda all'altro che cosa abbia nella grossa valigia sopra di lui. È un MacGuffin, risponde quello. E che cos'è un MacGuffin? Oh, un dispositivo per cacciare i leoni nelle colline scozzesi. Ma non ci sono leoni nelle colline scozzesi. Allora non è un MacGuffin.
1: Lei parlava di leoni, ma mi fa venire in mente che gli animali che fanno più paura nei suoi film sono gli uccelli.
0: Da centinaia di secoli gli uccelli sono perseguitati dagli uomini, messi in pentola, fatti allo spiedo, le loro penne usate per scrivere, le piume per adornare i cappelli, oppure vengono trasformati in orrendi soprammobili impagliati. Un'infamia che meritava un castigo esemplare. Io non posso vederli soffrire, gli uccelli. E nemmeno stancarsi. Durante la lavorazione del film abbiamo impiegato 1600 uccelli ammaestrati. C'era un rappresentante della protezione animali e allorché diceva: ora basta, signor Hitchcock, credo che gli uccelli siano stanchi. Io smettevo subito.
1: Come si è trovato a dirigerli?
0: I più diligenti erano i corvi. I più indisciplinati, i gabbiani.
1: E che tipo di psicologia ha adoperato con loro per convincerli a fare ciò che voleva?
0: Mangime.
1: Beh, una volta lei ha paragonato anche gli attori agli animali. Ha detto, mi pare, che gli attori sono bestiame.
0: Mai detto una cosa del genere. Tutt'al più posso aver detto che gli attori andrebbero trattati come bestiame.
1: Sono così insopportabili.
0: Ogni tanto qualcuno viene da me dicendo: signor Hitchcock, stavo pensando, e io alzo gli occhi al cielo e dico tra me: oh Dio, Walt Disney aveva avuto l'idea migliore. Quando un attore non gli piaceva, lo cancellava semplicemente con la gomma.
1: Però anche lei ha fatto un po' l'attore. Appare sempre nei suoi film. Perché?
0: All'inizio perché non avevamo abbastanza comparse. Poi è diventata una specie di firma.
1: Ce ne sono di divertenti. In Notorious, per esempio, quando Cary Grant e Ingrid Bergman capiscono che se lo champagne dovesse finire, il cattivo Claude Rains si accorgerà che gli manca la chiave della cantina, lei appare e che cosa fa? Beve d'un fiato una coppa di champagne. Poi sale e scende dai treni, perde un autobus, apre una porta d'albergo, esce da un ascensore, passa per strada. Ma scommetto che la sua apparizione preferita è quella di Prigionieri dell'Oceano, tutto ambientato in una scialuppa di salvataggio.
0: Oh sì, di là non potevo certo passare per caso. Allora ho pensato a una pubblicità su un giornale. In quel momento ero a dieta e avevo perso un bel po' di chili. Lo so che a vedermi sembra una bugia. Allora ho inventato la pubblicità di un prodotto dimagrante, Riduco, che mi mostrasse prima e dopo la cura. E la pubblicità era su un giornale che uno degli attori stava leggendo.
1: Tutta quell'acqua mi fa venire in mente la doccia di Psycho. È un film angosciante.
0: Io lo trovo esilarante. Niente mi diverte come immaginare un delitto. Quando scrivo un soggetto, penso, tutto felice, non sarebbe bello farlo morire così? E poi penso, ancora più felice, ecco, qui il pubblico urlerà. Vede, tutto il piacere sta nell'immaginare il film. Girarlo è noioso.
1: Non ci credo. Lei ha sempre delle fantastiche trovate. E vederle realizzate deve farle piacere. Penso alla tazza gigantesca di Notorious o all'effetto vertigine nella tromba delle scale della donna che visse due volte.
0: Sì, non c'è male. C'è però una scena di cui nessuno mi ha mai chiesto. In Il prigioniero di Amsterdam ho filmato un aeroplano che viene abbattuto e affonda in mare. La macchina da presa è nella cabina di pilotaggio, che viene inondata dall'acqua al momento dell'impatto. Nessuno si è mai chiesto che cosa sia accaduto agli operatori. Saranno affogati?
1: Sa, magari conoscendola.
0: Oh. La superficie del mare, che si avvicinava vertiginosamente, era proiettata su uno schermo di carta, dietro il quale avevo sistemato una tanica d'acqua. Al momento dell'impatto, l'acqua si rovesciava rompendo lo schermo.
1: Le piace superare le difficoltà. Quando una cosa è impossibile, lei ci si mette d'impegno per dimostrare che non è vero.
0: In realtà la cosa più difficile è unire il pubblico all'inizio del film. Quando gli spettatori entrano nella sala cinematografica, sono tutti degli estranei, non si conoscono. Ti siedi e il tuo vicino si è appropriato del bracciolo. La signora davanti a te indossa un cappello ingombrante. L'altro tuo vicino ha mangiato dell'aglio. Quello seduto dietro di te parla incessantemente o sgranocchia popcorn. Insomma, ciascuno vorrebbe essere da solo a vedere il film. È necessario far qualcosa per unire il pubblico.
1: E come si fa?
0: Con una risata, con un tocco di commedia. Dopo che gli spettatori hanno riso insieme, possono anche trattenere il respiro insieme, possono stringersi l'uno all'altro, possono urlare di paura tutti insieme. È come se diventassero un unico strumento.
1: Che lei fa vibrare all'unisono attraverso l'uso della suspense.
0: Da non confondere con la sorpresa. Sa la differenza?
1: Ce la spieghi lei.
0: Supponiamo che questa intervista sia la scena di un film. Noi stiamo qui a parlare e ignoriamo che dentro il suo microfono è nascosta una bomba, una piccola bomba. Lo ignorano anche le persone del pubblico. Ad un tratto la bomba scoppia e noi due, puff, saltiamo in aria in tanti pezzettini. Sorpresa del pubblico, orrore Ma quanto durano la sorpresa e l'orrore?
1: 5 secondi al massimo.
0: Con la suspense, invece, noi sediamo qui e ignoriamo che dentro il suo microfono è nascosta la bomba di prima. Però le persone del pubblico lo sanno e sanno anche che scoppierà tra 10 minuti. Ovviamente si agitano, soffrono, dicono: ma cosa stanno a parlare quei due? Non hanno capito che nel microfono è nascosta una bomba? Ecco la suspense. Ma un attimo prima che scadano i 10 minuti, io mi sporgo in avanti verso il suo microfono e dico: guarda un po', c'è una bomba qui dentro, e lo butto via. Fine della suspense. Il segreto è non far scoppiare la bomba. Il pubblico deve soffrire, sudare, ma alla fine deve tirare un sospiro di sollievo.
1: Ma a lei piace la suspense, signor Hitchcock?
0: Ma a me non può. La detesto. La detesto talmente che non posso neanche stare in cucina quando mia moglie prepara il soufflé. Gonfierà? Non gonfierà? Terribile dilemma.
1: Prima abbiamo parlato delle sue apparizioni. Quando è il momento di scomparire?
0: Alla fine del 12° rullo, prima della parola fine. Ecco, è scomparso il giornalista con le sue domande taglienti. Signore e signori, buonasera.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo e dire lo stesso. Sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

pensato, quando avrò il cielo sarò stellato, divenni una stella, ma era lo stesso, sempre lo stesso, ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato, lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita, io libero per sempre.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Quel tipo strano era uno come me. Amava donne e mare con la stessa lontananza. Non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha sconvolto la Colombia. Il sisma magnitudo 7.4 è costato la vita a 265 persone, 3.494 i feriti, migliaia le persone senza casa. La presidenza colombiana ha annunciato la creazione di un fondo per affrontare la crisi, incessante l'impegno di Caritas nelle zone più colpite. Il Papa ha pregato per il popolo colombiano e inviato un aiuto economico di 100.000 euro. Nuovi raid delle forze israeliane stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Intanto Sfix, l'ambasciatore statunitense in Israele, definisce atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Quesm, un'area di riproduzione per le tartarughe marine e imbriacate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. I vertici iraniani poi hanno smentito le parole di ieri di Trump affermando: Hormuz lo controlliamo noi. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky è tornato ieri a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi sferrati con missili balistici. Mosca intanto nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi almeno fino alle 2 di notte di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni di euro al sistema turismo. Il 18enne originario di Andria accoltellato nella notte a Trani nel corso di una rissa. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Indagini sono portate avanti in queste ore dai carabinieri. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Allora, è difficile per ripercorrere miliardi di anni in un'ora. Ci proveremo, faremo un viaggio assieme, un viaggio che parte dal mare, perché è da lì che è partito tutto. Basti pensare che anche se noi siamo nell'antropocene, cioè nell'era in cui l'uomo domina tutto, cambia il clima, determina la scomparsa delle specie, crea nuove specie sintetiche, in realtà rispetto alla storia della Terra, considerando la storia della Terra lunga quanto un anno, no? Immaginiamo che la Terra fosse nata il 1 gennaio, allo scoccare della mezzanotte del 1 gennaio, ebbene noi siamo arrivati sulla Terra nelle ultime ore del 31 dicembre. E praticamente siamo in grado già di trasformare il pianeta più di quanto non sia stato trasformato nei milioni di anni precedenti, che quelli che ci hanno preceduto. Parte tutto da lì, pensando che noi abbiamo di fronte a noi un oceano che è la più immensa vastità del pianeta. Basti pensare che il volume degli oceani è 1.350.000.000 di chilometri cubi, che è un numero, no? Però pensiamo che il volume di Roma è 100 chilometri cubi, pensiamo che il volume di tutti gli spazi aperti è meno del 10% del volume degli oceani, il volume di tutta la terra emersa è più piccolo solo del volume dei sedimenti che sono, diciamo, sui fondali oceanici. Questo per dire quanto sia piccolo il mondo emerso, quello dove c'è ossigeno, e quanto sia grande invece il pianeta blu. Ma tutto è partito dal fatto che l'oceano non c'era agli albori della Terra. Ci sono voluti centinaia di milioni di anni di piogge per creare l'oceano che adesso conosciamo. E tutto poi è partito da lì. È partito da lì con l'origine della vita. Quindi noi abbiamo una storia che oramai ha circa 3,5 miliardi di anni ed è partita da prime molecole ancestrali in cui di fatto la vita è nata non solo per caso, ma è nata nell'acqua di mare e poteva essere solo lì perché altrimenti i raggi cosmici, i raggi ultravioletti erano troppo forti, avrebbero comunque frantumato qualunque altra forma di vita senza la protezione dell'ozono, no? Ed è nata quindi all'interno del mare un po' come un meccanismo di alleanza a livello di molecole, cioè più era strutturata, protetta, magari con una membrana, e più quella molecola aveva possibilità di sopravvivere e non disgregarsi. Ecco quindi che probabilmente 3 miliardi e mezzo di anni fa sui fondali oceanici, quando ancora la Luna era vicina alla Terra e le maree si andevano per centinaia e centinaia di metri, furono dei primi piccoli aggregati organici a dare il via a tutto. E da lì sono partiti questi signori. E delle piccolissime cellule che adesso chiamiamo c'hanno batteri, quindi molto primitive, molto ancestrali, che hanno cominciato a fare un lavoro interessantissimo, a utilizzare sostanzialmente, grazie alla fotosintesi clorofilliana, l'anidride carbonica, che era in grandissima concentrazione, anche più di adesso. E avevano trasformato quindi l'acqua e l'anidride carbonica e le sostanze nutritive che davano loro energia. Il coprodotto, cioè il prodotto di scarto di questa reazione, si chiama ossigeno. E quindi sostanzialmente grazie a un prodotto di scarto del metabolismo di queste cellule che in circa 1 miliardo di anni si è formata l'atmosfera, cioè l'ossigeno veniva prodotto mentre loro lavoravano e si è formata l'atmosfera e l'ozonosfera, si è formato tutto quello che poi ha permesso la grande conquista delle terre emerse. Tutto è nato qua, dal mare, da organismi microscopici, così microscopici che possiamo immaginare la loro dimensione di ognuna di queste piccole, diciamo, componenti che spesso si concatenano l'una alle altre è di circa 1 micrometro, cioè un milionesimo di metro, 1/1000 di millimetro. Noi non riusciamo a vedere niente che sia al di sotto di 1/10 di millimetro. Sostanzialmente la nostra capacità di risoluzione, occhiali o meno, è 1/10 di millimetro. Loro sono 1/1000 di millimetro e quindi sono, e qui introduciamo il tema di oggi, una grande componente invisibile a cui noi tutti dobbiamo la vita sul pianeta. Sono piccoli, ma sono tanti, sono tantissimi, sono così tanti che addirittura possono colorare il mare. Il mare, che nelle vecchie tavole geografiche non aveva il colore blu come adesso facciamo come convenzione, era verde. Ed era verde perché veniva colorato proprio da queste alghe microscopiche che, grazie alla clorofilla, conferivano al mare questo colore. Il mare, che come vedremo invece sarà sempre più blu, perché comunque stanno diventando sempre più desertiche queste distese oceaniche. Ma anche vedendolo dallo spazio, noi possiamo vedere queste enormi, diciamo, striature colorate, che tra l'altro ci permettono di leggere e di guardare anche da migliaia di chilometri di distanza dalla superficie del mare, leggere le dimensioni delle correnti, vederne i vortici, no? E poi molecole che vengono utilizzate, assimilate, scartate. Tutto questo a livello di piccolissime frazioni della materia organica costituisce un'enorme zuppa, che non è solo la zuppa primordiale che ha dato luogo a tutte le forme di vita come le conosciamo noi, ma una vera e propria zuppa di interazioni, come se fossimo all'interno, no, di una specie di acquario microscopico in cui una singola goccia di quest'acqua possiamo trovare magari 10.000 virus, 1.000 batteri. Ogni volta che noi andiamo in acqua e facciamo una bracciata e magari ci va un sorso d'acqua in bocca, ecco lì abbiamo fatto quel milione di batteri, quei 10 milioni di virus, tutti buoni, per amore del cielo. Però ecco, questo per capire quanto noi siamo circondati da microrganismi. Microrganismi, che questa è una immagine fatta da Mirko Tangerlini, un grafico italiano straordinario, che descrive in questo modo un lavoro che abbiamo pubblicato su Nature, che ha preso la copertina della rivista, in cui si vedono delle cellule batteriche, queste grosse, come un'enorme astronave, attaccata da questi pallini arancioni, che sono i virus, che iniettano il loro DNA o RNA dentro, sino a poi moltiplicarsi e farle esplodere. Ecco, tutto l'oceano, in tutto l'oceano, continuativamente, in ogni litro d'acqua, 1 miliardo di virus, 100 milioni di batteri continuano a un ritmo incessante a uccidersi e a riprodursi, in una corsa continua ovviamente. Pensiamo che ci sono batteri che non vivono più di pochi minuti, virus che si degradano in 7 minuti, e tutto questo circuito della vita frenetico per noi è completamente invisibile e sconosciuto. E poi però pensare che tutto questo poi è alla base del funzionamento del pianeta. Noi mangiamo pesce perché loro completano quel ciclo della materia organica che fa sì che tutto quello che è organico venga decomposto, si liberi il carbonio, l'azoto, il fosforo, tornano a essere fertilizzati gli oceani, tornano a produrre gli oceani e tornano a mangiare pesci. E quindi tutto dipende da questo circuito, che non può essere interrotto, ma in cui è come se avessimo un enorme motore che fa funzionare tutto, composto però da 10 elevato alla 31 microrganismi. Questa è più o meno la stima di organismi microscopici e invisibili che popolano solo gli oceani, che rappresentano quindi il più grande serbatoio di microbi del pianeta. Da lì abbiamo altre componenti microscopiche, mica bisogna essere solo batteri o virus per essere invisibili. Si può essere alghe, si può essere paramecie, si può essere protozoi. Pensate che le dimensioni medie di una cellula algale, del fitoplancton, il cosiddetto plancton, questi vagabondi sospesi in mezzo al mare, ha una dimensione media di 0,1 mm. Questi sono già gli organismi grossi. E poi possiamo avere altre componenti microscopiche come dinoflagellati, protozoi e quant'altro, e qui siamo già sulla taglia un po' più grossa, siamo 0,25 mm, quasi roba che se noi li osservassimo con una lente magari riusciremo a vederli, ma nuotando o guardando il mare non riusciremo mai a cogliere. E poi diatomee con queste strutture di silice che creano delle teche, sino ad arrivare ai piccoli animaletti che popolano, invisibili anche loro, la quasi totalità degli oceani sino a 11.000 metri di profondità. Vi presento alcune creature che io preferisco in assoluto di più, si chiamano tardigradi. La loro dimensione è di gran lunga inferiore a 1 mm, quindi quali vediamo un po' ingranditi. Ma sono degli animali speciali, sono così speciali che voi li potete mandare nello spazio senza ossigeno, tornano e si riproducono e vivono. Li potete mettere, congelare sino a meno 100 gradi e oltre, poi li scongelate e loro vivono. E sono dotati praticamente di superpoteri, sono sostanzialmente degli orsetti microscopici che sono in grado di fare quello che nessun altro organismo è in grado di fare, vivere a qualunque condizione di caldo, di freddo, di ossigeno, di mancanza di ossigeno, e lo fanno molti di questi, che sono piccoli e invisibili per noi, lo fanno grazie a dei superpoteri che sono conferiti da batteri, e lo vedremo anche dopo. Allora, tornando a 2 miliardi di anni fa, ecco, questi potevano essere, qui siamo anche più avanti, siamo anche 500-600 milioni di anni fa, con l'esplosione del Devoniano, questo poteva essere un paesaggio sottomarino. Ovviamente se noi adesso mettessimo maschere boccaglio e facessimo 2 bracciate, se vedessimo una trilobite, eccetera, diremmo forse siamo andati in una macchina del tempo che ci ha portato indietro, ma molti di questi organismi non sono poi diversi da quelli che conosciamo adesso. Sì, ecco, se noi andassimo in un ambiente tropicale, molti degli organismi potremmo anche confonderli con questi, anche se anche qui siamo qualche centinaio di milioni di anni indietro. E poi da questi, tra l'altro, cogliere il fatto che hanno delle forme stranissime. Quando non c'era ancora l'elettricità, non c'era la televisione, i fratelli Lumière ancora non avevano inventato il cinema, la cosa più stupefacente, strabiliante che si poteva vedere nella Mostra Universale di Parigi d'inizio Novecento e anche di fine 800, erano gli animali marini profondi, degli animali mostruosi, no? Perché ispiravano terrore. Tuttora la cinematografia, siamo in un cinema, si ispira tantissimo, che è un po' più grande, ha visto gli X-Files, eccetera. Non c'è una sola creatura mostruosa che non prenda ispirazione magari da animaletti microscopici marini, ma che vengono fatti di dimensioni giganti. E questa invece è un'immagine attuale di quello che è un paesaggio sottomarino oggi. E questi sono invece, quindi voglio dire, sì, un po' diverso, ma non necessariamente così diverso. E poi pensare però che quando pensiamo ai mari guardiamo sempre i giganti, noi siamo affascinati dai grandi giganti, che non sono solo quelli di oggi che vedremo, ma sono anche quelli di un tempo. Questa è una creatura che è stata scoperta pochi mesi fa davanti al Cile. Si tratta di una specie di dugongo gigante, grosso un paio di volte una balenottera azzurra. Quindi diciamo che se una balenottera azzurra è 170 tonnellate, un elefante africano maschio è 5 tonnellate. Una balenottera azzurra è 170 tonnellate, lui era 300 tonnellate. Immaginate che... Eppure questa creatura così gigantesca, tale per cui, non so, per dare l'idea, un uomo potrebbe stare attaccato a cavallo qua sopra come dimensioni, ebbene mangiava solo piante, erba, costiera o magari un po' di alghe. E poi squali, che sono probabilmente tra le creature che evolutivamente hanno percorso centinaia di milioni di anni, alcuni veramente con delle bocche straordinariamente strane, non si sa neanche come facessero a funzionare, anche se sono abbastanza inquietanti, perché insomma essere morso da uno squalo che c'ha la dentatura che sembra una motosega. E poi tante altre creature, molte di queste sono rimaste solo in reperti fossili, ma sono quelli che hanno un po' marcato la nostra percezione di diversità di vita, perché adesso noi siamo sempre, pensiamo al mare, pensiamo ai delfini, alle balene, agli squali, se va bene, anche per ragioni cinematografiche, no? Ricordiamoci lo squalo. E anche perché però, anche del passato, quello che ci rimane sono ossa di grandi organismi. È difficile avere reperti fossili di creature microscopiche, anche se erano anche all'epoca le componenti dominanti del pianeta. Noi adesso stiamo cercando con dei ricercatori brasiliani, all'interno di rocce che hanno 3 miliardi e mezzo di anni, i primi virus fossili, perché se c'erano dei batteri c'erano sicuramente anche dei virus che se li facevano fuori. Però quello che veramente ha sorpreso, caratterizzato anche la nostra percezione, è pensare a rettili di dimensioni gigantesche, mammiferi di dimensioni gigantesche, ma anche lì tutti questi grandi organismi, incluso i più grandi cetacei, i più grandi mammiferi che popolano gli oceani, in realtà vivevano grazie a questi organismi che qua vedete ingranditi, ma questo è un piccolo copepode, è l'equivalente di una mucca. Cioè, a terra quello che fa lui in mare lo fanno le mucche, lo fanno gli erbivori, le antilopi, i caprioli, cervi. Eppure lui è un millimetro. e all'interno dell'acqua è trasparente. Perché in mare tutto parte da taglie infinitamente più piccole per poi diventare addirittura più grandi di delle più grandi taglie terrestri. Proprio perché in mare non c'è un problema di gravità. Una balena a terra sarebbe spappolata, non riuscirebbe neanche a respirare, rimarrebbe soffocata sotto il suo peso. E invece in mare questo rimane una cosa leggera, rimane sospesa. Allora vediamo anche come le vedevano i nostri antenati. Qui siamo vicino a Marsiglia, all'interno di una famosa grotta di Coquer, dove sono state osservate le prime... è una grotta in cui 16.000 anni fa si entrava e poi si risaliva e c'era una sorta di grande atrio. Poi col cambiare livello del mare, cioè il mare è salito, adesso questa grotta è sottomarina, quindi si può entrare solo da sott'acqua e poi si entra in questa grande cattedrale all'aria dove ci sono ancora i graffiti di 16.000 anni fa fatti dagli uomini dell'epoca che dipingevano che cosa? La foca monaca. Il Mediterraneo, qua nel Mar Ligure, piuttosto che davanti a Marsiglia, lì quelle grotte probabilmente erano già condivise con delle foche monache. Probabilmente la prima cosa che hanno visto, di cui si sono cibati, era sono entrati, hanno visto un po' di foche monache, hanno fatto la strage e via. E il pranzo era fatto, ma non solo lì, perché 9.000 anni avanti Cristo, quindi siamo a 11.000 anni fa, queste sono immagini di delfini e altre creature che rappresentavano già gli elementi che avevamo. Quindi l'uomo perché rimane colpito? Perché vede delle cose grandi. Allora l'uomo ha paura di quello che è grande come lui, perché teme, come nel caso di uno squalo, di essere mangiato, oppure entra in competizione per i grandi organismi perché possono mangiare quello che mangia lui. La maggior strage di foche al mondo è fatta da pescatori che non vogliono che le foche mangino i loro pesci, quello che pensano siano i loro pesci. Allora, noi abbiamo quindi una percezione che deriva da quello che è visibile. Il mare noi lo conosciamo e lo descriviamo su quello che è visibile. Qua siamo a Creta, questo è il palazzo di Cnosso, siamo nella sala del trono e all'epoca dei Micenei, intorno credo 2500 a.C., stiamo descrivendo dei delfini che non ci sono più perché noi adesso abbiamo stenelle, non più delfini, almeno la stragrande maggioranza, in quantità gigantesche anche ricci di mare, di grandi dimensioni, che stanno scomparendo anche quelli, come sapete, e questi dipinti ci aiutano anche a avere un'indicazione più precisa di quello che succedeva all'epoca, anche della taglia degli animali dell'epoca. E pensate che già all'epoca dei Fenici, con la raccolta di questi gasteropodi che in genovese si chiamano runseggi, il murex, si venivano estratti pigmenti che una volta che si ossidavano all'aria diventavano la porpora, il colore rosso che era il simbolo di maggior, diciamo, prestigio, e ne servivano 20.000 per fare solo una tunica rossa. E quindi già all'epoca, e parliamo di migliaia di anni fa, l'uomo ha cominciato a estinguere i murex dal Mediterraneo, tanto è vero che sono andati a prenderli anche nell'Atlantico africano. Una moda che fu seguita poi dai Romani, che narrano anche loro di un mare con pesci così grandi che saltavano da una roccia con una lancia direttamente e prendevano una cerna più grossa di loro. E se vi ricordate i quadri di Bosch, dei pittori fiamminghi, si vedono dei pesci che sono grandi come 30 persone. Cioè il mare dell'epoca era popolato da creature gigantesche, polpi giganteschi o piovre, e la cultura era tale per cui, ad esempio, i romani tenevano dei murenari, delle specie di vasche a mare, dove tenevano vive le murene di 3 metri di lunghezza, che erano pregiatissime, per averle in proprio pronte, disponibili, belle fresche. E non dobbiamo fare per ora molto tempo, ma diciamo prima, ma Aristotele, che noi conosciamo nei testi di filosofia, ovviamente perché è un filosofo straordinario, pochi sanno che è stato anche il primo biologo marino, e il 30% delle opere che ha scritto non erano di filosofia, erano di biologia marina. Descriveva il ciclo delle specie, lavorava con i pescatori, ed è stato il primo a capire, ad esempio, che c'erano pesci maschi e pesci femmina, il periodo riproduttivo. qualcosa l'ha sbagliata, diciamo, pensava che gli anemoni fossero fiori invece che animali. Ecco, però molte le azzeccate rappresentano anche ipotesi importanti della biologia marina contemporanea. Senza arrivare al fatto che quando Cristoforo Colombo arrivò con le caravelle in America, nei diari di bordo raccontava che c'erano delle tartarughe così abbondanti e così giganti che lui appena non solo vedeva da distante la riva, ma avrebbe potuto raggiungerla facendo dei salti sui carapaci delle tartarughe, tanto erano abbondanti intorno all'acqua, per cosa che adesso ovviamente non è più. Allora, noi, tutto questo per dire che cosa? Noi guardiamo al mare guardando i suoi giganti, lo leggiamo con gli occhi dei giganti, di grandi organismi che temono o considerano solo organismi grandi quanto più di loro. E questo riguarda, no, la tradizione del Kraken, delle piovre gigantesche di origine islandese, poi tramandate nelle tradizioni norvegesi, che addirittura avrebbero combattuto con navi. Tenete conto che all'epoca, se non la Niña, la Pinta, ma la Santa Maria, cioè alcune barche erano piccole, proprio effettivamente piccole, quindi questi organismi che, no, Moby Dick, la lotta con, soprattutto con i capodogli, che sono famelici predatori dell'Architeutis, di questi. Ma pensiamo anche a Pinocchio, che, no? Pinocchio era un pesce cane di dimensioni grosse, e poi l'abbiamo trasformato in una balena perché lo volevamo fare più buono, non volevamo spaventare i bambini, eventualmente. Però originariamente era un pesce cane. Tutti questi hanno ispirato le nostre fantasie, no, di ragazzi. Ma lo ha fatto anche nel 1872 Giulio Verne, in 20.000 leghe sotto i mari, dove parlava di attacchi straordinari, di questi calamari giganti che addirittura avevano attaccato anche il Nautilus, il sottomarino. E qualcosa di vero c'è, perché abbiamo visto spiaggiamenti di organismi come questi, anche lunghi 20 metri, che rappresentano organismi straordinari che esistono negli abissi marini e che sono giganti. E qua si vedono anche i bolli su una porzione di pelle di capodoglio che a cui nell'attacco il capodoglio cercava di mangiarselo, il calamaro gigante si difendeva con le ventose, e anche un becco lungo 90 cm, si chiama gladio, con cui infliggeva anche delle ferite molto forti. Ma tutto questo per dire oceani di cui vediamo solo gli aspetti macroscopici giganteschi. E poi è cambiato tutto, poi siamo arrivati alle guerre mondiali, allo sviluppo tecnologico, e gli oceani sono serviti per fare altre cose. Qua vediamo l'esplosione di Bikini, un'isola famosa per il costume, ma anche perché è stato test nucleare nell'immediato dopoguerra. Festeggiamo tra 2 anni, credo 80 anni, dall'esplosione atomica. Un mondo dove l'uomo ha polverizzato la maggior parte delle cose grandi. Quindi guardiamo a quelle grandi, ma dobbiamo in realtà riguardare a maggioranza invisibile, in cui qui vediamo alcune fotografie di quello che vediamo noi ricercatori facendo gli studi. Prendiamo una goccia d'acqua, la coloriamo con un colorante epifluorescente, cioè che emette luminosità sotto i raggi ultravioletti, e contiamo tutti questi pallini, in cui quelli più grossi sono protozoi, quelli intermedi sono batteri, quelli più piccoli sono virus, e ne contiamo a centinaia, oppure alghe di questo tipo e altre ancora, oppure, ed è recentissimo, scopriamo che dei batteri microscopici in realtà col loro lavoro creano proprio degli habitat, creano delle strutture dimensionali pazzesche. Ci sono delle scogliere coralline come queste che sono formate da microbi, ci sono delle pepite sui fondali degli oceani grosse come delle patate, ricche di oro, di cobalto, di manganese, di nickel, quelli che andiamo adesso a cercare nelle miniere sottomarine, che sono fatti da microbi. Ci mettono 8.000 anni a fare una pepita, però sono fatte da microbi. Processi lenti, ma nella storia della Terra cosa sono 8.000 anni? Niente, praticamente. E poi arriviamo al punto che unisce i grandi e i piccoli. Il punto che unisce i grandi e i piccoli è il fatto che noi pensiamo ai grandi come creature grandi, autonome, e in realtà i grandi organismi come noi sono pervasi da una moltitudine di specie di microrganismi buoni, che non sono quelli patogeni, anzi sono così fondamentali che senza, basti pensare a cosa siamo noi senza la nostra flora intestinale, no? Senza non riuscirebbero a lavorare, non riuscirebbero a digerire, non riuscirebbero a fare moltissime azioni. Ecco, Qua potete vedere, ad esempio, degli organismi già microscopici di loro, che al loro interno hanno, in tutti questi pallini, una moltitudine straordinaria di piccoli batteri. E che cosa fanno questi? Vedete, alcuni sono totalmente pervasi da questi batteri. Guardate quanti ce n'hanno dentro. Quindi abbiamo una cellula di questo tipo all'interno della quale ci sono centinaia, migliaia di batteri. A volte sono solo all'interno di certi tessuti, a volte no. Pensiamo anche ai coralli tropicali. I coralli tropicali sono un consorzio in cui dentro la pelle dei coralli, che è colorata perché viene colorata proprio da queste alghe microscopiche, crescono delle alghe microscopiche che danno loro da mangiare. Alcuni coralli non possono vivere senza queste microalghe. Hanno dei polipetti, ma la maggior parte vivono solo grazie agli essudati e al glucosio prodotto da queste alghe. Arriviamo sui fondali oceanici. Questo verme, la Riftia pachyptila, è alto 2 metri, più o meno quanto me, anche di più. E ha un ciuffo rosso, non ha bocca praticamente. Vive vicino a delle emissioni di gas che rilasciano materiali tossici e acido solfidrico. Siamo sul fondo degli oceani, è la magma e la lava che fa uscire queste cose. Loro stanno benissimo lì perché sono pieni all'interno del loro corpo di batteri che usano l'acido solfidrico e lo trasformano in amminoacidi che loro si mangiano. Poi hanno bisogno di respirare, ovviamente. E questo pennacchio che vedete rosso è un pennacchio rosso perché hanno un pigmento respiratorio che è simile all'emoglobina nostra, tra l'altro, e che gli permette di respirare anche con basse concentrazioni di ossigeno. Così come questi vermi, si chiamano Alvinella pompeiana, vivono a 150 gradi di temperatura in associazione a altri batteri microscopici invisibili che permettono loro di mangiare quello che loro non potrebbero mangiare, acido solfidrico. E questo invece è una specie di enorme cozza che vive dove escono idrocarburi dal mantello e dal sedimento. Pienissimo, la metà del suo corpo è fatta da batteri, vedete queste parti colorate? La metà del suo corpo, la metà della sua massa sono batteri che mangiano idrocarburi e gli danno e restituiscono invece da mangiare alla cozza, 20-25 cm, una bella cozzona grossa, cibo, nutrienti e soprattutto glucosio. E non basta questo, i batteri non servono solo, non sono una maggioranza invisibile nel corpo di questi organismi solo per mangiare, ma conferiscono altre doti, tra cui quella della luminosità, anzi della bioluminescenza. Molti di questi organismi producono luce esattamente come fanno le lucciole, quelle poche che sono rimaste, nei nostri campi a giugno, con un processo di luciferina-luciferasi e la produzione di luci che servono a tante cose a questi organismi. Siamo nelle profondità, c'è buio, quindi la luce è preziosa perché serve, uno intanto, a riconoscersi tra maschi e femmine, magari anche incrociarsi, ma perché no a predare, ovvero magari come il pesce lanterna, no? Attirare delle prede attratte dalla luce per mangiarsele, o ancora, perché no, questo è un Thomopteris, è un polichetto, un verme che sta nel mezzo all'acqua, o altre, ad esempio, per difendersi. Io ti abbaglio, sono un gamberetto, qui questo è un pesce vipera, vuole mordermi e mangiarmi, io gli sparo la luce negli occhi e questo non riesce, lo abbaglio nel buio totale. E quindi arriviamo al punto, noi ci abbiamo messo circa 3 miliardi di anni per sviluppare una vita che è partita da zero, anzi dalla nascita degli oceani, ad arrivare alle più grandi creature del pianeta. E tutto andava bene sino più o meno al 1700-1750. Sì, i Fenici avevano cominciato un po' con i Murex, sì, c'erano stati gli... Però sino al 1700 non c'erano segnali forti di impatto dell'uomo sul mare, era un ecosistema così ampio che Huxley, un ricercatore inglese, diceva in modo saccente: il mare ha risorse infinite, è impossibile esaurirle. Da lì è cominciato il dramma. Il dramma perché mentre i nostri antenati pescavano pesci di queste dimensioni, questa è una specie di sogliola, una specie di rombo, e quindi era normale questa pesca. Qui siamo alla tonnara di Camogli, quindi siamo vicini, tutto sommato, sapete, Camogli. squali bianche, orche, mante, squali martello erano comuni. Adesso non si... è venuta una fondazione americana l'anno scorso alla ricerca dell'ultimo squalo bianco. Ci sono più quelli piccolini in Tunisia, ma quelli grandi non si riescono neanche più a trovare. Qui una raccolta di decine, centinaia di tartarughe. Insomma, qui era... il mare era ricco, era prodigo di risorse gigantesche come dimensioni, così gigantesche che confrontiamo con piacere una foto del 1957 con una foto del circa 2007, di 50 anni dopo. Nello stesso posto, in California, vanno per una battuta di pesca di quelle sportive, no? Per divertirsi turistiche. Questa è la mezza giornata di lavoro nel 57, questo è il risultato della mezza giornata di lavoro, di gioco, di pesca, 50 anni dopo. Noi abbiamo praticamente decimato, estinto tutti gli organismi di grandi dimensioni. E quindi adesso stiamo vedendo un oceano che aveva un passato straordinario, ma che si sta trasformando in modo altrettanto forte. Siamo nelle foreste sommerse davanti al Conero in Adriatico l'anno prima, qui l'anno dopo piene di mucillagini, che era l'estate del 2024, di cui forse avete anche memoria, da allora in poi desertificato, le alghe non sono cresciute più. E ancora, se noi mettiamo il nostro robot sottomarino, un occhio sott'acqua, a qualche centinaio di metri di profondità, siamo nei mari italiani, tra Sicilia e la Sardegna, troviamo una quantità, intanto tutti i fondali, vedete, devastati, tutti i coralli sono stati rotti, no? E poi spazzatura, reti abbandonate. Questi sono gli scenari che noi riusciamo a produrre negli ambienti che erano così ricchi di tutte queste forme, di coralli profondi e quant'altro. E adesso il futuro invece è delle miniere sommerse. Immaginate, e questo è un prototipo che è stato utilizzato da degli studi anche che stiamo facendo anche noi per vedere che impatto hanno, un bulldozer con sostanzialmente un aspiratore frontale largo 12 metri, quindi praticamente tutte queste sedute, profondo 10 metri, quindi non è molto diversa dalla dimensione di questa sala, che scende su un fondale ricco di quelle pepitone che vi ho fatto vedere, che qua vedete, che contengono oro, nickel, metalli, eccetera, eccetera, che le va a far fuori tutte, sostanzialmente risucchiandole, sparandole in superficie. Qua siamo a 5.000 metri di profondità. È un po' come se andassimo a far funghi con un bobcat, con un bulldozer, no? Cioè vogliamo raccogliere solo i funghi, ma intanto portiamo via tutto e ridistruggiamo la biodiversità che sta lì sotto. E qua quest'anno è andata leggermente meglio, ma l'anno scorso, leggermente meglio nel senso che a giugno di quest'anno la temperatura, fine giugno, era 4 gradi superiore alla media degli ultimi decenni precedenti. L'anno scorso è stato altrettanto, vedete queste macchie, vuol dire che qua siamo a valori mediamente superiori di 4-5 gradi rispetto alla media dello stesso periodo dei decenni precedenti. Cioè si chiamano le ondate di calore, i cambiamenti climatici stanno colpendo nelle zone nere, praticamente la temperatura d'estate supera i 30 gradi, quindi non c'è organismo che sopravviva a 31 gradi, cozze a 30 gradi e mezzo, risci di mare, crostacei, quegli organismi che superano 30 gradi sono distrutti con una marea mossiva, nel senso non è una cosa selettiva, tutto, muore tutto praticamente. E allora che cosa rimane dell'oceano per arrivare all'ultima parte della nostra chiacchierata? Cosa rimarrà nel nostro futuro? Alcuni dicono, ah, ma è vero che le meduse aumentano? Sì, è vero che aumentano, ma noi per forza, noi abbiamo tolto quelli che se le mangiano, perché abbiamo ridotto le tartarughe, in particolare quelle pelagiche. Abbiamo ritolto tutti i grandi predatori, rimangono cose piccole, le meduse se le mangiano quelle cose piccole lì. E allora che cosa ci rimarrà per il futuro? Beh, ci rimarrebbero le alghe, che non è male, anche per cambiare un po' la dieta, perché noi siamo oramai agricoltori da 8.000 anni, ma siamo ancora cacciatori in mare. In mare andiamo ancora a cacciare. Anzi, pretendiamo di cacciare, anche se oramai non c'è, come è evidente, più quasi nulla. Ma il futuro per un'umanità che supererà presto 11 miliardi di abitanti è proprio qua nel mare, è la coltivazione del mare con le alghe, che tra l'altro hanno delle proprietà nutrizionali, organolettiche fantastiche. Il 50% delle alghe sono proteine, quindi vanno bene anche per le diete iperproteiche. Sono poco caloriche, hanno veramente tutto dalla loro. E infatti un po' noi cominciamo anche a utilizzarle, un po' con l'acquisizione del sushi, della cucina giapponese, ma non solo. Sicuramente saranno un po' parte del nostro futuro, ecco, soprattutto delle nuove generazioni che sono dietro di noi. Non mangeremo solo quelle, posto che è evidente che non vogliamo, non possiamo mangiare carne di balena come ancora si fa in Norvegia piuttosto che in Islanda o in Giappone, posto che oramai di grandi pesci ce ne sono sempre meno. Una soluzione per sfamare l'umanità del futuro, dato che tutti ci piacciono, credo i gamberi piacciono, chi non ha intolleranza, insomma, penso che la maggior parte piace ai gamberi, la maggior parte dei gamberi che però noi abbiamo in mare sono invisibili, sono quelle mucchine di cui vi ho parlato, si chiamano copepodi, questi sono copepodi, cladoceri, eccetera, eccetera. Ecco, immaginate di fare delle frittelle, un po' tipo quelle di bianchetto, però il bianchetto sono larve di pesci, quindi è un dramma perché non diventano pesci grandi, invece in questo caso sono animaletti di questo tipo, si possono raccogliere e farne, cucinarle in tutti i modi, anche le meduse si possono cucinare, sono buone e non sono ticcanti ovviamente perché friggendolo, cucinando non lo sono più. Ecco, questo è un cibo che tra l'altro va per la maggiore perché è quello che mangiano tutte le balene. I più grandi organismi del pianeta mangiano organismi microscopici come questi o come questi qui. L'altra soluzione del futuro, dato che se vogliamo essere sostenibili dobbiamo evitare, come è normale, noi non è che andiamo a caccia di leoni, tigri e aquile per mangiare, no? Alleviamo, coltiviamo. Invece in mare noi andiamo a caccia di leoni perché ammazziamo gli squali, ammazziamo i tonni, sono l'equivalente, ammazziamo, che sono l'equivalente dei leoni, delle tigri, delle aquile. Noi non lo sappiamo, ma hanno lo stesso ruolo in mare di questi grandi predatori a terra. Allora noi dobbiamo spostarci in mare, abbiamo la fortuna che possiamo mangiare un'enorme quantità di proteine animali che di fatto sono estremamente sostenibili. Le cozze, ad esempio. Le cozze tu le allevi senza fare niente, filtrano l'acqua, anzi migliora la qualità dell'acqua, non gli devi dare da mangiare, fanno tutto da sole. E già che ci siamo, vogliamo sfatare un mito, le ostriche sono non solo buone, non sono è un problema di marketing il fatto che dici ostrica e champagne. In realtà l'ostrica è un cibo poverissimo, molto accessibile, con proprietà nutrizionali straordinarie, organolettiche super da tanti punti di vista, e quindi potrebbe essere semplice perché non richiedono di essere allevati. Cosa però va veramente per la maggiore a livello planetario, perché fa parte della cultura culinaria asiatica, sono i cetrioli di mare. Le olotturie piacciono tantissimo, lo so, molti di voi saranno inorriditi all'idea di mangiarsi un bello snack di olotturia secca che magari hanno visto, eccetera. Cetrioli di mare sono presenti anche da noi, abbiamo fatto anche una legge in Italia per impedirne la raccolta perché venivano a raccoglierla anche qua, no? Lungo le coste del Salento, hanno fatto razzie. E sono altro cibo sostenibile se allevato perché sono detritivori, cioè mangiano sostanzialmente la materia organica nel sedimento, non sono predatori, sono proprio alla base della rete trofica. Hanno anche loro delle proprietà nutrizionali e organolettiche straordinarie che abbiamo anche studiato approfonditamente, ma di cui non voglio andare adesso in dettaglio, ma insomma sono parte del cibo del futuro. Allora, voi vedete tutti questi puntini che scendono, queste sono le traiettorie di quello che sta succedendo al mare, per tutti i grandi, diciamo, per la pesca che c'è, eccetera. Alcuni hanno anche stimato quando arriveremo a consumare l'ultimo pesce, no? Vabbè, non importa questo, quello che importa davvero è che in mare, dove tutto è connesso, è difficile estinguere una specie, tra l'altro ci sono molte meno specie in mare che a terra, perché è tutto connesso, no? Quindi ci sono meno speciazioni. Ma quello che è veramente preoccupante in mare è quello che collassa, cioè quando una popolazione di qualunque organismo perde il 90% della sua numerosità. Questa si chiama estinzione funzionale. È come dire, la tigre non è estinta perché ce l'ho in gabbia dentro uno zoo, sì, ma non ha più una funzione ecologica, non svolge più il suo lavoro. Ecco, in mare molti organismi sono estinti funzionalmente perché esistono come numero di specie. Dice tigre è presente, no? Balenottera azzurra c'è, ma non tale da fare più quel lavoro che è necessario a regolare il funzionamento del pianeta. Ed ecco quindi, e concludo, che noi stiamo attraversando una sorta di enorme parabola. Siamo partiti dal nulla, non c'era neanche l'acqua. Abbiamo visto nascere un oceano incredibile, il più grande spazio abitato del pianeta, che ha dato origine alla vita, che ha permesso lo sviluppo delle più grandi forme di vita, che ha permesso l'esistenza dell'uomo, fosse altro che per l'ossigeno. Noi tuttora, anche se abbiamo grandi foreste a terra, il 50% dell'ossigeno prodotto dal pianeta viene dal mare ed è quello in eccesso. L'altro, quello che producono le piante, viene respirato dagli altri organismi delle piante. Noi invece quello che respiriamo noi viene proprio dal mare. Ebbene, tutto questo che aveva trasformato il brodo primordiale in creature straordinarie e gigantesche sta avendo una parabola discendente. Noi stiamo tornando, no, a un mondo dove queste creature grandi si stanno estinguendo e dove una componente che non si estinguerà mai, perché non potrà mai estinguersi, neanche sparando tutte le 12.000 testate atomiche che abbiamo ancora a disposizione, che sembra che vogliamo usare. Ecco, una parte che non si estinguerà mai dal nostro pianeta sono queste creature microscopiche, capaci di fare ancora tantissimo. Questa è una dimensione ingrandita, ad esempio, di un virus. 10-20 nanometri. Questi organismi qua ci saranno ancora, torneranno a fare una zuppa primordiale e forse rimarranno gli unici ospiti del nostro pianeta se saremo così stupidi da continuare in questa direzione. Grazie a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovi raid israeliani stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Su X l'ambasciatore statunitense in Israele definisce intanto atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni hanno assediato l'abitazione di due famiglie palestinesi a Kusra. Nella zona i militari di Tel Aviv pronti a intervenire per fermare i coloni. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio, ha riferito l'ONU, ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, 437 le persone uccise, 2610 quelle ferite tra la popolazione civile. In una intervista alla CNN il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi che sono sferrati con missili balistici. Mosca nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani, uno della città tranese e l'altro proveniente da Andria. Poco fa la notizia che avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, questo è il nome della vittima, il 18enne appunto morto dopo essere stato accoltellato. Veniamo all'emergenza Etna, ancora arrivi e partenze sospese fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge ormai decine di migliaia di passeggeri. Sono 700 i voli che sono stati fatti saltare o fatti partire in altri aeroporti. I danni risalgono almeno a 24 milioni, questo per il sistema del turismo. Un'occhiata ora alla borsa di Milano, mattinata con il segno più per il FTSE MIB che guadagna lo 0,49%. Anche questa edizione del nostro radiogiornale è disponibile sulla app Play 2000, gratuitamente scaricabile da tutti gli store. Ed è tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola mi sostenga, o Signore, e avrò la vita.
1: Detesto gli animi incostanti. Io amo la tua legge. Tu sei il mio rifugio e mio scudo. Spero nella tua parola. Allontanatevi da me, o malvagi. Osserverò i precetti del mio Dio. Sostienimi secondo la tua parola e avrò la vita. Non deludermi nella mia speranza. Sii tu il mio aiuto e sarò salvo. Gioirò sempre nei tuoi precetti. Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti, perché la sua astuzia è fallace. Consideri scorie tutti gli empi della terra. Perciò amo i tuoi insegnamenti. Tu fai fremere di spavento la mia carne. Io temo i tuoi giudizi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola mi sostenga, o Signore, e avrò la vita.
4: Aiutaci, Dio nostra salvezza. Perdona i nostri errori.
5: O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni. Hanno profanato il tuo santo tempio. Hanno ridotto in macerie Gerusalemme. Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo. La carne dei tuoi fedeli agli animali selvaggi. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme, e nessuno seppelliva. Siamo divenuti l'obbrobrio dei nostri vicini, scherno e ludibrio di chi ci sta intorno. Fino a quando, Signore, sarai adirato? Per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia. Non imputare a noi le colpe dei nostri padri. Presto ci venga incontro la tua misericordia, poiché siamo troppo infelici. Aiutaci, Dio, nostra salvezza, per la gloria del tuo nome. Salvaci e perdona i nostri peccati, per amore del tuo nome. Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi servi. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri, con la potenza della tua mano. Salva i votati alla morte. E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di età in età proclameremo la tua lode.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Aiutaci, Dio nostra salvezza, perdona i nostri errori.
0: Guarda dai cieli, Dio dell'universo, visita la vigna che hai piantato.
6: Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
7: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
2: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
7: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai disdegno contro le preghiere del tuo popolo?
2: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa risplendere il tuo volto e noi saremo salvi.
6: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
7: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
6: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
7: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
2: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
6: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
7: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
2: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Guarda dai cieli, Dio dell'universo, visita la vigna che hai piantato.
6: Nessuna grande nazione ha la divinità così vicino a sé come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo.
8: Il Signore è vicino a quanti lo invocano.
2: Egli ascolta il loro grido.
9: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
10: Benediciamo il Signore.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 13 agosto.
2: Sono le 12 e 17 minuti.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12 e 31 minuti.
2: È giovedì 13 agosto.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 13 agosto.
2: Sono le 12 e 48 minuti.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha devastato alcuni centri della Colombia. Incessante l'impegno della Chiesa. Migranti a Ceuta, massima attenzione dopo le voci di un nuovo maxi sbarco a Ferragosto. Oggi Piantedosi riferisce su Schengen. Hormuz, l'Iran smentisce Trump, siamo noi a controllare lo stretto. Cisgiordania e Israele prova a fermare le aggressioni dei coloni. Etna, domani alle 2 di notte riprenderà a funzionare l'aeroporto di Catania. Grandi i disagi negli ultimi giorni per gli utenti. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La Colombia in primo piano, alle prese con il terremoto di lunedì, la Chiesa rinnova il suo impegno a fianco alla popolazione. Cristiana Caricato.
2: Il bilancio, purtroppo solo provvisorio, del violento terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso è salito a 265 morti e 2.494 feriti. I dispersi ufficialmente sono 496, ma in molti temono che sia un numero sottostimato. Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo Della Spreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi e ai superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Parrocchie, religiosi, operatori pastorali, comunità sono state mobilitate per dare una risposta all'emergenza, ma anche per sostenere la speranza. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Ceuta ancora al centro del dibattito sui migranti, si teme per Ferragosto nuovi arrivi dal Marocco. Marco Bulini.
3: Chiusa nella fortezza, aspettando i barbari. Questa è l'Europa davanti ai migranti, secondo diversi governi e media che lanciano un altro allarme per dopodomani. A Ferragosto, Ceuta, esclave spagnola in Marocco, potrebbe essere di nuovo invasa da orde di giovani disposti a tutto pur di entrare nel vecchio continente. Il governo del Marocco assicura di aver preso ogni misura necessaria per evitare un'altra crisi a Ceuta o Melilla, l'altra exclave. Mentre la crisi di nervi dei governanti europei è conclamata. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia sono in trattativa avanzate per creare un centro di rimpatri in Uganda o in Ruanda. Siamo stati i primi a proporre questo tipo di soluzione con il famoso protocollo con l'Albania, dice tutto soddisfatto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna prende tempo. Vediamo cosa succede a Ferragosto, ma una cosa è chiara, il fenomeno delle migrazioni è stato ridotto a questione di polizia, sicurezza, invece è una grande opportunità, un segno dei tempi. Marco Burini, linea allo studio.
1: L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti di lasciare la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni per allontanare i coloni estremisti che da domenica assediano una abitazione su X. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva definito atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni. Ed ora Hormuz, tra annunci e smentite, Trump afferma "lo controlliamo noi", ma dall'Iran dicono "non è vero". Maurizio Dischino.
4: Oggi si può constatare che lo stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica. Il nostro paese prosegue il proprio cammino in totale sicurezza. È stato Hossein Taeb, il nuovo comandante dell'organizzazione paramilitare iraniana Basiji, affiliata ai Pasdaran, a ribadire oggi la posizione di Teheran in risposta alle affermazioni di ieri del presidente americano Donald Trump. Stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una lunga storia di errori di calcolo dovuti a fallimenti dell'intelligence. Un esempio, la guerra contro l'Iran. Ora, secondo Araghchi, stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo è scattato l'allarme ambientale nel Golfo Persico e nel mare d'Oman. L'agenzia iraniana ISNA ha riferito che sono in corso operazioni di bonifica per affrontare le conseguenze di una fuoriuscita di petrolio da una nave al largo dell'isola di Keshm. Maurizio Di Schi, in linea allo studio.
1: Flash di agenzia, un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata, lo ha detto il servizio di intelligence interna. Veniamo all'Italia. Dopo la confessione di Walter Lavitola, non si placa il dibattito politico sull'attentato a Ranucci. David Murgia.
5: Una bomba per il suo bene è la versione tutta da verificare con cui Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Durante l'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Lavitola ha sostenuto di aver fatto piazzare l'ordigno per proteggere il conduttore di Report già minacciato e ottenere un rafforzamento della scorta. Nessun movente politico, dunque, come spiega ai nostri microfoni Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
5: Resta aperto però il nodo del movente. Secondo una delle ipotesi degli inquirenti, l'attentato sarebbe servito ad accrescere la popolarità di Ranucci e a favorire un suo possibile futuro ingresso in politica. Davide Murgia, linea allo studio.
1: L'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di domani. Giuseppe Caporaso.
7: Finora sono saltati allo scalo di Catania circa 700 voli. Il rischio con l'attività eruttiva dell'Etna in atto è una moltiplicazione dei disagi per i passeggeri. Lo stop dei voli è stato prolungato sull'aeroporto fino alle 2 di notte di venerdì. Le voci raccolte allo scalo di Catania.
8: Diciamo un gruppo di 20 persone. Siamo fermi qui e non sappiamo, diciamo, a questo punto cosa fare.
9: Siamo stati contattati da nessuno, né per email né per telefono. Abbiamo provato a metterci in contatto via telefono e nessuno risponde.
10: Ho programmato un pullman che partirà tra mezz'ora direttamente per Palermo, questo la stessa compagnia, quindi tutto sommato non è cambiato niente, è tutto nella norma, è tutto regolare per noi.
7: L'eruzione vulcanica viene considerata una circostanza eccezionale, fuori dal controllo delle compagnie aeree. Non sono previsti indennizzi economici extra, ma in caso di cancellazione o ritardo la compagnia ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri. In caso di cancellazione del volo, la compagnia deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e un volo di ritorno allo scalo di partenza, l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale o in una data successiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Avvia oggi fino al 16 agosto l'antichissima Fiera delle Grazie, il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari, una tradizione di arte popolare capace di trasformare Grazie di Curtatone in provincia di Mantova in un luogo unico di incontro, creatività e devozione. Ascoltiamo il sindaco della città, Carlo Bottani.
11: Vi aspettiamo a Grazie di Curtatone, provincia di Mantova, uno dei borghi più belli d'Italia, proprio per assaporare non solo i sapori ma anche i colori di uno dei borghi che vedranno 100.000 persone nei prossimi 4 giorni, arte madonnara di cui Grazie la culla mondiale quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari, bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
1: La cronaca, un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani. In mattinata ai carabinieri si è presentato un 17enne che ha confessato l'omicidio. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo è morto stamane per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Intervenuti i sanitari del 118, un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco e a sua volta deceduto sul posto. Sono arrivati i carabinieri. Uno sguardo alla borsa di Milano prima di chiudere. Il FTSE MIB viaggia ancora con il segno più, guadagna esattamente mezzo punto. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale, tutta la nostra programmazione sulla app Play 2000, scaricabile in modo gratuito su tutti gli store. Ed è tutto per questo radiogiornale delle 13. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
12: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
13: Sono le 13:10.
14: È giovedì 13 agosto.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È giovedì 13 agosto.
2: Sono le 13:29.

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:42.
2: È giovedì 13 agosto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli: non si arresta l'offensiva israeliana in Libano nella morsa di blitz e sfollamenti la Cisgiordania, assedi dei coloni contro famiglie palestinesi definiti terrorismo dall'ambasciatore USA. Colombia sale a 265 il numero delle vittime, ma suscita speranza il calo del numero dei dispersi. Il Papa a Castel Gandolfo vi resterà fino al 18 agosto. Bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Nuovi duri attacchi di Israele nel sud del Libano, dove proseguono anche le demolizioni. L'esercito israeliano intensifica anche i blitz, arresti e sfollamenti forzati in Cisgiordania, una cornice a cui si aggiungono le sistematiche aggressioni dei coloni che assediano famiglie nei villaggi dell'area. Azioni duramente condannate dall'ambasciatore statunitense in Israele, Paola Simonetti.
2: Israele avanza con la doppia strategia di raid e demolizioni nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco. Gli attacchi hanno preso di mira molte zone dell'area, un'offensiva che le forze libanesi considerano una violazione degli accordi e del diritto internazionale. Al centro delle sempre più intense operazioni israeliane c'è anche la Cisgiordania, dove oggi irruzioni in diverse abitazioni hanno portato ad almeno 5 arresti, a cui si sommano gli sgomberi forzati con i residenti che denunciano evacuazioni in 15 case di un villaggio assediato dai coloni che, secondo l'esercito, le forze israeliane starebbero cercando di spezzare. Azioni, quelle dei cittadini israeliani, che l'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, benché convinto sostenitore degli insediamenti, ha definito un atto di terrorismo. Aggressioni sistematiche ai danni dei palestinesi che hanno provocato negli ultimi mesi vittime e feriti. Solo 3 giorni fa il grido disperato dei cristiani di Taibè: non abbandonateci alla violenza.
1: E si sono conclusi nei giorni scorsi i campi estivi organizzati dalle suore comboniane nei 12 villaggi beduini nel deserto della Giudea, in Cisgiordania. Sono oltre 400 i bambini musulmani che hanno partecipato all'iniziativa, un'occasione per stare insieme e giocare in luoghi protetti e riflettere su valori come l'amicizia, il rispetto e la pace. Al microfono di Bianca Tombini, suor Lourdes Garcia, una tra le missionarie responsabili dell'organizzazione dei campi.
3: Questi campi estivi offrono ai bambini una cosa molto significativa per loro. È un momento di gioco, di stare insieme, di essere bambini. Per noi importante è creare questo spazio nel quale loro possano divertirsi e anche sentirsi valorizzati, creare dei ricordi felici, per vedere in loro la gioia.
4: In che modo questi bambini possono diventare degli strumenti di pace?
3: Per noi seminare la pace è iniziare delle piccole cose. Per esempio, loro dicevano: dobbiamo rispettare l'altro, accogliere quello che è diverso, conoscere la diversità. È già un passo, diciamo, per seminare la pace. E queste semplici cose che loro hanno menzionato, queste sono piccole gesti che può diventare un seme di pace, oggi e in un futuro.
1: Restiamo in Medio Oriente. Il controllo dello stretto di Hormuz è ancora al centro del contendere tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti rivendicano il controllo di questo tratto di mare. Intanto il greggio, fuoriuscito da una petroliera autorizzata al passaggio, ha raggiunto alcune spiagge dell'Oman. Ci spostiamo ad Haiti, dove proseguono gli scontri delle bande armate che hanno esteso il loro controllo da Port-au-Prince ad altre aree del paese. Nel mese di agosto, a causa delle violenze, Medici Senza Frontiere è stata costretta ad evacuare il personale impiegato nell'ospedale per la maternità proprio a Port-au-Prince. La testimonianza di Diana Manilla Arroyo, capomissione di Medici Senza Frontiere ad Haiti.
5: La situazione ha notevolmente ridotto la nostra operatività medica sul campo. Le donne che necessitavano di cure urgenti hanno ricevuto l'assistenza possibile da un'equipe medica molto ridotta rimasta sul posto. Questa equipe ha lavorato sotto il fuoco delle armi che è continuato per tutta la notte. Si tratta della seconda sospensione delle nostre attività in meno di 2 mesi. Avevamo appena ripreso dopo un'interruzione di 3 settimane. Questa nuova sospensione priva migliaia di donne dell'accesso alle cure di salute sessuale e riproduttiva in una zona della capitale di Haiti dove l'accesso alle cure è già quasi inesistente.
1: Almeno 265 morti, 3.494 feriti e 496 dispersi. E questo è l'ultimo bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso, reso noto proprio dal presidente Abelardo della Espreia nelle scorse ore. A questi numeri si aggiungono quelli dei danni materiali, oltre 11.000 abitazioni distrutte, 53.000 danneggiate, 140 edifici completamente crollati. Tutto questo ha spinto il governo a dichiarare lo stato di emergenza economica per far fronte alla crisi. Passiamo all'attività del Papa. Il Papa Leone si è trasferito la sera del 12 agosto a Castel Gandolfo, dove trascorrerà alcuni giorni di riposo fino alla serata di martedì 18 agosto. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
6: Leone XIV è tornato in questi giorni nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, dove a luglio aveva trascorso un periodo di riposo dal 5 al 27 del mese. In questa occasione la pausa dagli impegni e dalle udienze in Vaticano sarà più breve e con tre appuntamenti pubblici in agenda. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Papa celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Piazza della Libertà, come già fece a Ferragosto 2025. Alle 12 reciterà la preghiera mariana dell'Angelus dal portone del Palazzo Apostolico, che si affaccia sulla stessa piazza, come farà anche a mezzogiorno di domenica 16 agosto. Il rientro in Vaticano è previsto per la serata di martedì 18 agosto. La mattina successiva il pontefice terrà l'udienza generale del mercoledì nella Basilica di San Pietro e sabato 22 agosto raggiungerà in elicottero la Repubblica di San Marino, che visiterà nella mattinata, mentre nel pomeriggio sarà la fiera di Rimini. Parlerà ai partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli e in serata celebrerà messa al porto.
1: Andiamo in Ucraina. Secondo l'ONU a luglio si è verificato il più alto numero di morti in un mese dal 2022. Sono infatti 437 le vittime, 2600 i feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E proprio oggi un drone russo ha colpito un treno passeggeri, due morti a Odessa. Invece altre 5 persone sono morte in un'esplosione dovuta a un attacco ucraino su Sebastopoli nella penisola della Crimea. La Sicilia si è risvegliata anche oggi con una nuova intensa fase di attività dell'Etna, un'attività che sta provocando la dispersione di cenere e pesanti disagi al traffico aereo. Francesco De Remigis ha chiesto a Salvatore Gambino, direttore dell'osservatorio Etreo INVG, qual è la situazione.
7: Dal 7 agosto stiamo registrando questa attività abbastanza articolata, che comprende sia l'attività da cratere sommitale, in particolare il cratere Voragine, dal quale c'è una continua attività stromboliana molto elevata che diventa anche fontana di lava con emissioni continue di cenere. E però contestualmente sono aperte diverse bocche nella Valle del Bove, che è una parte desertica del vulcano, quindi non è una zona abitata chiaramente. In totale di 4 bocche eruttive, tutte e 4 rimettono lava e forniscono appunto un campo lavico che attualmente ha raggiunto una quota di circa 1350 metri, quindi sempre lontano chiaramente dal centro abitato.
8: La cenere vulcanica rappresenta davvero uno dei pericoli naturali più seri anche per gli aerei.
7: L'aspetto più rilevante è sicuramente quello dell'aeroporto, che chiaramente in questi giorni sta soffrendo moltissimo perché gli aerei non possono assolutamente attraversare l'atmosfera in cui c'è cenere, perché questa blocca potrebbe bloccare i motori.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. È stato tradotto in italiano Scrivere, che strana idea, un libro della giornalista Florence Nouville dedicato agli aspetti meno noti della vita dell'autore dell'insostenibile leggerezza dell'essere, Milan Kundera. Ce ne parla Silvia Guidi.
9: Non è facile scrivere la biografia di un romanziere che per tutta la vita ha detestato le biografie. Florence Nouville è riuscita nella quadratura del cerchio, raccontando la sua amicizia con Milan Kundera e sua moglie Vera e la complessità delle vicende che hanno costretto la coppia all'esilio in Francia. Più che una biografia tradizionale, si tratta di un ritratto. Grande attenzione è dedicata al Kundera artista visivo, agli schizzi surreali che regalava agli amici e che in qualche caso sono diventati le copertine dei suoi libri. Disegni dove una linea vibrante e carica di energia dà vita a figure che ricordano lo stile di Keith Haring. Complessi ma pieni di amore per la vita, come la musica che lo scrittore ceco amava suonare e comporre.
1: Per questa edizione è tutto. Da Marco Guerra Studio e Luca Rossi in regia, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.

0: sulle note dei Muse. Salutiamo anche la nostra amica Siria, che tra i tanti amici che ci hanno scritto già all'inizio di questo appuntamento per questo giovedì 13 agosto ci segnala questa sera anche in Piazza Orsini del Balzo, ah che bel nome, a Mesagna in provincia di Brindisi, il live di Car Brave. E poi mi era sfuggito anche a Lignano Sabbia d'Oro in provincia di Udine, loro i The Colors saranno all'Arena Alpe Adria. E poi andiamo a sbirciare anche per quanto riguarda i concerti del giorno, ma di domani Fabrizio Moro sarà a Vietri di Potenza in Piazza Anfiteatro, mentre invece all'Oversound Music Festival il live a Gallipoli in provincia di Lecce di Sfera Ebbasta. Ma già che ci siamo, citiamo anche il Locus Festival, perché domani sera saranno di scena a Loco Rotondo in provincia di Bari, ormai un appuntamento consolidato che ricordiamo quasi ogni giorno. Ci saranno invece nella giornata di domani Subsonica. Voi continuate a scriverci, tra poco invece continueremo a parlare di animali. Di solito ci concentriamo sui nostri amici casalinghi, cani e gatti, ma in questo caso andremo nel meraviglioso mondo, anche un po' pericoloso, degli insetti.
1: And I'm

Davvero molto carina la nuova di Revellini, si intitola Saturday Night. E allora parliamo di insetti in questo caso, perché quest'anno pare, effettivamente l'ho notato anch'io, ci sono più api e vespe in giro che forse zanzare in quest'estate 2026, segno che sta cambiando qualcosa dal punto di vista, lo sappiamo, del clima ormai tropicale anche del nostro paese. Però c'è un'attenzione particolare che è stata, diciamo, mostrata a tutti noi dall'etologo Andrea Lunerti, che ha parlato di questa pericolosissima vespa orientalis che è arrivata nel nostro paese e che sfrutta anche un determinato cibo dei nostri amici animali. Qui rientrano in gioco cani e gatti, in particolare i gatti, perché non bisognerebbe lasciare in giro ad esempio gli avanzi delle crocchette dei nostri gatti, oppure lasciarle all'aperto, perché pare che questa forma, questo tipo di vespa sia non solo adattata ai nostri ambienti di città, ma ne vada ghiotta, cioè vanno in giro a cercare proprio le crocchette dei gatti, a raccogliere, a trasportarle poi nella colonia insieme agli insetti catturati per poi lasciarne cadere gli scarti. Lo stesso comportamento da parte di questa vespa orientalis sarebbe stato osservato sui davanzali e intorno alle ciotole dei gatti sistemate in strada per ovviamente i gatti liberi. Lunerti, impegnato in diversi interventi di messa in sicurezza nella città di Roma in questo periodo, invita quindi a non lasciare le crocchette incustodite per ore, magari su marciapiedi, muretti, cortili e finestre. Il consiglio è sensato, perché l'idea che questi alimenti siano diventati una sorta di irresistibile cibo della passione da parte di vespe orientali richiede qualche misura e cautela in più. Una crocchetta può essere una risorsa comoda, perché gli studi disponibili non dimostrano che sia da sola a favorire la diffusione della specie. C'è anche un video che è stato pubblicato dove gli insetti vengono ripresi mentre raggiungono il cibo proprio lasciato all'aperto e si ingolosiscono ancora di più di queste crocchette dei gatti. Nel 2025 un gruppo delle università di Bologna e Malta hanno studiato esemplari raccolti in 4 località maltesi. Hanno distinto quelli osservati mentre predavano api da quelli che si nutrivano di avanzi di cibo per gatti. La ricerca è stata pubblicata e conferma la flessibilità alimentare di questa specie. Le crocchette rientrano quindi tra le fonti di origine umana che questi insetti riescono a sfruttare negli ambienti urbani, e lo studio riguardava soprattutto il microbioma intestinale, l'eventuale trasporto di patogeno proprio delle stesse api. Quindi i consigli in soldoni quali sono? Cioè, chi lascia cibo ai gatti liberi può continuare a farlo, evitando però di trasformare la ciotola in una riserva permanente. L'importante è che non ce ne siano dentro consumate o non consumate rapidamente, quindi ritirare praticamente gli avanzi, lavare il recipiente e conservare poi le confezioni in contenitori chiusi. La stessa attenzione vale per pattumiere, carne, pesce, frutta molto matura e residui zuccherini, perché anche questo tipo di cibo attira in particolar modo questa pericolosa vespa orientalis che si è diffusa e si diffonde sempre di più nel nostro paese. Sono state notate soprattutto in 15 apiari e 10 aree urbane, quindi già in giro per l'Italia, quindi è una specie mediterranea che ha trovato definitivamente posto nelle nostre città. E questi sono i consigli, prima di tutto per non sprecare il cibo dei nostri amici gatti, e poi secondo luogo di non lasciarlo in giro perché ci sono le

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Queste sono le parole dell'estate con Davide Dede in regia. C'erano anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. A proposito di Angelina Mango, si è chiuso in maniera trionfale il suo tour. Benvenuta a casa, questo è il messaggio del sindaco Antonio Nicoletti di Matera, che ha rivolto con un messaggio sentito alla cantante lucana in occasione dell'ultimo concerto di sabato scorso alla Cava del Sole. Il sindaco di Matera appunto ha rivolto questo messaggio ad Angelina Mango, nata a Lago Negro in provincia di Potenza. In un video pubblicato sui social ha ripreso le parole pronunciate proprio da Angelina durante il concerto, cioè: era da tanto tempo che non suonavo in Basilicata. Sono particolarmente felice di chiudere il tour a Matera, perché tante cose ha detto Angelina che ho vissuto mi hanno dato la possibilità di tornare a casa a testa alta con il sorriso. Questa dichiarazione che racchiude quindi il significato particolare di una serata molto intensa, e quindi la tappa di Matera, oltre a chiudere, lo diciamo, il tour Nina canta nei teatri d'estate, ha rappresentato anche il ritorno dal vivo di Angelina dopo la pausa annunciata nell'ottobre del 2024, quindi un periodo abbastanza travagliato, quando aveva interrotto gli appuntamenti per vari problemi. La cantautrice si è esibita inoltre proprio nella terra d'origine della famiglia Mango, quindi anche il padre Pino, lo ricordiamo, era nato a Lago Negro. E poi un rapporto profondo, quello tra la terra lucana e la famiglia Mango, che Matera aveva voluto ricordare già alla vigilia della serata di sabato scorso, a poche ore dal live, con il sindaco che aveva condiviso questo video di Mediterraneo, famoso brano appunto di Pino Mango, scelto per raccontare Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, ringraziando proprio la famiglia per averne autorizzato l'utilizzo. Bei momenti live e anche di condivisione nel nostro territorio italiano. I Black Eyed Peas in arrivo.

Che decennio meraviglioso degli anni Ottanta per chi li ha vissuti come me, sa di cosa sto parlando e soprattutto cosa ascoltiamo, ragazzi. Ogni tanto tiriamo fuori dal cilindro le meraviglie e le perle, come questa dei Pet Shop Boys e Western Girls, ma poi c'è un ritorno anche nelle serie TV a livello internazionale con colonne sonore che rimandano ai grandi successi degli anni Ottanta, che è sempre un piacere per le nostre orecchie poter riscoprire mentre scorrono le immagini magari di una bella serie TV che stiamo seguendo in questo momento. A proposito, visto che siamo sull'argomento, vi lancio così il sasso, voi raccogliete, diciamo, questa mezza provocazione che non è tale, ma è un invito a farci sapere qual è la vostra serie TV, quella che state guardando in questo periodo che vi sta piacendo parecchio e che ci volete segnalare a diretta@radiumblu.it, anche una serie del passato, non necessariamente nuovissima. Intanto salutiamo Marcella, vedi, subito ci fa sapere che sta per partire, perché siamo curiosi anche di capire come vi state muovendo in questi giorni. Sta per partire per la Sardegna, quindi le tanto amate, sospirate e meritate vacanze per lei, quindi buon viaggio Marcella. E poi salutiamo invece Corrado, che ci ricorda che ha scaricato, è bravissimo Corrado, fai da ponte anche al lancio per la nostra app Play2000 e anche dal sito play2000.it per portarci davvero in ogni luogo. Basta scaricarla questa app dallo store del vostro telefonino, totalmente gratuita, scaricate l'app Play2000 e ci portate in ogni luogo, quindi seguite tutti i nostri contenuti e anche gli aggiornamenti che riguardano i podcast. C'è una novità italiana, Principe con Scintille.

sensazione che non sarà un addio definitivo alle scene quello di Ariana Grande, che abbiamo appena ascoltato con Had That I Made You Love Me, praticamente un singolo precedente rispetto al nuovo Petal che gira in questo periodo e che è il singolo praticamente di denuncia contro tutti i leoni da tastiera che l'hanno criticata in questo periodo. Soprattutto lei è rimasta vittima di body shaming, come insomma tantissime persone nel mondo, e ha deciso di ritirarsi un po' a vita privata senza insomma far trapelare nulla della sua decisione, ma soprattutto di abbandonare per il momento il mondo dello spettacolo. Ariana Grande qui su In Blu 2000. Allora, vediamo anche cosa fanno gli altri artisti in giro per il mondo, perché non è che ci occupiamo soltanto di quello che fate voi in giro e che ci piace insomma commentare con voi anche rispetto alle vostre vacanze estive di quest'estate 2026, però ci sono anche i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che si divertono in giro. Abbiamo beccato i post che praticamente girano in rete, soprattutto sui loro social, in particolare quello di Emma, perché insieme ad Elisa e Dardust si stanno bellamente divertendo in Islanda. Ecco, hanno fatto le valigie, sono partiti insieme, loro sono molto amici, alla volta dell'Islanda si sono concessi qualche giorno lontano dalla frenesia, immersi ovviamente nella natura, ed è un viaggio che Emma sta raccontando davvero passo dopo passo attraverso questa serie di vlog, si chiamano così, video di viaggio, trasformando la vacanza in un piccolo diario di bordo, diario di viaggio proprio di questo trio di amici molto speciale. Nel racconto social di Emma c'è tutta la meraviglia dell'Islanda, dalle giornate trascorse ai piedi di queste cascate meravigliose, alle escursioni tra geyser e paesaggi mozzafiato, e poi non manca naturalmente l'ironia che contraddistingue questo trio, diciamo così, non improvvisato di amici, indicazioni anche che danno a delle pecore che hanno incontrato durante il loro percorso, quindi dei video veramente anche molto divertenti, li trovate appunto sui social di Emma. Buon viaggio anche a questo trio particolare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia mortale sul lavoro nel nostro paese. Stamane a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi e l'arrivo di un'ambulanza. Proprio

0: mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Trani. Di San Vittore Capo, omicidio della scorsa notte a Trani, ha appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne è morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte. A fine mattinata il giovanissimo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato difensore per ammettere le proprie responsabilità, sostenendo però di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Tre i fendenti che hanno raggiunto la schiena del 18enne ucciso nella rissa. La vittima è stata accompagnata alla postazione fissa medicalizzata di Trani, ma viste le gravi condizioni poi trasferita all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduta. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni della rissa. Per molti italiani inizia già oggi, al massimo domani, il ponte di Ferragosto di quest'anno. Si stima che in questi giorni cruciali di centro estate saranno circa 13 milioni i nostri connazionali in vacanza. Altri 4 milioni e mezzo faranno escursioni di un solo giorno senza pernottamenti in hotel o altre strutture. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo Confcommercio.
1: Ferragosto si conferma il momento simbolo dell'estate italiana. Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi. È un segno di un turismo che sta cambiando. Oggi non esiste più un solo modo di fare vacanza, è una trasformazione che richiede un cambio di prospettiva nelle politiche del settore. Dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell'offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: tutti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buongiorno cari amici di Radio Vaticana, bentrovati ancora una volta a questo programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Suor Emanuela Prisco e ancora una gioia essere con voi anche in questo pomeriggio. Ed oggi voglio parlarvi di un libro, di un itinerario per un cammino di spiritualità, Come alberi sulla riva del fiume, un libro edito dalle edizioni Tao e scritto da Don Luigi Guglielmoni e Fausto Negri. Questo libro ci parla di immagini semplici che però riescono a raccontare la vita molto più di tante parole. Un titolo che ci invita a fermarci e soprattutto a chiederci dove affondiamo le radici della nostra vita, a quale sorgente vogliamo attingere e soprattutto come possiamo continuare a crescere anche quando attraversiamo stagioni difficili, perché a volte anche la nostra fede è un po' come gli alberi, ha bisogno di radici profonde, di acqua, di tempo, di cura, ha bisogno che il nostro giardino sia curato e ha bisogno anche che ci dedichiamo tempo a questo. Allora ne vogliamo parlare oggi proprio con Don Luigi Guglielmoni, come dicevo, autore del libro, che è collegato qui con noi. Benvenuto Don Luigi.
2: Grazie a lei, a tutti quelli che ascoltano la Radio Vaticana, grazie di questa opportunità.
1: Don Luigi, partiamo proprio dal titolo di questo libro, Come alberi sulla riva del fiume. È un'immagine molto suggestiva. Che cosa rappresenta per lei questo albero e soprattutto il fiume?
2: Noi siamo partiti da un suggerimento di Papa Francesco che raccomandava per l'omelia, la catechesi, l'annuncio del Vangelo di usare sempre un'immagine, un contenuto e un'emozione. E noi abbiamo preso questa immagine tratta dalla natura, l'albero. Il grande Galileo Galilei diceva che la prima rivelazione di Dio per tutti è la creazione. Scusate, il primo dei salmi biblici paragona l'uomo che crede nel Signore a un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà il suo frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Lo stesso tema torna nel profeta Geremia, al capitolo 17. Allora, l'albero percorre tutta la Bibbia dall'inizio con la creazione fino all'Apocalisse, quando si dice che nella città del cielo c'è un albero lungo un fiume di acqua corrente, le cui foglie sono verdi, curative, e ad ogni mese dell'anno ci sono frutti. Questo albero è Cristo, quest'acqua è lo Spirito di Dio. E tante volte l'albero e il fiume d'acqua sono raffigurati già nelle prime basiliche cristiane, come a dire che sono state due immagini molto forti per esprimere la nostra fede. E nell'attuale contesto culturale, fatto di passioni tristi, di nichilismo, di rinuncia alla verità, di paura del domani, di distruzione e di morte, il riferimento all'albero e all'acqua ci sono parsi un forte richiamo alla vita, alla gioia di vivere, alla fecondità, alla missione che accomuna tutti gli umani.
1: L'albero per crescere ha bisogno di radici profonde e di acqua. Possiamo dire che anche la nostra vita spirituale ha bisogno di radici e della sorgente. Qual è oggi la sorgente alla quale siamo chiamati ad attingere?
2: Quello degli alberi ci è parso un mondo affascinante già dal punto di vista botanico. Intanto qualcuno ha piantato l'albero e quindi il Signore sta alla base di tutto. Poi l'albero è un'immagine perfetta di equilibrio, di misura, di proporzione tra le radici, il tronco, i rami slanciati in alto tra sole e tempeste. Ogni vita ha bisogno di questa armonia. È oggetto di studio, ad esempio, la capacità delle piante di procurarsi l'acqua e i sali minerali necessari per vivere e di riuscire a spingerli fino all'ultimo ramo, all'ultima foglia. Penso che la sorgente nostra sia prima di tutto la profondità del cuore umano. È importante lasciare emergere le sue domande perenni sul bisogno di infinito, sul senso del mistero della vita, sui perché fondamentali, da dove vengo, perché esisto, dove vado. E poi lasciarci toccare dall'acqua della parola di Dio, dalla liturgia che l'attualizza per noi ora, dal magistero, dalla tradizione viva della Chiesa, dalla vita dei santi e delle sante, anche di quelli della porta accanto, come diceva Papa Francesco. Penso che da lì vengano domande, stimoli, inviti a rinnovamento, ma anche tante risposte, certezze, speranze.
1: Nel libro emerge anche il tema del rapporto con Dio, che oggi purtroppo nella società in cui viviamo, che è una società che ci spinge alla velocità, alla produttività e al risultato immediato, tendiamo un poco a mettere di lato. Come possiamo noi riconoscere concretamente se le nostre radici sono davvero piantate in Dio e quali sono i segnali di una vita spirituale che sta crescendo?
2: Gesù diceva: dai loro frutti li riconoscerete. Non può un albero buono fare frutti cattivi e viceversa. E dai frutti della nostra vita emerge su quali basi poggiamo le nostre scelte. Penso ad esempio alla fedeltà all'Eucaristia domenicale, la fiducia in Dio che genera la solidità interiore insieme alla duttilità nelle molteplici situazioni della vita, il riconoscere il proprio limite, la propria vulnerabilità, il coltivare la passione per la verità, la giustizia, il non arrendersi facilmente, sapendo ricominciare sempre da capo, conservare il buon umore anche nelle prove della vita, l'agire tenendo presente il bene comune nella stima, nella collaborazione reciproca, privilegiare l'amore nei gesti quotidiani senza puntare alle azioni spettacolari, essere il meglio di quello che possiamo oggi, imparare a ringraziare, un verbo ormai dimenticato, essere umili, usare un linguaggio rispettoso, non aggressivo, come ricorda Papa Leone nella sua enciclica Magnifica Humanitas. In sintesi, la mia vita cresce in umanità, mi trovo diverso e migliore dando spazio a Dio? Questa è la domanda che ci viene spontanea.
1: E Don Luigi, come pensavo che come gli alberi attraversano stagioni, anche l'essere umano vive delle stagioni della vita. Ci sono momenti di primavera, ma anche periodi di inverno, aridità, di silenzio. Come si vive la fede quando non vediamo i frutti e sembra che Dio sia lontano?
2: La pianta ha una grande capacità di resilienza nei confronti del clima, degli insetti, degli animali, dell'uomo. Ha ragione il cantautore Simone Cristicchi, che titola una sua canzone «Lo chiederemo agli alberi». Sì, come restare immobili fra temporali e fulmini invincibili? Come danzano all'unisono i rami verso il cielo blu? Come la primavera arriva dopo che le foglie cadono e i germogli gelano? Come un raggio di sole asciuga le lacrime? Lo chiederemo agli alberi. Ecco, l'esserci, la fedeltà, indipendentemente dal riconoscimento esteriore. Come fa un papà o una mamma, ci sono sempre perché amano i loro figli, anche se a volte subiscono silenzi, contestazioni, hanno preoccupazioni. Il Papa nella sua enciclica afferma che l'uomo non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite. E quindi riconoscere la nostra finitudine è saggio. E l'albero resta, non ha paura a volte di farsi vedere spoglio, opera di notte, offre a tutti gratuitamente i suoi frutti, la sua ombra, l'ossigeno, senza chiedere un applauso. E anche quando viene tagliato resta ugualmente utile in varie forme. Anche se non genera foglie e frutti, tiene unito il terreno, impedisce le frane. La fede è come l'albero, è come l'amore, racchiude un mistero che ci supera e che è fecondo al di là dei criteri umani di visibilità esteriore che sembrano così importanti nella nostra società.
1: La interrompo un attimino, Don Luigi, proprio per ascoltare il brano di Simone Cristicchi che lei ha citato e poi ritorniamo a parlare insieme.
2: Grazie.
1: E allora ascoltiamo Simone Cristicchi e torniamo di nuovo con Don Luigi.

0: ascoltato questo brano di Simone Cristicchi, Lo chiederemo agli alberi, e siamo ancora collegati con Don Luigi Guglielmoni per parlare del suo libro Come alberi sulla riva del fiume. Eccoci Don Luigi, oggi tante persone, soprattutto i giovani, vivono una grande fragilità interiore e spesso fanno fatica a dare un senso alla propria vita. Che cosa direbbe oggi ad un giovane che si sente sradicato, senza punti di riferimento?
1: Anzitutto lo ascolterei a lungo e poi lo inviterei a coltivare sogni, crescendo intanto nel posto dove si trova, nel momento storico in cui vive, con le persone che ha attorno. Sicuramente qualcuno ha bisogno di lui, di lei, della sua vita, non del suo personaggio, come se la sua esistenza fosse una commedia, appunto come l'albero, che non può cambiare posto né essere diverso da quello che è. Se un pioppo volesse diventare una quercia, non ci riuscirebbe, resterebbe infelice per la delusione. Nessuno deve copiare altri, anche se possiamo imparare dagli altri, collaborare con gli altri. Amare penso che significhi mettere radici nel cuore di qualcuno, nel volontariato, nell'amicizia, nella famiglia, nel lavoro, nella chiesa. Il bosco da lontano appare molto bello, ma se ci entri nel bosco trovi rami secchi, foglie, animali, sottobosco, sassi. La poesia sembra venire meno. Ma questa è la vita di tutti, diceva il regista Ermanno Olmi. Vuoi amare un bosco? Inginocchiati e guardalo da vicino. Forse non abbiamo più punti di riferimento perché non sappiamo inginocchiarci di fronte alla vita, alle persone, alle situazioni, alla Chiesa.
0: Nel nostro tempo, Don Luigi, noi rischiamo anche di essere alberi molto belli fuori, ma con radici fragili. Lei proprio parlava del tema delle relazioni, le radici che sono invisibili. Quanto conta il silenzio, la preghiera, la vita interiore per evitare che la nostra fede rimanga soltanto una facciata?
1: Io constato che tanti giovani adulti oggi fanno dei pellegrinaggi a piedi, percorrono i cammini nei luoghi dei santi, in silenzio, con semplicità, solitudine, sostano nei monasteri, scambiano esperienze con tanti altri pellegrini. Sembra che tante tradizioni religiose perdano forza nei paesi ricchi. Per il futuro si prevedono comunità cristiane più ridotte numericamente, ma più vive qualitativamente, con un senso di appartenenza ecclesiale più profondo. Forse, lo dico da parroco, vanno ripensati i ritmi delle nostre parrocchie, coltivando di più ad esempio la preghiera, i momenti di silenzio, la formazione, la proposta di esperienze forti, ciò che aiuta le persone a riposare in Dio, l'ascolto reciproco dell'opera del Signore in ciascuno. Mi chiedo cosa racconterebbe una pianta se potesse parlare? E perché non scrivere anche noi il nostro Magnificat, il salmo della nostra vita, dove il Signore sempre e comunque opera?
0: Don Luigi, grazie. Mi piace pensare che un albero non debba diventare un altro albero, ma deve semplicemente diventare pienamente ciò che è. Ed è così anche per noi. E quanto è importante imparare ad accogliere la propria storia, la propria vocazione anche.
1: La natura è varietà. Il giardino di Dio non ha un solo genere di piante, ne ha tanti. È il richiamo proprio alla molteplicità dei doni, dei carismi, dei ministeri nella Chiesa. nelle vocazioni. La Chiesa è un corpo unitario, ma ricco di forme differenti per vivere l'unico Vangelo, tradizioni complementari maturate nella storia, vocazioni che si sostengono a vicenda. Il Signore chiama tutti, sempre, magari per strade e tempi diversi, ma la missione è la medesima: purificare il mondo col lievito e il sale del Vangelo, diffondere il profumo di Cristo, creare una riserva di ossigeno contro l'inquinamento che si va imponendo nei cuori, senza invidia né gelosia, senza indifferenza e arrivismo. Una volta il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, ha detto: ci siamo logorati come Chiesa in distinzioni fallimentari tra associazioni, ma anche tra parrocchie e movimenti, soffrendo di allergie reciproche. Oggi credo che il clima sia più sereno, più rispettoso e collaborativo. Si può essere diversi senza essere divisi. Il dissenso non è odio. E in nome del Vangelo non si può agire con metodi non evangelici. L'importante, come diceva Douglas Mallock, è che ciascuno sia il meglio di qualunque cosa sia, non importa se un albero, un cespuglio, un fiore o altro.
0: E allora io, prima di salutarci, volevo concludere con una domanda un po' più personale. Nella sua esperienza di sacerdote e di uomo, c'è stato un momento in cui lei ha sentito particolarmente forte la necessità di tornare alle proprie radici e ritrovare quella sorgente che dà senso al cammino?
1: Sì, sì, tanti momenti, perché sono i momenti di difficoltà che ci riportano all'essenziale. E quindi compresa una malattia molto grave, e quindi il fatto di essere ancora in vita quando la scienza mi dava per spacciato, mi sono chiesto perché continuo a vivere, qual è la missione che il Signore mi dà. Forse non ero pronto all'incontro con Lui, forse ho ancora tante cose da imparare, da ricevere, forse ho ancora qualcosa da donare. E allora scopro, ecco, che anche se sono un albero ormai un po' vecchio e un po' secco, ecco, però forse il Signore con la sua acqua mi rigenera continuamente e fa sì che possa avere la compagnia ancora di tante persone che mi vogliono bene, che hanno pregato e pregano per me, che mi sostengono. E questo è un cammino meraviglioso, quindi è un dono che continuamente ogni giorno ricevo.
0: Ancora grazie a Don Luigi Guglielmoni per essere stato con noi e per averci aiutato attraverso le pagine di Come alberi sulla riva del fiume a guardare con occhi nuovi la nostra vita e il nostro cammino di fede.
1: Grazie, grazie di questa immagine conclusiva e grazie di questa opportunità. Che il Signore aiuti tutti.
0: Grazie ancora.

di salutarci in musica come consuetudine in questo periodo estivo, carissimi, volevo proporvi una meditazione a cura delle figlie della donna vestita di sole, le consacrate del movimento GAM, sulla Vergine Maria assunta in cielo. Ci prepariamo nei prossimi giorni a celebrare appunto la solennità dell'Assunzione di Maria, allora vi auguro un buon ascolto.

0: La Vergine Madre nella Trinità. Dai testi dell'enciclica Redemptoris Mater di San Giovanni Paolo II e dai commenti del servo di Dio Don Carlo De Ambrogio. I padri della Chiesa chiamano Maria Mensa Trinitatis, tavola cioè attorno alla quale si riuniscono familiarmente le tre persone divine. Anche Dante nella Divina Commedia ha un'intuizione simile quando canta «Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio». La Chiesa, nel Messale Mariano, dedica a lei dei passi biblici stupendi dal Libro dei Proverbi e dal Siracide. Ascoltiamo dal Libro dei Proverbi, al capitolo 8.
1: Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando Egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini. Quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno.
2: Nel mistero di Cristo, Maria è presente già prima della creazione del mondo, come colei che il Padre ha scelto come madre del suo Figlio nell'incarnazione. Ed insieme al Padre l'ha scelta il Figlio, affidandola eternamente allo Spirito di Santità. Maria è in modo del tutto speciale ed eccezionale unita a Cristo, e parimenti è amata in questo Figlio diletto eternamente, in questo Figlio consostanziale al Padre, nel quale si concentra tutta la gloria della grazia.
0: Maria, il sogno più stupendo di Dio e il suo capolavoro di grazia, fu l'anima più splendida, più appassionata. Non ci si stanca mai di contemplare in Maria la sua intima adorazione trinitaria. Fu la più grande lode della Trinità. Fu sempre pura, immacolata, irreprensibile agli occhi di Dio tre volte santo. In Maria traspariva continuamente l'incanto del cielo nello sguardo e nel sorriso di Giglio. Era tabernacolo vivo dei tre. Anche noi siamo per grazia inseriti in questo disegno eterno d'amore. Come dice San Paolo, il Padre ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Come l'Immacolata, con lei e in lei, anche noi siamo chiamati a cantare il Magnificat e a diventare con la nostra vita una lode di gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: L'Apocalisse di San Giovanni Apostolo ci presenta la Vergine Madre con due immagini molto significative: la donna vestita di sole e la città santa che scende dal cielo. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Come la stella del mattino, insieme all'aurora, precede il sorgere del sole, così Maria, fin dalla sua concezione immacolata, ha preceduto la venuta del Salvatore, il sorgere del sole di giustizia nella storia del genere umano. Il primo libro della Bibbia, la Genesi, ce la presenta come la donna che schiaccia il capo al serpente infernale. E l'ultimo libro, l'Apocalisse, ce la presenta come il segno grandioso che appare nel cielo di Dio, cioè nel campo spirituale, nella storia degli uomini, nella piccola storia della nostra vita. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole. Il sole, sorgente della luce, simboleggia Dio, la riveste come di una tunica splendente. La Madonna è tutta luce, è piena di grazia, con la luna sotto i suoi piedi. La luna è simbolo di instabilità, di mutevolezza. La Madonna tiene il peccato sotto i suoi piedi, cioè non è mai stata dominata dal peccato, è la purissima, l'immacolata concezione. E sul capo una corona di 12 stelle. Le 12 stelle rappresentano la Chiesa dei 12 apostoli. Ogni anima cristiana è una piccola stella di amore e di ornamento alla Madonna.
0: E vidi la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli». Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».
1: La Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine la perfezione, con la quale è senza macchia e senza ruga, mentre i singoli fedeli si sforzano ancora di crescere nella santità, lottando contro il peccato, e per questo innalzano i loro occhi a Maria, modello di ogni virtù. Glorificata accanto al Figlio nei cieli, Maria ha ormai superato la soglia tra la fede e la visione a faccia a faccia. Così non cessa di essere la stella del mare, Maris Stella, per tutti coloro che ancora percorrono il cammino della fede.

0: La città santa scende dal cielo. È un puro dono di Dio. Occorre credere e accogliere questo dono con cuore di bimbi, come Maria. È lei la nuova città santa, il cielo di Dio. Dopo Gesù, Maria è la prima risorta anche col corpo. Quel corpo virginale che era tabernacolo e santuario vivo del Figlio di Dio fatto uomo non poteva essere lasciato alla corruzione. La Vergine Maria è assunta in cielo in anima e corpo. Fu la prima a partecipare alla risurrezione di Gesù ed è segno e figura anche della nostra risurrezione.
1: L'Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo e dal Signore esaltata quale regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, Signore dei dominanti e vincitore del peccato e della morte. Nel mistero dell'Assunzione si esprime la fede della Chiesa, secondo la quale Maria è unita da uno stretto e indissolubile vincolo a Cristo, perché se Madre Vergine era a Lui singolarmente unita nella sua prima venuta, per la sua continuata cooperazione con Lui lo sarà anche in attesa della seconda. Redenta in modo più sublime in vista dei meriti del Figlio suo, ella ha anche quel ruolo proprio della madre, di mediatrice di clemenza nella venuta definitiva, quando tutti coloro che sono di Cristo saranno vivificati e l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte.
0: Maria assunta in cielo vuol dire Maria glorificata in totalità. Quel che avvenne per Gesù con l'ascensione è avvenuto per Maria con l'assunzione e avverrà per la Chiesa, cioè per tutti noi, alla fine del mondo. La risurrezione ha fatto di Gesù il Figlio in pienezza che siede alla destra del Padre ed è Signore della storia e del mondo. E l'assunzione ha fatto di Maria la figlia nel Figlio in pienezza, introdotta nella perfetta comunione col Padre e stabilita regina della storia e del mondo. È stata una glorificazione vertice. Maria, cioè, non è stata semplicemente fatta cielo, ma è resa più cielo di qualunque altra creatura, inferiore soltanto a Gesù. Facciamo nostra questa preghiera di Papa Leone XIV. Guarda la moltitudine di credenti, o Madre del Salvatore. Allontanali da sventura e afflizione. Liberali dal male e dal maligno. Circondali con l'abbondanza della tua benevolenza. E quando tornerà il tuo Figlio, nostro Dio, difendi con la tua intercessione materna la nostra umana fragilità e con la tua dolce mano accompagnaci sino alla vita eterna.

Ancora grazie alle consacrate del Movimento GAM per questa bellissima meditazione che ci hanno offerto sulla Vergine Maria, la Madre assunta in cielo. E la nostra trasmissione anche oggi si conclude in musica. Io vi auguro un buon pomeriggio, un buon ascolto e vi invito a continuare a seguire i nostri programmi. Continuate a seguire Radio Vaticana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro stamattina in Sicilia. È accaduto a San Vitolo Capo, nel Trapanese, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato subito l'allarme e in pochi minuti è giunta un'ambulanza proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale. Un 17enne è indagato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso la notte scorsa a Trani dopo essere stato colpito da 3 coltellate, pare durante una colluttazione. Nella caserma dei carabinieri di Trani, il minore, assistito dall'avvocato Enrico

0: Alvisi ha ammesso di aver sferrato i colpi di coltello contro Quagliarella, sostenendo però di aver reagito a un'aggressione compiuta contro di lui da più persone. Alla radice dei dissapori tra i due giovanissimi, secondo il legale del 17enne, ci sarebbero stati degli screzi legati al comune interesse dei due per la stessa ragazza. Sull'estesa piazza antistante il santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone nel Mantovano, in questi giorni va in scena l'annuale Festival dei Madonnari, gli artisti di strada che realizzano immagini di carattere religioso sui selciati di vie e piazze. Tema principale l'ottavo centenario della morte di San Francesco per un'edizione numero 52 della Kermesse che vedrà all'opera almeno 140 artisti dei gessetti provenienti da tutto il mondo. Carlo Bottani è il sindaco di Curtatone.
1: Arte madonnara, di cui grazie la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
0: Agli europei di nuoto a Parigi continuano le belle performance di atlete e atleti azzurri. Lisa Angiolini e Anna Pirovano accedono alla semifinale dei 200 rana. Thomas Chacon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso, qualificato anche Michele Lamberti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Ho preparato in realtà una riflessione che cercherà e sarà un tentativo di, a partire dalla parola di Dio, di poter fare un percorso, un cammino insieme, a partire dall'eros fino ad arrivare all'agape. Cioè, mi piacerebbe che ciascuna di queste parole, eros, filia e agape, che poi sono tre declinazioni dell'amore, possano essere quanto più esistenziali dentro la nostra vita e soprattutto che possiamo riscattarli anche da delle concezioni che sono delle concezioni negative. Ad esempio, quando sentiamo l'eros, immediatamente scatta dentro di noi un atteggiamento difensivo, come se fosse una cosa negativa, ma in realtà l'eros ce l'ha messo il Signore dentro di noi e ha uno scopo ben preciso, e tra qualche istante lo vedremo insieme. Quindi nessuno di noi è autorizzato, ad esempio, a maledire l'eros o a vivere un rapporto negativo con l'eros. Quando questo accade, cioè quando una persona comincia ad avere una conflittualità con l'eros, il risultato è pessimo, perché viene fuori peggio, cioè viene fuori quella che noi chiamiamo la perversione, un rapporto distorto con la realtà, un rapporto distorto nelle relazioni. O allo stesso tempo, se la filia, che è l'amore di amicizia, se diventa utilitarismo, cioè io faccio un favore a te, tu fai un favore a me, non è più qualcosa che può salvarci, ma può diventare una trappola per ciascuno di noi. Cadere in questo utilitarismo significa usare l'altro, lasciarsi usare vicendevolmente, e noi pensiamo che questo sia amore, ma amore non è. Allora, c'è una maniera positiva di parlare dell'amicizia, dell'amore di filia? E poi l'agape, che tutti noi almeno da catechismo sappiamo essere la definizione più interessante di Dio, cioè l'amore di Dio è un amore agapico. Che significa? Che è un amore che dà tutto se stesso. Il mondo in realtà non legge questo come un affare, ma lo legge come una perdita, cioè perdere. Amare a fondo perduto non appare agli occhi del mondo come una cosa buona. Invece Cristo ci ha insegnato che proprio attraverso questo amore accade la salvezza della nostra vita. Ma non nell'aldilà, nell'aldiquà, cioè una persona che comincia a vivere la donazione di sé comincia a sperimentare gioia e felicità adesso, non dopo. vive, perché tante volte noi pensiamo che vabbè, qui dobbiamo fare sacrifici, poi avremo la vita eterna dove godremo. No, guardate, la vita eterna è una questione del presente, non una questione del domani. Finché noi non capiamo che il Signore ci ha donato la vita eterna adesso, non capiamo nemmeno come poter godere della vita eterna adesso, in questo momento della nostra vita, perché questo è quello che ci interessa. E poi un'altra premessa che vorrei fare è che quando San Giovanni deve parlare di Dio, come si fa a parlare di Dio? Come fai a racchiudere Dio in una definizione? Come fai a dire che cos'è Dio? Chi è Dio? Giovanni usa un'espressione bellissima, che può sembrare una espressione sdolcinata, ma in realtà sta dicendo forse la verità più bella di Dio. Dice: Dio è amore. Quindi tutte le volte che noi facciamo esperienza di amore, stiamo facendo esperienza di Dio. E quindi noi oggi stiamo parlando di amore, in fondo stiamo parlando di Dio. Ma Dio non è una cosa che capisci, ma una cosa che puoi vivere. Non è una cosa che entra dentro la tua testa, ma è qualcosa che può attraversare la tua vita. Non è una cosa che puoi possedere come una formula, ma è qualcosa invece che ti può sospingere in avanti, può motivare la tua vita. E questo penso che tutti noi ne facciamo esperienza, no? Quando c'è amore dentro una vita, la vita funziona in un certo modo. Quando non c'è l'amore, la vita si ammala. Questo è in generale per tutti, non c'è bisogno di avere il dono della fede per capire questo meccanismo. Basta osservare noi stessi per renderci conto che è così per ciascuno di noi. Allora, solo questa premessa era per dire che questa mattina cercherò di parlare singolarmente di ciascuno di questi elementi dell'amore, usando un po' la parola di Dio e poi cercando di calarlo dentro la nostra vita, cercando di dire perché questa cosa è interessante per la nostra vita, per la nostra storia, o come questo si potrebbe poi ritrovare nelle dinamiche vocazionali di ciascuno di noi, magari la famiglia, o se uno non ha una famiglia, in quello che sta vivendo in questo momento, perché l'amore non è una cosa riservata soltanto a una vocazione. L'amore è la vocazione universale a cui tutti noi siamo chiamati. Cioè, noi siamo nati per amare. Quando noi non amiamo, c'è un problema vocazionale dentro la nostra vita. Tant'è vero che quando una persona deve farsi una domanda di che cosa deve fare nella vita, in realtà si sta facendo una domanda sull'amore, cioè che cosa devo amare nella mia vita, o in che cosa mi sento più amato nella mia vita. Uno trova la propria vocazione quando trova il modo giusto di amare e di lasciarsi amare. Quindi non vi confondete pensando che la vocazione sia semplicemente fare il prete o sposarsi o fare l'ingegnere o fare il netturbino o partire missionario oppure andare in un monastero di clausura. Quelle sono cose da fare. La vera domanda vocazionale è se ho trovato qualcosa nella vita che mi aiuta ad amare e a lasciarmi amare. Se l'ho trovata in un matrimonio, allora quella è la mia vocazione. Se l'ho trovata in un monastero, quella è la mia vocazione. Se l'ho trovato partendo in missione, quella è la mia vocazione. Se l'ho trovato facendo il medico, quella è la mia vocazione. Insomma, è la parte esterna quella. La cosa più interessante non è dire, posso dire di fare qualcosa nella vita, anche io ho una famiglia. Ma che senso ha che hai una famiglia ma non hai capito che cosa nascondeva una vocazione? Che senso ha che sei partito in missione ma non hai capito che cosa nascondeva o meno quella vocazione? È sempre vocazione all'amore, ad amare e a lasciarci amare. Detto questo, partiamo dalla base, cioè da quella che noi conosciamo come il primo grado dell'amore, la prima esperienza dell'amore, il primo grado primordiale dell'amore, che è l'eros. Se noi dovessimo usare un'immagine, dovremmo dire che l'eros è amore per se stessi. E voi sapete che l'amore per se stessi può diventare egoismo, può diventare narcisismo, può diventare chiusura, insomma può creare tantissimi problemi. Ma è un amore che guarda a sé, un amore che ha al centro il proprio io. In realtà questa non è una cosa negativa in sé. Perché? Perché come dicevamo questa mattina durante la messa, uno dei doni più importanti che il Signore ci ha fatto quando ha creato il mondo e quando ha creato l'umanità è la diversità. Che cosa significa che siamo diversi? Che ognuno di noi è unico, è irripetibile. Uno dei problemi fondamentali nella vita delle persone è che noi facciamo fatica ad accettare la nostra diversità. facciamo fatica ad accettare di essere unici. Noi vorremmo essere sempre come qualcuno che guardiamo, vorremmo adeguarci a quello che a noi sembra il modello più vincente intorno a noi. Soprattutto nell'epoca adolescenziale si hanno dei modelli a cui ci si ispirano, man mano noi vorremmo diventare come queste persone, ma le persone maturano quando capiscono che loro sono uniche e irripetibili, che loro sono portatrici di una diversità che è un affare, non è una cosa brutta. E il problema è che l'unicità non si manifesta soltanto nei lati positivi, ma si manifesta soprattutto nei difetti. Uso un'immagine, così ci capiamo bene. Se io avessi davanti un oggetto, ad esempio come quel portacaramelle, quel portacaramelle è fatto in un'azienda e quindi è seriale. Significa che ognuno di quel portacaramelle è unico, non è unico, è uguale all'altro, non ha niente di diverso dall'altro, non è difforme in nulla. Qual è la differenza tra un oggetto nato in una fabbrica e un oggetto artigianale? L'oggetto nato in una fabbrica è sempre uguale e identico. L'oggetto artigianale invece è un pezzo unico. E che cos'è che rende un oggetto artigianale un oggetto unico? I difetti. Cioè, un oggetto più è segnato, più è difettoso, più significa che è artigianale, più significa che è un pezzo unico. Tante volte noi, non so se abbiamo fatto l'esperienza di leggere in questo modo i nostri difetti, di leggere in questo modo quelle che sono quelle storture della nostra vita, dove noi facciamo l'esperienza di non sentirci accettati o di sentirci feriti proprio perché ci sono quei difetti. Noi non sappiamo guardare con amore la nostra unicità, noi non riusciamo a fare pace con la nostra diversità. Il primo grado dell'amore è proprio l'esperienza invece di riconciliarsi con se stessi, riconciliarsi con i propri difetti, riconciliarsi con la propria unicità. Ora, ho fatto un esempio molto, molto astratto usando un oggetto, ma quando io parlo di difetti e di cose uniche che toccano la nostra vita, in realtà io sto parlando di cose che a volte ci hanno fatto anche del male. Ad esempio, se io ho una ferita e questa ferita mi rende unico perché è un difetto dentro la mia vita, è una mancanza. Questa ferita l'ho ricevuta magari nella mia famiglia, nella mia storia, l'ho ricevuta in quello che mi è accaduto. Io non la vorrei. Se tornassi indietro vorrei cancellare tutto questo. E quindi passo molta parte della mia vita ad essere arrabbiato perché è successa questa cosa che mi ha lasciato questo difetto, che mi ha lasciato questa mancanza. Cioè il mio sguardo non è in avanti, è indietro. Ecco, quando noi abbiamo sempre uno sguardo indietro perché siamo arrabbiati, perché non abbiamo accettato la nostra stortura, il nostro difetto, la nostra ferita, quello che ci è accaduto, non riusciamo mai a crescere nell'amore. Cioè rimaniamo sempre a un amore erotico perché in fondo il nostro io non è un io risolto. E anche quando ci mettiamo a voler bene a qualcuno, vogliamo che qualcuno dia conferme al nostro io, cioè lo pieghiamo a noi stessi. Non ci interessano veramente gli altri. Sembra che l'argomento più interessante sono sempre io, la mia storia, quello che mi è successo, quello che mi ha ferito, quello che mi ha segnato, quello che mi ha reso unico. Questo sguardo retroattivo non ci fa mai crescere nell'amore. In questo senso, vedete, mi piacerebbe dirvi che questi sono problemi che una volta che si risolvono non si ripresentano più. Invece basta leggere l'Antico Testamento per accorgerci che cosa? Che, ad esempio, se noi volessimo avere un'immagine di amore erotico, cioè di un amore che ci imprigiona, che ci rende schiavi, noi dobbiamo pensare a quello che succede al popolo di Israele in Egitto. Vive l'oppressione e a un certo punto Mosè tira fuori il popolo d'Egitto, il popolo dall'Egitto, il popolo di Israele lo tira fuori da lì, lo fa passare attraverso il Mar Rosso e potremmo dire, ah, finalmente ci si è liberati da questa schiavitù, più o meno. I 40 anni successivi il popolo di Israele ogni volta che incontra una difficoltà, lo sapete cosa fa? pensa all'Egitto, come stavamo bene quando eravamo in quella situazione. Sembra quasi che per tutta la vita noi dobbiamo sempre lottare con le stesse cose, e anche quando le abbiamo risolte non significa che sono concluse, significa semplicemente che per oggi sono concluse, ma quando si ripresenteranno dobbiamo di nuovo affrontarle, dobbiamo di nuovo venirne fuori. Quindi vedete l'ambiguità di questa cosa? Noi non possiamo non accettare nella vita l'amore erotico, perché l'amore erotico dice l'amore per la nostra unicità, ma la nostra unicità può diventare una trappola, può diventare un modo per rimanere prigionieri del nostro io e non farci mai andare avanti. Ancora una volta, se vi leggete l'Antico Testamento, ma anche il Nuovo, ma soprattutto nelle storie dell'Antico Testamento, vi accorgerete che Dio ha una predilezione per i diversi. Cioè Dio si va a cercare le persone che sono profondamente segnate, diciamo così, dalla loro unicità. Un esempio classico che a me viene spesso in mente di fare quando devo spiegare la diversità è Davide, il re Davide. Quando Samuele, che è il profeta Samuele, viene mandato da Dio a Betlemme, nella famiglia di Jesse, a cercare il nuovo re di Israele, perché Saul ha tradito Dio e Dio ha rotto l'alleanza con Saul, allora Dio manda Samuele a cercare il nuovo re. Quando entra in casa di Jesse, la prima cosa che attira gli occhi di Samuele è il primogenito di Jesse, che sarà stato un ragazzo bello, alto, possente. Allora dice Samuele: certamente adesso mi trovo davanti al nuovo re, è lui il nuovo re. E il Signore dice: no, ti sei sbagliato. L'uomo, dice, guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. E man mano si mette a cercare, non è il primogenito, non è il secondogenito, non è il terzogenito, e tutti i figli di Jesse sono passati in rassegna per cercare il nuovo re di Israele. Ma nessuno di questi, almeno di quelli che era in casa, è il prescelto di Dio. Finché Jesse non svela che il più piccolo si trova a pascolare il gregge. E la descrizione che fa il racconto biblico è questa: che questo ragazzino è diverso, ad esempio ha i capelli rossi, non è come gli altri. Anche fisicamente si porta addosso una diversità. È il più piccolo, quasi quello più scartato della famiglia, è quello che si porta anche fisicamente qualcosa che lo rende difforme da tutti gli altri della famiglia. Dio va a scegliere esattamente quest'uomo. Oppure, se deve scegliere una persona per liberare Israele dall'Egitto, va a prendersi un uomo che ha una profonda ferita d'abbandono, perché è stato abbandonato quando era piccolo, cioè Mosè, che è balbuziente, che ha un caratteraccio che l'ha portato in età adolescenziale, giovanile, a uccidere una persona, che è incapace di prendersi le proprie responsabilità perché se ne scappa, che deve fare costantemente i conti con la propria storia, col proprio passato, con la propria insicurezza. Quando Dio si presenta a dargli la vocazione che deve liberare il popolo di Israele, Mosè non dice: ah, che bello, hai scelto me. Tenta in tutti i modi di vincolarsi. Eppure Dio ha scelto quest'uomo, ha scelto la diversità di quest'uomo, l'unicità di quest'uomo. Allora, questa è la prima domanda che vorrei lasciarvi. Che rapporto abbiamo con la nostra unicità? Che rapporto abbiamo con la nostra diversità? Ci siamo riconciliati, o comunque abbiamo mai intrapreso un percorso di riconciliazione con la nostra unicità, con la nostra diversità? Qualcuno potrebbe domandare: come faccio a capire se l'ho fatto o se non l'ho fatto? C'è un sintomo generale che ci rivela se noi abbiamo fatto o meno questo lavoro. E quanto sopportiamo o no la diversità degli altri? Quando giudichiamo troppo gli altri, soprattutto i difetti degli altri, soprattutto le cose che non corrispondono alle nostre aspettative, questo non significa che è l'altro che ha un problema. Questo rivela che io ho un problema, io non mi sono riconciliato con la mia diversità, per questo non accetto quella degli altri. Quando una persona invece si è riconciliata con la propria diversità, riesce ad accogliere anche la diversità dell'altro. Quindi non basta che tu ti metti seduto su una sedia e rifletti se hai accettato o meno la tua storia. Devi più che altro riflettere come ti rapporti con gli altri, che cosa scatta dentro di te quando l'altro ti mostra i suoi difetti, quando l'altro ti dimostra la sua unicità, quando l'altro ti dimostra la propria differenza, quando l'altro soprattutto ti delude perché fa delle cose fuori dalle tue aspettative, fa delle cose che tu non vorresti che questa persona facesse e invece si comporta in quel modo. Da come tu reagisci si capisce se hai accettato o meno la tua storia e la tua unicità. Questo è interessante perché finché noi non entriamo in questo percorso di riconciliazione con noi stessi, l'eros domina dentro la nostra vita. E anche quando l'eros si manifesta, perché questo è soltanto un piccolissimo pezzettino, il fatto che l'eros si manifesti in termini affettivi, sessuali, ma l'eros prende tutta la vita, cioè tutti gli ambiti della vita. Noi possiamo vivere male il rapporto con noi stessi e possiamo ritrovare soltanto in questo pezzettino, no, dell'affettività, un sintomo che siamo rimasti bloccati in quella fase e non siamo venuti fuori. Questo dovrebbe essere un percorso che le persone dovrebbero vivere naturalmente nella propria vita man mano che crescono. Ad esempio, dovremmo uscire dalla fase erotica più o meno nell'età adolescenziale, giovanile. Dico dovremmo, perché poi questo ognuno di noi sa a che punto si trova e su che cosa deve lavorare sempre con se stesso. Ad esempio, chi c'ha figli, o comunque se tu non hai dei figli o hai delle persone che ti sono affidate, metti queste persone nelle condizioni di sentirsi amati e accettati nella propria diversità? Perché le persone accolgono la propria diversità soprattutto quando la colgono nello sguardo degli altri. Se l'altro mi guarda amandomi come sono, per me è facile riconciliarmi con ciò che sono. Se l'altro mi guarda con giudizio, per me è molto difficile riconciliarmi con ciò che sono. Si capisce questa dinamica? Bene. E questo succede in tanti modi, succede nelle famiglie, ma succede nelle relazioni familiari e amicali, succede negli ambienti di lavoro, succede nelle comunità in generale. Con che sguardo sono guardato dall'altro? Quindi, quando tu vuoi aiutare qualcuno a venire fuori dal proprio io, devi sempre donargli uno sguardo benedicente, mai uno sguardo giudicante. Ciò non significa che noi dobbiamo assecondare le persone che abbiamo di fronte nei loro difetti, perché dobbiamo aiutarle anche a crescere rispetto a questo. Però per crescere bisogna accettarsi, e se non ci si accetta non si può nemmeno crescere. Quindi punto numero uno: non parliamo male dell'eros. L'eros è una cosa buona perché dice che tutti siamo unici, irripetibili. Quando Gesù deve dare il comandamento, quando il comandamento che fa da sintesi a tutti i 613 precetti che Israele doveva rispettare, vi ricordate, è interrogato da uno scriba, gli dice: qual è il più importante comandamento? E Gesù dice: amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, dice, e amare il prossimo come se stessi. Ma tu puoi amare il prossimo come te stesso se tu ami te stesso. Se tu non ami te stesso, non puoi nemmeno amare il prossimo. Capite che diventa un cane che si morde la coda se una persona non ha amore per sé. Adesso dirò una cosa che spero che nessuno di voi la legga come eretica. Ma il primo modo che Dio ha di amarmi sono io. Il primo modo. Se io non mi presto a questo amore, divento di impedimento a tutti gli altri modi che Dio si inventerà per amarmi. Se io non mi amo, tolgo a Dio la possibilità di amarmi. Quindi nell'amore a me c'è già una manifestazione di Dio. Nell'amore a me stesso io faccio l'esperienza di un Dio che mi sta amando. Voglio farvi un esempio molto concreto, e magari spaziando e non toccando semplicemente l'elemento dell'amore, no? Immaginate che io devo arrivare da qui al cancello e dico: Signore, aiutami. Allora mi immagino che il Signore mi manderà degli angeli a prendermi in braccio e a portarmi fino al cancello, e dirò: adesso sì che Dio mi ama, ha mandato degli angeli a portarmi fino al cancello, ma il Signore mi ha dato delle gambe e il Signore mi ha dato la forza per muoverle, queste gambe, mi ha dato qualcosa che ho io, e quindi il fatto di arrivare al cancello è un aiuto di Dio, ma che passa attraverso il miracolo del mio possibile. Se io non faccio il mio possibile, non posso nemmeno domandare al Signore l'impossibile. Dio agisce in maniera impossibile solo dopo che noi abbiamo fatto il nostro possibile. Quindi è inutile che diciamo: Signore, quanto vorrei che gli altri mi amassero, quanto vorrei sentire il tuo amore. E il Signore ti guarda e ti dice: sì, ma tu ti ami? Cioè, hai fatto il tuo possibile per amarti? Hai capito che quello è il punto di partenza? Perché se non fai il tuo possibile, la proporzione tra il nostro possibile e le cose da fare, ricordatevi, è sempre quella della moltiplicazione dei pane e dei pesci. 15.000 persone, 5 pane e 2 pesci, cioè c'è una grandissima sproporzione. Ma il Signore dice: innanzitutto datemi il vostro possibile, 5 pane e 2 pesci, poi facciamo anche miracoli, ma prima di tutto quello che io ho. Quando una persona deve amarsi, significa che deve educarsi al possibile. Se tu non sei educato al possibile, non puoi passare allo step successivo. Seconda sollecitazione che ci viene dall'esperienza dell'amore, non è più l'eros questa volta, ma è un'altra parola, è la filia, che significa l'amore di amicizia. Filia significa amicizia. In che cosa consiste l'amore di amicizia? Nell'esperienza di amare ed essere amati. Cioè, se dovessimo usare una parola, così come abbiamo fatto con l'eros, eros l'abbiamo collegato alla parola unicità, alla filia dobbiamo collegare un'altra parola, che è la reciprocità. Questa è un'altra fase importante della nostra vita. Ad esempio, le persone che amano, ma non sono capaci di lasciarsi amare, hanno un problema con la reciprocità. O al contrario, tu mi devi capire, tu mi devi accogliere, tu mi devi comprendere, tu mi devi aiutare. Sempre la pretesa dell'altro. Questa pretesa nei confronti di noi stessi manca di reciprocità. L'amore diventa amore quando diventa capacità di reciprocità. Io amo te, tu ami me. Noi facciamo l'esperienza di questo tipo di amore quando facciamo l'esperienza dell'amicizia. E ad esempio, non è scontato che un marito e una moglie siano amici. E quando un marito e una moglie non sono amici è un problema. Cioè, quando non c'è reciprocità in una coppia è un problema molto serio, perché significa che tutto grava solo su una persona o su nessuno. Quando in un'amicizia solo una persona si impegna nell'amore, lì non c'è amicizia. Quando in un rapporto soltanto uno dà qualcosa, lì non c'è vera amicizia. Una delle immagini più belle che Dio ha usato per parlare del rapporto tra noi e Lui, vi ricordate che cosa dice Gesù nel Vangelo di Giovanni? Voi non siete più servi, dice, ma amici. Perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Se Gesù è diventato uno che noi possiamo definire nostro amico, significa che vuole costruire con noi un rapporto di reciprocità. Io voglio bene a lui e lui vuole bene a me. Ora, faccio un esempio che molto probabilmente nessuno di voi si ritroverà nell'esempio che sto per dirvi. Però lo dico in generale. Quando noi preghiamo, per esempio nella preghiera c'è reciprocità, molto spesso noi preghiamo e stiamo pensando a noi, non pensiamo a Lui. Quando ci rivolgiamo a Dio, abbiamo sempre in mente un nostro bisogno, una nostra necessità. A noi, per esempio, non ci interessa la gioia di Gesù o la sofferenza di Gesù. A noi ci interessa molto la nostra gioia, la nostra sofferenza, e Dio deve piegarsi alla mia gioia, alla mia sofferenza. Quando, ad esempio, questo nella vita spirituale accade in questo modo, è un problema molto serio, perché significa che con Gesù, con Dio, noi non siamo ancora amici, abbiamo ancora un rapporto utilitarista, cioè io faccio il servo fedele, ti pago, mi comporto bene, obbedisco a tutto, l'importante è che tu mi fai le grazie che io mi aspetto. Ma questo è un rapporto servile, non è un rapporto di amicizia. Il rapporto di amicizia è un rapporto alla pari, in cui tu sei di fronte all'altro. A me piace citare sempre una frase di Santa Caterina, in realtà è una frase di Gesù detta a Santa Caterina, perché secondo me racchiude bene il significato della reciprocità. A un certo punto Gesù dice a Caterina: Caterina, tu pensa a me e io penso a te. Ora immaginate, dice, perché sto andando a pregare? Per Gesù, perché sto pensando a lui, perché sono certo che lui sta pensando a me, quindi non c'è bisogno che io mi impegni a convincerlo di qualcosa nella mia vita. Il Signore è già convinto di questa cosa. Quando tu ami, e chi di voi ha fatto questa esperienza nella vita, o vocazionalmente perché ha dei figli, o semplicemente perché ha voluto seriamente bene a qualcuno, si accorge di che cosa? Di un elemento molto semplice, che quando tu ami non hai più tu la priorità, ce l'ha sempre la persona che ami. E questa non è una cosa brutta. Se una mamma o un papà fanno un viaggio e devono fermarsi in un'area di servizio, ok? La prima preoccupazione è se i figli devono andare al bagno e se i figli hanno bisogno di bere o di mangiare qualcosa, poi pensano a se stessi. E questa roba non è abnegazione, questo è amore. L'amore significa che la mia prima preoccupazione sei tu, poi vengo io. È così che funziona la reciprocità. Capite che noi dovremmo dire al Signore, come ci insegna Gesù nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, poi dacci il pane quotidiano e liberaci dal male, ma innanzitutto sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Signore, prima tu, poi io, perché siamo certi che lui ha fatto così con ciascuno di noi, ha detto a ognuno di noi: prima tu e poi io. Cioè il primo che si è messo a lavare i piedi è stato lui, non noi. Il primo che ci ha insegnato che cos'è la reciprocità è Gesù. Quindi, quando cerca di spiegare questo ai suoi discepoli, dice: dite bene che io sono maestro e che io sono il maestro, dice, mi sono tolto le vesti, mi sono messo un grembiule e mi sono messo a lavare i piedi a ciascuno di voi. Anche voi dovete amarvi così gli uni gli altri. Ad esempio, in un rapporto di coppia c'è reciprocità, cioè quando mi sveglio la mattina, la mia prima preoccupazione è la gioia dell'altro, è la santità dell'altro, è la felicità dell'altro, o è la mia, in cui l'altro deve adeguarsi ai miei bisogni, alla mia felicità, alle mie aspettative? Cioè, noi facciamo questa esperienza di reciprocità, di esserci, cioè, decentrati. Guardate che finché una persona non impara a decentrarsi, non ha scoperto ancora questa seconda fase dell'amore. Ed è proprio nell'adolescenza, nell'età giovane, che avviene questo, attraverso i primi innamoramenti. Quando una persona comincia a innamorarsi, a perdere la testa per qualcuno, comincia a capire che cos'è l'amore. Perché? Perché l'altra persona di cui si è innamorato prende completamente la sua attenzione, non gli interessa più se stesso, gli interessa quell'altra persona, che diventa il suo tutto, anche eccessivamente in alcuni casi, no? Però è interessante perché finalmente tu hai potuto conoscere l'amore perché hai trovato qualcosa che ti ha decentrato, che ti ha fatto togliere dal centro. Non sei più tu al centro, non sei più tu la cosa più importante, è diventato un altro. Hai conosciuto l'amore, questa è la filia, questa è l'amicizia. Vedete che ognuno di noi deve poter crescere in questa dinamica, cioè deve poter crescere nel domandarsi se lui si è mai decentrato. A volte in alcuni rapporti di coppia difficoltosi, basta parlare con ciascuno della coppia e ognuno sa perfettamente che cosa dovrebbe fare l'altro per far funzionare la coppia. Sa perfettamente, cioè ce l'ha chiaro. Ma il punto di partenza non è mai cosa io posso fare, ma cosa l'altro dovrebbe fare per far funzionare la coppia. In questo caso, vedete, ognuno è concentrato su di sé. Anche in un'amicizia succede così, eh? Succede un dissidio. Da dove nasce il perdono? Da dove nasce il fatto di ripartire insieme, anche soprattutto quando si sono incontrate delle difficoltà? Quando tu litighi con un amico e non ti chiarisci, non è vero che non ti chiarisci. Tu ti chiarisci, ma lo fai da solo nella tua testa. E più ci pensi, più ti chiarisci la situazione nella tua testa, più cresce la tua ragione, più non ti viene voglia di telefonare a quella persona. E immaginate che dall'altra parte c'è una persona che fa la stessa cosa. Questo è tipico del demonio, eh? Il demonio, per dividerci, la prima cosa che deve far rovinare tra noi è la comunicazione, il non parlarci. Perché se invece uno parlasse, molti castelli che ci siamo costruiti nella testa crollerebbero. E uno si accorgerebbe subito che l'amore, attenzione che sto per dirvi una cosa importante rispetto alla reciprocità, l'amore consiste sempre nel fare il primo passo, io. Cedere, permettere all'altro di avere una precedenza. È un atto contro il nostro orgoglio, contro la nostra superbia. Tutta l'esperienza biblica, tutta l'esperienza del Vangelo ci insegna un po' questa reciprocità. Nell'Antico Testamento Dio con Israele ha un rapporto di alleanza, di amicizia, e poi Gesù costruisce questo lui con le persone che incontra, con le persone che conosce. Ad esempio, si lascia ospitare a casa delle persone, si lascia ungere i piedi dalle lacrime di quella donna, si lascia voler bene dalle persone che incontra, si lascia toccare dai peccatori. Non è uno che dice: ah, mi dispiace, io posso solo darti. No, si mette nella condizione anche di ricevere. Guardate, questo credo che sia importantissimo, perché soltanto chi ha fatto l'esperienza della reciprocità può fare quell'ulteriore passo che ci porta all'agape, che è il terzo livello dell'amore. Un ultimo esempio. In questo periodo nella Chiesa si sta facendo una grande riflessione su una parola strana, no? La parola sinodalità. E tante volte quando si pensa alla sinodalità c'è questo grande fraintendimento, cioè la gente pensa che la Chiesa che riflette sulla sinodalità è come se sta trovando forme alternative di governo della Chiesa in cui, ad esempio, decidiamo le cose per maggioranza o minoranza. Ma questa non è la sinodalità. La sinodalità è rimettere al centro una delle verità più profonde che ci ha insegnato tutta la nostra esperienza di fede, che noi da soli non andiamo da nessuna parte. Nessuno di noi, neppure il Papa da solo va da nessuna parte. Nessuno dei grandi patriarchi dell'Antico Testamento da solo può andare da qualche parte. Nessuno dei profeti, neppure Gesù. Tutti noi abbiamo sempre bisogno di qualcun altro. Prima vi ho citato Mosè, no? Chi è che aiuta Mosè nel suo compito? Aronne e Maria. Giosuè ha intorno a sé delle relazioni che lo aiutano. Chi ha Gesù intorno a sé? Pietro, Giacomo e Giovanni. Chi ha Paolo? A Barnaba, a Marco. Chi ha Pietro? Vedete, potrei prendere ciascuno dei personaggi e dirvi: ognuno di loro non è solo lui, è sempre un circuito di relazioni. Chi ha Maria? Giuseppe. Chi ha Giuseppe? Maria e Gesù. Cioè, ognuno di noi deve sempre dire che senza delle relazioni, senza cioè questa esperienza di reciprocità di cui noi facciamo esperienza nella vita concreta, non andiamo da nessuna parte. Quindi è molto sbagliato immaginare noi stessi come degli eroi solitari che devono raggiungere una meta importante. Questo è un atteggiamento individualista. E a volte noi abbiamo costruito delle famiglie dove ognuno è rimasto individualista. Cioè, non abbiamo capito che noi abbiamo bisogno dell'altro per poter realizzare noi stessi, e quindi l'altro, anche quando ci fa arrabbiare, ci fa stancare, è un affare, non è un impedimento. Che cosa vuole invece convincerci il demonio? Che l'altro invece è l'impedimento alla realizzazione di me stesso. Vi faccio un esempio biblico e poi ve lo porto nella vita concreta. Quando Dio crea Adamo ed Eva, e poi tutta sta storia che tutti ben conosciamo, no? A un certo punto Adamo ed Eva generano un figlio, Caino. Caino è l'unico che può dire di essere davvero l'unico figlio al mondo, perché in quel momento esiste solo lui, non c'è nessuno, è l'unico. Ma sta arrivando qualcuno che gli rovinerà questo primato di essere unico, il fratello Abele. Quando nasce Abele, Caino non è più l'unico. E questo in realtà dovrebbe essere una grazia per lui, cioè il fatto di aver trovato finalmente una relazione che può salvarlo da questa chiusura. Ma invece sapete come percepisce il fratello? Come un nemico. Fino al punto di ucciderlo. E lo uccide, veramente lo uccide. È drammatica come cosa, no? Pensate un po', se questa sindrome di Caino si insinua dentro la nostra testa e cominciamo a pensare che se io sono infelice, che se io nella vita non mi sono realizzato, che se io sto vivendo queste difficoltà, la colpa è tua. E che se io mi liberassi di te sarei veramente felice. E quindi cominciamo a covare odio e rancore nei confronti di qualcuno. Odio e rancore nei confronti di un marito, di una moglie, di un amico, di un confratello, di una consorella, di un superiore, di un inferiore, metteteci quello che volete. Cominciamo a pensare che se siamo infelici la colpa è di Caino, che ti dice uccidi e allora sarai felice. Non è così. L'altro, anche nei suoi difetti, nelle cose che non ci piacciono, è sempre una grazia per ciascuno di noi. Ad esempio, Abele aiuta Caino a ridimensionarsi, perché senza Abele, Caino avrebbe sofferto per tutta la sua vita, sapete di cosa? Di delirio di onnipotenza. Questo è terribile. Le persone che credono di essere Dio sono un problema molto serio per se stessi e per gli altri. Quindi certe volte la vita ti fa inciampare per dire: amico, amica, non sei Dio, esiste anche il resto del mondo. Ah, finalmente qualcosa che mi ha ridimensionato. Certo, quando queste cose capitano nella vita non le prendiamo con gioia, sono sempre una frustrazione, però sono una frustrazione che produce qualcosa di importante nella nostra vita. Gesù stesso non fa l'eroe solitario, crea intorno a sé una compagnia di persone, si mette in delle relazioni. Allora, chi di noi può fare a meno delle relazioni? Chi di noi può fare a meno della reciprocità? Nessuno. Fratelli, ricordatevi questa cosa: senza amici non si va da nessuna parte. Se io non trovo amicizia vocazionalmente nelle cose che faccio, non vado da nessuna parte, in una famiglia, in una vocazione, in un'esperienza, in un lavoro. Sono gli amici il motore del mondo, perché è in quei rapporti che io trovo l'esperienza dell'amore che mi fa andare avanti, che io tocco Dio. Quindi, primo luogo dove noi tocchiamo Dio, l'amore a noi stessi e alla nostra unicità. Secondo luogo dove noi incontriamo Dio, gli altri, soprattutto nella dinamica della reciprocità. Terzo e ultimo aspetto, che è l'amore agapico. Ora, questa parola difficile, che cosa nasconde? Per ognuna noi abbiamo trovato un corrispettivo, no? Unicità, reciprocità. Ecco, questo terzo livello dell'amore è collegato alla parola dono di sé. Una persona è matura nell'amore quando arriva alla donazione di sé. Finché tu non arrivi al dono di te stesso, non sei ancora arrivato all'amore agapico. E il dono implica la gratuità. Attenti, perché qua certe volte diciamo: io mi sono donato tanto alla mia famiglia e questo è il risultato. Ah, aspetta, se aspettavi un risultato, non era proprio gratuito il dono, stavi aspettando la ricompensa. E certe volte tu ami qualcuno e non, manco ti viene detto grazie, eh? Ma chi arriva a questo livello di amore non si sente sminuito nell'amore, perché non ha il contraccambio, perché il suo amore è un dono, cioè è gratuito. I doni interessati invece sono moneta. Ti regalo, ti do 100 euro così tu mi dai, ti do il mio tempo così tu mi dai. Siamo ancora nella reciprocità, non siamo arrivati ancora invece al dono di noi stessi. Ma sapete chi può donare se stesso? Soltanto una persona che è libera. Cioè, una persona è talmente tanto libera che può anche disporre di se stesso così, come un patrimonio a perdere. Può prendere se stesso e dire: ecco, amo gratuitamente, mi dono gratuitamente. Il mondo chiama questa roba qui con una parola tristissima: sacrificio. In realtà la parola sacrificio non è una parola brutta, ma quando la usiamo abbiamo subito una percezione negativa. Io mi devo sacrificare per te, Gesù si è sacrificato per me. No, no, attenti, è vero, Gesù si è sacrificato per me, ma la parola giusta è: Gesù mi ha amato fino alle estreme conseguenze, cioè ha donato la vita per me. Questa è la parola giusta. Donare la vita, perché dovrebbe essere una cosa buona? Perché Gesù dice a un certo punto che c'è più gioia nel donare che nel ricevere. Cioè l'affare del dono di sé ha come contropartita la gioia. Non è semplicemente, come devo dirvi, una ricompensa che è la ricompensa che può darti l'altro. È amare in un modo tale che, per il fatto stesso che tu ami in quel modo, avverti una gioia immensa, la gioia di donarti. E ve lo ripeto, il mondo non ci educa a questa cosa, eh? Il mondo ci educa in un altro modo. Ci dice che se vuoi essere felice devi prendere. E Gesù invece dice: se vuoi essere felice devi donare. E ci sono tante immagini che potremmo prendere dal Vangelo per aiutare a declinare la parola gratuità. Ad esempio: non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Sapete cosa significa? Che se tu devi fare qualcosa per amore di qualcun altro, non farlo mai facendoti vedere. Cerca sempre il nascondimento. Fallo senza che gli altri se ne accorgano, nemmeno la persona interessata. Lì dove puoi, ovviamente, poi ci sono delle cose che un altro se ne accorge. Fare le cose nel nascondimento. Fare le cose senza aspettarsi niente in contraccambio. Gesù usa questa categoria, dice: dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto solo e soltanto quello che dovevamo fare. Sapete perché noi possiamo permetterci di dire questa cosa? Perché la nostra ricompensa non ce la può dare un uomo, una donna o una situazione, ma il Signore stesso. Quando tu ami in quel modo, Dio rende la tua vita piena. Avete mai fatto almeno una volta nella vita un'esperienza di pienezza? Nell'esperienza di pienezza, che è una cosa diversa dalla sazietà, la sazietà finisce e hai di nuovo fame e sete. La pienezza è una roba talmente tanto potente che tu non puoi fare a meno di donarti, perché altrimenti scoppi. Devi per forza farlo. È più forte di te, è un amore talmente tanto grande che non riesci a tenere prigioniero dentro di te. Questa è la pienezza, e più ti doni più sei felice. Più lo fai gratuitamente, più aumenta la gioia dentro la tua vita. Il nostro mondo, vedete amici, è malato di tristezza e di infelicità, perché il nostro mondo non ha conosciuto questo amore. Eppure Gesù ci aveva dato un'unica raccomandazione. Non ci ha detto vi riconosceranno dai campanili delle vostre città, vi riconosceranno dai proclami che farete, vi riconosceranno dal catechismo della Chiesa Cattolica, vi riconosceranno dai bei canti che fate, vi riconosceranno, no. L'unica cosa che ci dice è vi riconosceranno da come vi amerete. Quando vai in un posto e vedi delle persone che si amano così, tu dici qui c'è Dio. Questo è il cristianesimo. Guardate che non dovremmo avere nessun... Dice, noi siamo una famiglia cristiana e siamo una famiglia cristiana perché prima dei pasti ci facciamo il segno della croce, la domenica andiamo a messa tutti insieme, poi difendiamo questi valori. Benissimo, questa è una questione culturale. Se tu vuoi sapere se quella è una famiglia cristiana, devi vedere la qualità dell'amore che c'è dentro quella famiglia. Ci si ama fino al punto di donare se stessi? Ecco, questo rende una famiglia cristiana. Ci si vuole bene tra amici fino a donare se stessi? Quella è un'amicizia in Cristo. Questa è una mia consorella, un confratello, eccetera. Noi siamo cristiani semplicemente perché portiamo un abito, un colletto, abitiamo dentro in una situazione specifica? No. È dalla qualità di come ci amiamo che dice o no se quella vocazione è cristiana o è semplicemente convivenza della peggior specie, tra l'altro. Perché a un certo punto uno si sceglie, almeno se lo sceglie da solo, le persone con cui deve essere martirizzato, no? Tante volte invece ci ritrovi e subisci. Perché manca cristianesimo? Manca il dono di noi stessi. Però ve lo ripeto, quelli che amano così provano una gioia che è la vera contropartita dell'amore. Il frutto più potente dell'amore è la gioia. Quindi dimmi che gioia hai e ti dirò che come stai amando. Quindi osserviamo la nostra gioia e capiamo se siamo o no nel dono di noi stessi. Ecco, vi ripeto per concludere le tre domande, no, che potrebbero guidare poi la vostra riflessione dopo la mia partenza. Che rapporto ho con la mia unicità? Mi sono riconciliato, ho accettato questa cosa. Da che cosa me ne accorgo? Dal rapporto che io ho con la diversità degli altri, con l'unicità degli altri. A che punto è la reciprocità? Cioè, mi sono accorto che io senza le relazioni sono perduto. Quali sono le relazioni significative dentro la mia vita? Che cos'è che rende la mia vita più umana? Ad esempio, che cos'è che rende l'angoscia e la tristezza di Gesù umana? Il fatto che nella Getsemani c'ha Pietro, Giacomo e Giovanni, che non sono di aiuto per niente, però ci sono. Anche solo per il fatto che sono presenti, c'è qualcosa che fanno, umanizzano quel momento di Gesù. E terzo, sono arrivato fino al punto di sperimentare il dono di me stesso o di me stessa. E la domanda è: quanta gioia c'è dentro la mia vita? Quanta gioia, non quanta frustrazione, quanta

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro oggi in Sicilia. È accaduto stamane a San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato l'allarme e prontamente è arrivata un'ambulanza, ma proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, l'operatore si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria provinciale. In Colombia si aggrava il bilancio del disastroso terremoto di lunedì scorso. I morti accertati sono 265, segnala il governo di Bogotà. Quasi 4.000 i feriti, mentre ci sarebbero ancora almeno 500 persone disperse. E la Chiesa indice una giornata di preghiera e solidarietà in tutta la Colombia per domenica prossima.
2: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicendo una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor

0: Francisco Munera Correa ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Polonia, il premier Donald Tusk ha annunciato oggi l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca col compito di giustiziare un cittadino americano-ucraino a Varsavia. E precisa anche Tusk che l'attentato è stato sventato all'ultimo minuto e il sospettato è stato arrestato il 7 agosto scorso. Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata. Lo afferma il servizio segreto russo, l'FSB, affermando che per l'omicidio è stata fermata una donna russa di 32 anni sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. E agli europei di nuoto in corsa a Parigi prosegue molto bene il percorso degli atleti azzurri: Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero, Anita Gastaldi nei 100 farfalla, Michele Lamberti e Thomas Cecon nei 50 dorso, Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana passano tutti il turno di qualificazione. Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia.
1: Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto: non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia. I tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alle porte della tua casa, o Dio, i tuoi fedeli cantino di gioia.
4: Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
5: Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti. Sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide, preparerò una lampada al mio consacrato, coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore ha scelto Sion per sua dimora.
4: Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome.

0: Tutti i popoli verranno alla tua casa, Signore, adoreranno il tuo santo nome.
1: Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, ma al contrario, rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, per avere in eredità la benedizione.

0: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Ci sazi con miele dalla roccia.
1: Con fiore di frumento.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ci nutri, Signore, con fiore di frumento.
0: Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.

0: Il Signore ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili.
1: A Cristo, buon pastore, aiuto, guida e conforto del suo popolo, rivolgiamo con fede la nostra preghiera.
2: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
3: Benedetto sii tu, Signore, che ci hai chiamati a far parte della tua famiglia. Conservaci sempre membra vive della tua santa Chiesa.
2: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
3: Tu che hai affidato al nostro Papa la cura pastorale di tutte le chiese, donagli fede indefettibile, speranza viva, carità apostolica.
2: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
3: Dona forza di risorgere a quanti hanno abbandonato la fede. Concedi a tutti il perdono e la pace.
2: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
3: Tu che hai conosciuto l'amarezza dell'esilio, ricordati di quanti vivono lontani dalla famiglia e dalla patria.
2: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
3: A tutti i defunti che hanno sperato in te, dona la luce e la pace eterna.
2: Signore, nostro rifugio e nostra forza, ascoltaci.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, Signore, al tramonto di questo giorno il nostro umile ringraziamento e nella tua misericordia dimentica le colpe da noi commesse per la fragilità della condizione umana. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: In Italia di lavoro si continua a morire, ennesima tragedia avvenuta oggi a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Morto un operaio che stava ispezionando il depuratore comunale, deceduto anche un sanitario del 118, giunto tempestivamente coi colleghi per soccorrere l'infortunato. Polveriera medio orientale, in Cisgiordania esercito israeliano in difficoltà per stroncare gli attacchi dei coloni ebrei ai palestinesi del villaggio di Kusra, vicino a Nablus. Nel Golfo Persico, intanto, non accenna a diminuire la tensione tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura del nostro radiogiornale, purtroppo, la notizia di una duplice tragedia sul lavoro che si è consumata stamattina a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un addetto alla manutenzione del depuratore comunale è morto dopo essere caduto in una cisterna, e durante i tempestivi soccorsi ha perso la vita anche un operatore del 118. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulle 2 morti sul lavoro. Raffaella Frullone.
2: Un "non mi sento bene" detto al collega, poi il malore e la caduta. Comincia così la tragedia costata la vita a Davide Anselmo, 45 anni, operaio di una ditta incaricata della manutenzione del depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo si sarebbe sentito male mentre si trovava all'interno dell'impianto. Il collega che era con lui ha cercato di sostenerlo e ha dato l'allarme, ma durante i soccorsi si è consumata una seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accade lascia a sua volta mentre tenta di rianimare proprio Anselmo. Anche per lui la morte sopraggiunge in pochi minuti. Il 118 precisa che Bulgarella non era entrato nei locali dell'impianto. Si esclude al momento per lui l'ipotesi delle esalazioni, ma saranno gli accertamenti delle autopsie a chiarire le cause delle 2 morti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano oggi diramato e poche ore dopo revocato un ordine d'evacuazione per le famiglie

0: famiglie palestinesi del villaggio di Kusra, da giorni sotto attacco da parte dei coloni ebrei ultraortodossi. Ma la situazione resta molto complicata e potenzialmente esplosiva. Massimiliano Cocchi.
1: Questa volta le proteste dell'ambasciatore americano Mike Huckabee hanno fermato l'esercito di Israele. Il diplomatico, grande amico di Israele e sostenitore delle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania, ha definito un atto di terrorismo l'assedio di un gruppo di coloni ai danni del villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus. Da sei giorni, infatti, dopo aver tagliato luce e acqua, i coloni impedivano a chiunque di entrare o uscire dal villaggio. Questa mattina è intervenuto l'esercito, come quasi sempre accade in questi casi, per sostenere coloni, perché l'obiettivo era evacuare molte famiglie palestinesi, un'operazione ritenuta eccessiva però anche dall'ambasciatore americano, oltre che dalle Nazioni Unite, che hanno denunciato una media di 6 assalti al giorno da parte dei coloni ebrei contro la popolazione palestinese della Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha preso le distanze dalle violenze, ma non ha mai fatto abbastanza per fermarle. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Golfo Persico, il passaggio del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica. Lo afferma l'esercito iraniano, respingendo le nuove dichiarazioni del presidente americano Trump. Giorgia Bresciani.
2: Il portavoce del quartier generale dell'esercito iraniano Zolfagari definisce menzogne e invenzioni le nuove dichiarazioni di Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi poi sui social scrive che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Su Hormuz dunque una vera e propria guerra di propaganda. La realtà è che lo stretto è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio del conflitto, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani. Il braccio di ferro continua e le divergenze sul diritto di navigazione nello stretto hanno fatto arenare i colloqui che avrebbero dovuto portare a un accordo definitivo. Secondo il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco, che sulla base del memorandum di Islamabad scadrà il 17 agosto, ma i negoziati restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo sulla carta. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Il conflitto in Ucraina non conosce tregua, con morti da ambo le parti per attacchi con missili e droni. Intanto, in Polonia viene arrestato un russo presunto killer al soldo di Putin, mentre Mosca denuncia l'uccisione di un proprio militare a Sebastopoli, nella Crimea occupata, da parte di una donna che sarebbe stata mossa dai servizi segreti di Kiev. Vito De Torre.
3: La linea del fronte è bloccata da mesi, la guerra adesso si combatte contro i civili da entrambe le parti. 5 uomini sono morti in Crimea in seguito ad un attacco ucraino, a riferirlo è il governatore di Sebastopoli, città dove si è verificata l'esplosione. Da più di 2 mesi le forze ucraine hanno intensificato i raid sulla penisola annessa da Mosca nel 2014, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e logistiche russe. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, a riferirlo è l'ONU. Nel documento delle Nazioni Unite si legge che nel mese scorso almeno 437 civili sono stati uccisi, con un aumento del 70% rispetto a luglio 2025. Il numero delle vittime, conclude il comunicato ufficiale dell'ONU, è il più alto registrato dall'inizio dell'invasione russa. Proprio oggi nella regione di Odessa un razzo russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Il fronte migrazioni continua a creare tensioni politiche in Europa. Il ministro dell'Interno, Piantedosi, intervenendo in audizione in commissione Schengen, ha ribadito che la piena funzionalità degli accordi sottoscritti anche dal nostro paese, appunto a Schengen, riprenderà soltanto quando saranno cessati i rischi per la sicurezza. Leonardo Possati.
4: Il ministro Piantedosi, davanti alla commissione Schengen, conferma che l'accordo con la Spagna resta sospeso almeno fino a dopo il 15 agosto e che ogni decisione sarà subordinata alle garanzie sulla sicurezza dell'Italia. Il governo rivendica l'efficacia delle misure adottate. Dai controlli alle frontiere con la Spagna sono scaturiti 3 arresti e 21 respingimenti. Dal 2022 poi le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 256 e nel 2026 i rimpatri hanno raggiunto quota 5.300, il doppio rispetto agli anni precedenti. Meloni, via social, elogia il lavoro delle forze dell'ordine dopo il rimpatrio di 17 cittadini egiziani irregolari. Intanto il tema del controllo dei confini guadagna consenso in Europa, mentre la Spagna rafforza la frontiera di Melilla con una nuova barriera marittima e il governo Sanchez è sotto pressione per la gestione dei flussi migratori in vista anche della possibile crisi dal Marocco annunciata via social per il prossimo 15 agosto. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Trani ha confessato nella locale caserma dei carabinieri il 17enne che avrebbe ucciso la scorsa notte con 3 coltellate un 18enne pare durante una rissa. Luigi Ferraiuolo.
5: Non ha fine la violenza giovanile nella società contemporanea, sia a nord che a sud d'Italia. Sempre nuovi casi e sempre più violenti. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. È questa la tesi del 17enne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza. Entrambi avrebbero avuto una relazione con la stessa adolescente, ha spiegato Enrico Alvisi, legale del 17enne. Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto, quanto successo non era nelle sue intenzioni. Lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone. L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuto a Trani come la Pinitina, a uccidere il 18enne 3 fendenti alla schiena durante una grigliata, organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: In Colombia si aggrava il bilancio del violento terremoto che lunedì ha colpito il paese latinoamericano. Secondo le autorità di Bogotà, i morti accertati sono saliti a 265 e i feriti sono quasi 4.000, mentre si cercano ancora quasi 500 dispersi. La Chiesa colombiana ha indetto per domenica prossima una giornata di preghiera per coordinare gli aiuti. Fausto Nicastro.
6: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicendo una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Alla Russia sembra non bastare l'onerosa guerra intrapresa più di 4 anni fa contro l'Ucraina. Il presidente Putin ha infatti fatto visita alle isole Kurili, arcipelago contese col Giappone che gli allora sovietici si annessero d'imperio alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e oggi l'irata reazione di Tokyo è rimbalzata in tutto il mondo. Marco Burini.
7: C'è una guerra che dura da tempo e Putin non vuole chiudere. No, non quella con l'Ucraina, ma col Giappone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mosca e Tokyo non firmarono un trattato di pace e da allora si contendono le isole Kurili, arcipelago che si estende tra l'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. L'Unione Sovietica lo annesse e deportò i 17.000 abitanti giapponesi. Oggi il boss del Cremlino ha ispezionato navi militari impegnate in un'esercitazione nella zona. Poi ha visitato un impianto di produzione ittica, un ospedale e una scuola sull'isola di Iturup. Le Kurili sono in posizione strategica e negli ultimi anni Mosca ha rafforzato la presenza militare. La mossa di Putin ha fatto infuriare il Giappone. Assolutamente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. Per protesta Tokyo ha convocato l'ambasciatore russo, ma l'attuale governo giapponese, tutt'altro che pacifico, ha appena annunciato una massiccia campagna di armamento. Marco Burini, Dina allo studio.
0: Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie, è quanto segnala l'ufficio studi di Confcooperative. Giuseppe Caporaso.
8: Una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto allo scorso anno, e così più di 8 milioni di italiani, dice sempre Confcooperative, resteranno a casa e 2 su 10 finanzieranno la propria vacanza attraverso il cosiddetto Buy Now Pay Later, cioè il pagamento di 3 rate senza interessi attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. Sempre Confcooperative sottolinea la crescita del turismo della nostalgia, sempre più italiani desiderano trascorrere il Ferragosto nei luoghi delle vacanze fatti da bambini. Ma cosa faranno gli italiani a Ferragosto? In tanti, secondo la Coldiretti, punteranno al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata, mentre 8 milioni di persone si ritroveranno a tavola in casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. In ogni caso dovrebbe essere un'estate italiana da record, secondo l'ufficio statistico del Ministero del Turismo, con una crescita già a luglio del 4,4% di presenze lungo la penisola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E agli europei di nuoto in corsa a Parigi, ottimi risultati per gli atleti azzurri, tutti qualificati per le semifinali o le finali. In particolare Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani pomeriggio. E vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dede in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: celebriamo la Santa Messa votiva Santa Maria, Regina degli Apostoli, e preghiamo secondo le intenzioni dell'offerente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che gli apostoli in preghiera con Maria, la madre di Gesù, hai donato lo Spirito Santo, concedi a noi per la sua materna intercessione di servirti fedelmente e diffondere con la nostra vita la gloria del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno davanti ai loro occhi, preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e, sul tramonto, feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, non ti ha chiesto la casa di Israele quella genia di ribelli che cosa stai facendo? Rispondi loro: così dice il Signore Dio, questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai: io sono un simbolo per voi. Quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere gli occhi, con gli occhi il paese. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Proclameremo le tue opere, Signore.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Si ribellarono a Dio, l'Altissimo, e non osservarono i suoi insegnamenti. Deviarono e tradirono come i loro padri. Fallirono come un arco allentato.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Lo provocarono con le loro alture sacre e con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinse duramente Israele.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Ridusse in schiavitù la sua forza, il suo splendore, il potere del nemico. Dite al suo popolo in preda alla spada e si infiammò contro la sua eredità.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La domanda di Pietro: quante volte dovrò perdonare? È una domanda che forse risuona spesso nel nostro cuore. Pietro cerca una misura, cerca un limite di sicurezza oltre il quale potersi arrendere. Dice 7 volte, ma il Signore stupisce tutti noi dicendo 70 volte 7, cioè perdonate sempre. E il perdono quindi che ci viene offerto è un perdono che sempre ci viene offerto. Leggendo poi la parabola che il Signore racconterà a Pietro e a tutti gli astanti che in quel momento si trovavano in quel luogo, ci colpisce per l'esempio forte che egli fa, perché parlando del primo servo, colui che non ha avuto gratitudine al Signore e poi si è comportato in modo opposto con il suo compagno, ecco, guardando il debito che aveva, 10.000 talenti, era un debito enorme, grandissimo, una cifra per quel tempo astronomica, forse neppure una vita di lavoro avrebbe potuto mai portare questo servo a risanare questo debito che aveva con il padrone. Ma di fronte alla sua supplica e aver chiesto al suo padrone, ecco, di aiutarlo, il padrone, questo re che è il padre, ha voluto condonare tutto il debito. Cioè il Signore condona tutto, i nostri peccati vengono condonati, siamo perdonati, e se ci accostiamo alla sua misericordia veramente facciamo l'esperienza del perdono, un perdono totale che è costato un prezzo altissimo, ovvero il sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Allora essere cristiani, essere discepoli di Cristo, significa non tanto essere giusti che non sbagliano mai, ma significa essere perdonati che sanno vivere di gratitudine. La tragedia del servo spietato inizia quando dimentica la grazia ricevuta, quando si avventa sul fratello per quei pochi denari che erano veramente nulla rispetto al debito che gli era stato, che era stato condonato invece a lui. E ecco, di fronte a tutto questo veramente, ma cosa diventiamo? Il nostro cuore che cosa diventa? Cioè, ci viene condonato un debito grandissimo e noi poi non siamo disposti a condonare un debito minimo. Sei stato supplicato, ti viene chiesto aiuto. Allora io credo che è importante sempre ricordare quanto siamo stati amati, quanto veramente quest'amore il Signore lo esprime attraverso il perdono. E dal momento che noi ricordiamo e facciamo memoria dell'amore di Dio, ecco che allora possiamo ridimensionare il nostro orgoglio ferito. E il perdono non è un'emozione, il perdono è una scelta, e la parola oggi ci illumina proprio in questa direzione, perché è vero che tante volte facciamo fatica a perdonare perché ci sono quei sentimenti umani, quali la rabbia, quale il dolore, e quindi si fa veramente fatica ad avere la volontà di perdonare. Però la parola qui ci illumina, perché perdonare non significa smettere di soffrire. Quella ferita che qualcuno ci ha procurato è una ferita che continuerà a procurare sofferenza, ma perdonare significa veramente fare un dono a chi riceve questo condono, ma facciamo un dono anche a noi stessi, perché abbiamo poi la possibilità di riconciliarci. E allora come fare? Certo, noi non possiamo controllare i nostri sentimenti, non possiamo decidere cosa sentire, perché se il nostro cuore in quel momento sente rabbia, e non riusciamo a dominarlo. Però possiamo fermamente decidere cosa fare di ciò che sentiamo, perché perdonare significa non lasciare che la rabbia, la sofferenza decidano al nostro posto, significa invece opporre resistenza a questi sentimenti che poi nella nostra vita diventeranno distruttivi, non soltanto per i nostri fratelli, ma diventeranno distruttivi anche per noi, perché perdonare in fondo è l'atto di coraggio più grande. Perdonare è disobbedire al dolore che ci chiede vendetta. Perdonare è veramente un dono, e il perdono cristiano non è un colpo di spugna così psicologico, non avviene questo. Il perdono cristiano si inserisce in un mistero pasquale, nel mistero pasquale, perché dopo la morte c'è la resurrezione, e quindi non basta lo sforzo umano, perché se contiamo soltanto sulle nostre forze, ecco, resteremo sempre prigionieri del passato e non riusciremo neanche a perdonare. Saremo capaci di vero perdono solo se ci lasceremo prendere in braccio dall'amore di Dio e se chiederemo prima di tutto a Lui di essere perdonati. Questo è possibile nella misura in cui accogliamo veramente il suo grande amore. Domani è già la vigilia dell'Assunta, e allora ci rivolgiamo proprio a Maria e guardiamo a Maria, la Regina del Cielo, che ha vissuto sulla terra il dolore più grande che una madre può vivere. Maria sotto la croce ha vissuto un dolore che soltanto una madre che ha perso un figlio può comprendere. Eppure Maria non ha lasciato che il rancore o la vendetta giungessero al suo cuore, oppure che guidassero il suo camminare. Ha saputo custodire la sofferenza lasciandosi avvolgere dall'amore del Padre. Ecco, Maria assunta in cielo in corpo e anima, ci indica veramente qual è il traguardo della nostra vita. Ci ricorda che il nostro destino non è rimanere schiacciati dal peso del dolore terreno, ma invece risorgere con Cristo. Ed è per questo che noi oggi vogliamo affidare a Lei i nostri cuori feriti, le nostre fatiche, soprattutto la fatica nel perdonare, e chiediamo a Maria, attraverso la sua materna intercessione, che ci aiuti a liberare la nostra memoria dal rancore. Il rancore, come dice un grande padre della Chiesa, è un cane che ci distrugge dal di dentro. E il rancore noi lo possiamo sconfiggere soltanto con l'amore, con la carità, quella carità che proviene da Dio, che possiamo condividere con i nostri fratelli. Maria, assunta in cielo, in anima e corpo, insegnaci a camminare con passi leggeri verso il cielo, con il cuore pieno di gratitudine e di misericordia. Così sia. Amen.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questa nostra offerta, Signore, ottenga dalla tua benevolenza, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, che la tua Chiesa cresca per il numero dei fedeli e risplenda sempre per nuovi frutti di santità e di grazia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In atto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nel ricordo della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore, a te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova

0: memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Abbiamo ricevuto, Signore, i sacramenti della nostra redenzione nella memoria della Beata Vergine Maria, Regina degli Apostoli. Fa che, perseverando nel tuo amore e nel servizio dei fratelli, progrediamo nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che stasera alle ore 21 in piazza, davanti al Monumento della Madonna, reciteremo il Santo Rosario. Domani, giorno 14, è già la vigilia della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, alle 18:30 la Santa Messa Solenne, con l'imposizione anche di ricevere lo scapolare per chi ancora non lo ha ricevuto. E poi alle 19:30, sempre in piazza, reciteremo il Santo Rosario e a seguire ci sarà un tempo così di agape fraterna, con una cena comunitaria, ognuno porta qualcosa da mangiare, questa è la formula, e poi ecco, rimarremo fino a mezzanotte con canti e balli sempre in piazza. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendiamo grazie a Dio.

0: Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do santo.
7: La maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Il mondo alla radio estate, oggi è il 13 agosto 2026, siamo in piena estate. Buon pomeriggio da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Bruno Orti. E il sommario di questa edizione del mondo alla radio: andremo in Sicilia per parlare dell'impegno di un parroco siciliano contro la pedofilia online. È un impegno che ha varcato i confini italiani ed europei, guadagnandosi la prima pagina di una testata del Nord America, il quotidiano del

0: Canada, The Globe and Mail, che ha indicato e dedicato un ampio reportage a Don Fortunato Di Noto e alla sua associazione Mater, descrivendo come un semplice prete di parrocchia sia diventato uno dei principali difensori mondiali dei bambini abusati. E poi andremo in Basilicata, dove domenica scorsa si è conclusa in una folta cornice di pubblico la 10ª edizione del premio Rabatana, che si è tenuto nella suggestiva cornice dello storico rione Rabatana del comune di Tursi, un appuntamento che quest'anno ha celebrato il traguardo di 10 anni di vita. Oltre 50.000 fotografie e video pedopornografici monitorati, pensate, nel solo mese di agosto, e più di 70 link a canali e gruppi segnalati alle autorità di polizia. L'attività dell'associazione Mater contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori online prosegue anche durante questa estate senza interruzioni. Mater non si limita a denunciare i crimini della pedofilia, ma offre supporto legale e psicologico a circa 3.000 bambini abusati e sopravvissuti. Io saluto e ringrazio in collegamento diretto da Avola in Sicilia Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola e presidente dell'associazione Mater dalla parte dei bambini. Don Fortunato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'opportunità che mi date, grazie veramente.
0: Quindi un lavoro che ha interessato un quotidiano canadese, ma che soprattutto durante il caldo estivo non va in vacanza?
1: Ma no, non va in vacanza perché gli abusi continuano ogni giorno. Il problema è che noi pensiamo che gli abusi sono fatti drammatici, occasionali, e invece ci sono coinvolti ogni giorno e poi per giunta li fotografano e fanno dei video mettendoli nei social pubblici, dove la pedocriminalità, ecco, si scambia questo materiale, ma anche invita gli altri pedopornografi o pedofili ad avere bambini per averli in maniera del tutto reale, e che un mercato così vasto che non possiamo più negare che non esiste. La pedocriminalità è un problema serissimo che coinvolge a livello mondiale milioni di bambini, dai neonati fino a una certa età prepubere, oltre che poi c'è la pornografia minorile, quindi lo sfruttamento anche dei minori del 15 anni in su, dove veramente il business criminale ha raggiunto livelli eccessivamente esponenziali, e dove noi non possiamo più pensare che non dobbiamo fare nulla. L'estate non si va in vacanza per chi può andarci meglio, ovviamente, però l'estate, soprattutto chi fare questi servizi a tutela dei minori, non è una questione di organizzare un convegno, è un'attività di ascolto perenne, continuato al nostro centro di ascolto Mater, attraverso i canali social, attraverso le segnalazioni che pervengono ogni giorno, attraverso anche l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia, che porta anche a fermare per quanto è possibile con le indagini che fanno le varie polizie estere, ma soprattutto quella italiana, quella postale, questo fenomeno drammatico. L'ultima operazione che hanno fatto nacque da una nostra segnalazione: hanno arrestato 3 pedopornografi in Italia, partendo dal Veneto, finendo anche in Sicilia, dove veramente c'erano migliaia e migliaia di foto anche di bambini italiani coinvolti. Quindi io credo che non possiamo demordere, poi la dignità dell'uomo passa attraverso il rispetto dei bambini. Se dobbiamo pensare a Leone XIV nella Magnifica Humanitas, dove ci sono dei capitoli incredibili, dove lo stesso Papa Leone parla di reti criminali che utilizzano le piattaforme social a danno dei minori. Quindi quando un papa arriva a scrivere anche queste cose, che dice che non possiamo più stare a fare un passo indietro, ma anche la Chiesa deve occuparsi della dignità dei bambini in maniera sempre più profonda e sempre più attenta, e credo che Mater, in questi 35 anni di attività, a volte isolata, a volte non compresa, a volte ora anche considerate a livello internazionale come un punto di riferimento, e noi siamo contenti che il quotidiano canadese ha dato uno spazio enorme in prima pagina, una pagina intera a questa storia, molto bella anche come è stata raccontata, e credo che possiamo fare la differenza. Io sono un prete di periferia della parrocchia di Avola, Madonna del Carmine, un prete che si è occupato dei prediletti del Signore, di piccoli amati da Dio e amati dalla Chiesa.
0: Don Fortunato Di Noto, l'intelligenza artificiale può rendere vano la lotta al crimine della pedopornografia o può agevolarla?
1: No, io credo che può agevolarla, o meglio, l'intelligenza artificiale, se utilizzata male, può ledere la dignità dell'uomo e anche la dignità dei bambini, ovviamente, ma se utilizzata nel migliore dei modi può avvantaggiare il contrasto ai pedocriminali, perché permetterebbe anche attraverso gli algoritmi, attraverso anche una delle piattaforme di analisi, la possibilità dell'individuazione dei crimini legati ai bambini, e non soltanto ai bambini, perché qui si tratta la tratta degli esseri umani, la questione legata allo sfruttamento del lavoro, a situazioni drammatiche che possono vivere i nostri ragazzi, però l'intelligenza artificiale, se utilizzata bene e rispetta la dignità dell'uomo, è sempre un grande vantaggio, che non deve sopraffare l'uomo, ma che l'uomo sia sempre a passo intelligente, per non farsi manipolare, e affinché l'intelligenza artificiale non arrivi a distruggere la stessa umanità.
0: Don Fortunato Di Noto, chi è il pedofilo? È un criminale, è un perverso alla ricerca di piacere, o è un uomo debole, un uomo che paradossalmente, mi permetto di dire questo, cerca aiuto?
1: Ma sicuramente se un pedofilo, cioè un abusatore di bambini, ha la consapevolezza e abbia un po' di vergogna, può chiedere aiuto. Dobbiamo sempre dare aiuto a chi chiede aiuto, anche se sono dei criminali così efferati nei confronti di bambini, immaginate, come già ho detto, dei neonati. Però è anche vero che dentro questo mondo della pedofilia c'è la cosiddetta perversione sessuale e anche la pedocriminalità, quindi significa che alcuni soggetti, molti, si sono organizzati per soddisfare questi desideri e impulsi sessuali perversi di una comunità molto vasta. Cioè, tenete conto che ci sono social dove ci sono 10.000, 20.000 persone pedopornografe attive, cioè, quindi, ma ci sono dei database, io penso a quello inglese fatta dalla polizia stessa inglese, e che ci sono 750.000 predatori, e penso ancora all'università di Dublino, che ha fatto una ricerca: in un anno ci sono stati a livello online di violenze sessuali digitali, come le chiamerebbe la Buonanima di Papa Francesco, 320.000 molestie sessuali, abusi sessuali online su minori in un anno, 320 milioni, scusate, di abusi sessuali. Quindi, se ci sono 320 milioni di minori abusati virtualmente e realmente, perché il virtuale è reale, voi immaginate che se dovessimo, ma io sto azzardando, fare il rapporto uno a uno, voi immaginate quanti decine di milioni di persone pervertite abbiamo che vogliono fare sesso indiscriminato e violento nei confronti dei nostri bambini.
0: Quando noi parliamo di pedofili ci rivolgiamo sempre al maschio, al sesso maschile, però credo che la pedofilia stia inglobando dentro anche donne, cioè il sesso femminile.
1: Eh sì, il problema è che le cosiddette, c'è il fenomeno delle pedomamme, pedomom, che sono donne che sfruttano i bambini, è dimostrato non solo dai profili social o dai gruppi social che noi abbiamo già denunciato, proprio specificatamente di donne che abusano di bambini, particolarmente legate a madre e figli o mamme e bambini e bambine, e a volte anche piccolini. Questa è la dimostrazione, c'è ormai una documentazione che nessuno può mettere in discussione, quindi l'aumento delle donne che abusano dei bambini è in estrema, come dire, crescita, e questo ci preoccupa ulteriormente.
0: Voi avete anche un numero verde, che lo ricordo, è l'800 45 5270, raccogliete tante storie.
1: tantissime storie. O noi ogni anno abbiamo tra i 100 a volte 200 casi che accompagniamo, non soltanto di abusi sessuali legati a internet, al virtuale, ma anche a quello reale, anche a tante situazioni di disagio che i minori hanno e vivono nella loro esistenza, nella loro vita. Io sto incontrando proprio in questo momento 100 giovani del cammino catecumenale di Crotone e proprio stiamo parlando delle fatiche, delle difficoltà, ecco, che loro stessi vivono nel loro mondo personale, ma nel mondo anche virtuale. Tenete conto che soltanto da metà luglio ad oggi ho incontrato più di 2000 giovani che sono andati a trovarmi, come io sono andato a trovarli, ecco, e questo significa che c'è un'esigenza, un bisogno, cioè i ragazzi non vogliono essere messi in allarme, ma vogliono punti di riferimento, testimoni autentici, e non proibendo, ma soprattutto educando.
0: Don Fortunato Di Noto, la lasciamo al gruppo di Crotone che lei sta incontrando proprio in diretta praticamente sulla Radio Vaticana per questo collegamento. La ringraziamo. Un consiglio alle famiglie, Don Fortunato: l'estate le scuole sono chiuse, quindi anche il livello, diciamo, di attenzione dei bambini, che sono più liberi in estate onestamente, è forse da monitorare da parte delle famiglie.
1: Ma le famiglie possono benissimo usufruire delle 10 regole che abbiamo elaborato su estate in sicurezza, ecco, 10 regole, 10 punti che possono trovare su associazionemetre.org gratuitamente, possono scaricarlo, diffonderlo. Vedo che c'è stata una bella risposta, ecco, anche dai mezzi di comunicazione vaticani, quindi anche di conseguenza da parte vostra, e possono lì sfruttare la possibilità di educarsi a un uso consapevole della propria vita, per non esporla, per vivere in sicurezza, per vivere anche in maniera serena l'utilizzo dei mezzi di comunicazione, e sapere i genitori che non sono soli. Questa è la cosa più importante, metterci.
0: Grazie a Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola e presidente dell'associazione Meter dalla parte dei bambini. Buon lavoro, Don Fortunato.
1: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.

0: 16:21, amici ascoltatori, in diretta da Roma sulla Radio Vaticana in collaborazione tecnica con Bruno Orti. Ancora buon pomeriggio, buona estate da Luca Collodi. E dalla Sicilia passiamo alla Basilicata per i 10 anni del premio Rabatana. Andiamo a Turzi, in provincia di Matera. E Turzi è famosa proprio per la Rabatana, è un antico e caratteristico rione della cittadina lucana di origini saracene e è nota anche per essere la città natale del poeta dialettale lucano Albino Pierro, più volte candidato al premio Nobel per la letteratura. La Rabatana è un borgo arroccato su un'aspra rupe di arenaria e circondato dai calanchi. Il nome deriva dalla Tana degli Arabi, è un nome naturalmente arabo, e ricorda l'insediamento dei saraceni del IX secolo. Rabatana è stato anche il primo nucleo abitativo della cittadina di Tursi. Noi siamo andati e abbiamo assistito alla 10ª edizione di questo premio presentato dalla giornalista lucana Anna Maria Sodano e abbiamo avvicinato Salvatore Cosma, già sindaco di Tursi, oggi consigliere comunale e portavoce del presidente del Consiglio regionale della Basilicata. Ascoltiamolo.
1: Siamo alla 10ª edizione, appunto, ancora per promuovere questo meraviglioso borgo che è la Rabatana. Abbiamo ospiti d'eccellenza come il dottor Cerchetti del Bambin Gesù, il dottor Musto e la dottoressa Attolico del Policlinico di Bari, oltre a tanti giovani emergenti della nostra città che si distinguono a livello nazionale e internazionale. Ma lo scopo di questo premio è sempre quello di invitare le istituzioni regionali e nazionali a dare un occhio, diciamo, di riguardo a questo luogo che rappresenta storia, cultura, radici e tradizioni. Quindi noi ci auguriamo che gli ospiti regionali che abbiamo, dal consigliere regionale Marrese al consigliere Morea, al consigliere Cifarelli, possano riprendere quella che era la proposta fatta nel 2016, quando appunto nacque il primo premio Rabatana, dove appunto ci fu la proposta regionale di candidare il borgo Rabatana a patrimonio dell'UNESCO. Ci auguriamo che possa veramente prendere il volo questa proposta e portare questo borgo al lustro che merita.
0: Premio Rabatana che porta il comune di Tursi a livello internazionale.
1: Sì, è una storia mondiale, a dir la verità, perché noi, diciamo, abbiamo avuto qui negli anni anche rappresentanti del mondo arabo, del Bahrain, ma anche a livello, diciamo, Polonia, Bulgaria. Abbiamo tanti ospiti in questi 10 anni, appunto per dargli l'importanza che merita questo luogo e quindi spingere le istituzioni, lo ribadisco questo concetto, a dargli merito di quella che è la sua storia e la sua cultura, perché questo luogo rappresenta tutto ed è al centro del mondo di ogni tipo di relazione. Qui è stato il crocevia dei popoli, delle religioni. Qui abbiamo avuto arabi, bizantini, abbiamo avuto appunto incrocio tra Islam e cattolicesimo quando si andava d'accordo. Oggi, come vediamo, insomma, ci sono focolai di guerra dappertutto, a partire da quelli che sono appunto i punti di vista religioso. Lo spirito è quello appunto di dare un messaggio di pace, di condivisione e di costruire un mondo migliore partendo da qui, dove c'è stato l'incrocio dei popoli, dove c'era pace e serenità.
0: Grazie a Salvatore Cosma che ha ideato, alimentato e difeso questo premio nel corso degli ultimi 10 anni. Tra i premiati di quest'anno il professor Corrado Cecchetti, responsabile dell'area rossa della rianimazione dei comparti operatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il professor Cecchetti è impegnato anche nell'accompagnare da un punto di vista sanitario il Papa nei suoi viaggi apostolici. Allora è stato premiato e noi lo andiamo ad ascoltare.
2: Il nostro ospedale è un punto di convergenza di varie etnie, di varie bambini che provengono veramente da tutto il mondo. E però il punto di forza è appunto quello che noi non ci occupiamo soltanto del bambino in quanto paziente, quindi soggetto primario della cura, ma del nucleo familiare con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue complessità, e quindi allargare il concetto di cura a un concetto di umanizzazione delle cure. Questo è per noi un elemento fondamentale della mission del nostro ospedale, cioè associare l'avanzamento nella ricerca, l'avanzamento nello studio, nella formazione e quant'altro, con l'umanizzazione e la centralità della famiglia.
3: La sua specialità è la rianimazione, anestesia e rianimazione. Ecco, avere un bambino in rianimazione per un medico che cosa significa?
2: Significa esattamente provare quello che ho provato venendo qui a visitare queste terre, no? Quindi avere quella forza, quella resistenza, riuscire a superare la stanchezza, riuscire a combattere sempre e lasciare sempre una porta aperta alla speranza, cioè essere convinti che si combatte, dando uno slancio positivo alla famiglia, che diventa elemento fondante sulla cura del paziente. Però saper guidare anche un team, una squadra, perché la morte di un bambino, la sofferenza di un bambino è qualcosa che poi in poco tempo può far perdere quelle che sono le risorse che noi abbiamo a disposizione di cura. E quindi saper guidare anche questo aspetto, quindi avere la cura dell'aspetto religioso, del supporto psicologico, del supporto spirituale a vari livelli. Insomma, quindi è qualcosa di più, è un elemento aggiuntivo, perché è molto più naturale la morte di un adulto che la malattia di un bambino, dove, come diceva Papa Francesco, è inspiegabile, è qualcosa che non appare logica mai, quindi è sicuramente questo.
3: Quanto sono importanti le cure palliative anche per i bambini? Se ne parla sempre per gli anziani, per gli adulti, ma la cura palliativa per un bambino che significato ha?
2: Un contesto particolarmente importante, nel senso che ha delle caratteristiche diverse rispetto all'adulto. Cioè, se noi pensiamo alle cure palliative dell'adulto, la nostra collocazione, l'area, il setting è quello del malato oncologico terminale, e quindi che deve essere accompagnato, peraltro la cura palliativa è la risposta maggiore a derive verso l'eutanasia o discorsi di questo tipo, perché togliere il dolore e la sofferenza è il punto focale. Nel bambino invece il contesto palliativo ha delle caratteristiche diverse, nel senso che la terminalità non è sempre così prevedibile come nell'adulto, e poi le cure palliative in ambito pediatrico non riguardano soltanto il mondo oncologico, ma riguardano anche il mondo delle malattie rare, malattie a lungo termine. Quindi anche qui guidare la famiglia, tanto che noi abbiamo un centro di cure palliative a Passo Scuro dove ci sono tipologie di ricoveri diversi, purtroppo ricoveri di terminalità, ricoveri di recupero della famiglia, perché una famiglia che ha un bambino affetto da patologia cronica che va avanti per tantissimo tempo è una famiglia sofferente, una famiglia distrutta, dove anche il bambino non malato diventa il bambino, il fratellino che sta a casa diventa malato perché viene abbandonato da quella famiglia. Noi cerchiamo di dare una risposta anche a questo, quindi dare dei ricoveri di sostegno per la famiglia.
0: Grazie al professor Corrado Cecchetti, responsabile dell'area rossa di rianimazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Tra poco la linea passa al collega Michele Raviarra per la seconda parte del Mondo alla Radio Estate 2026. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Bruno Orti, da Luca Collodi è tutto. La linea alla musica e poi al collega Michele Raviarra.

0: Il mondo alla radio.
1: A che punto è il mercato dell'auto elettrica in Europa e in Italia? Quali sono le difficoltà del mercato e soprattutto quali saranno gli effetti sull'occupazione? Partiamo dalle parole di Donald Trump. Porremo fine al Green New Deal, revocheremo l'obbligo di veicoli elettrici, salvando la nostra industria automobilistica. In altre parole, ha detto Trump, potrete acquistare l'auto che preferite, costruiremo nuove automobili in America a un ritmo che nessuno avrebbe potuto immaginare solo pochi anni fa, ha aggiunto. Che conseguenze ha questo per il mercato, a partire dagli Stati Uniti e poi insieme all'annuncio di dazi verso l'Europa per il mercato automobilistico europeo? Allora, cominciamo con un quadro generale che ci è offerto da Andrea Monticini, che è docente di scienze bancarie, finanziarie e assicurative all'Università Cattolica del Sacro Cuore.
2: Significa un ritorno al protezionismo, cioè è terminata la globalizzazione così come l'abbiamo vista negli ultimi 30 anni. Quindi questo significa avere minori scambi, avere conseguenzialmente anche minore crescita economica a livello globale e anche prezzi più elevati.
1: In particolare questo provvedimento pone l'accento sull'industria automobilistica. Che cosa era previsto dal Green New Deal e cosa prevedeva per quanto riguarda la transizione all'auto elettrica?
2: È uno stop temporaneo. A me sembra che le case automobilistiche mondiali siano ormai in buona parte concentrate sull'auto a zero emissioni. Quindi l'auto tradizionale col motore endotermico è un'auto che ormai appartiene al passato e sicuramente non è sufficiente questo piano di Trump per invertire questo grande cambiamento tecnologico che ha coinvolto tutto il settore automobilistico mondiale, quindi non solo i produttori americani. Quindi questo significa che c'è uno stop relativo sugli incentivi, sull'adozione delle macchine ad emissioni zero, ma è un rallentamento, non è una inversione di rotta. Le case automobilistiche tradizionali hanno ormai da anni abbandonato qualsiasi tipo di sviluppo sui motori diesel e motori benzina per concentrarsi su quello che rappresenta appunto il futuro, cioè un'auto a zero emissioni. Se vogliamo è un rallentamento, in un certo senso può essere visto anche come utile verso questa transizione, verso queste auto a zero emissioni, per il semplice fatto che allo stato attuale i consumatori non hanno per il momento apprezzato particolarmente questa tipologia di autovetture per i costi essenzialmente, per le strutture, per la necessità di creare anche un mercato dell'usato, dell'auto elettrica che attualmente non esiste e che quindi crea in un certo senso dei freni alla sua adozione. Rallentare questo passaggio non lo vedo come un aspetto negativo, ma dà semplicemente più tempo alle case automobilistiche per progettare delle auto ancora più efficienti, che producano sempre zero emissioni, ma magari non necessariamente elettriche, penso ad altre tipologie di alimentazione. Insomma, dà più tempo per pensare, ma non inverte la rotta.
1: Nel frattempo che si pensa, e non ci sono dubbi che si arriverà a una soluzione, c'è comunque sia un settore che è sostanzialmente in forte crisi. Come si può pensare di mantenere il settore attivo fino all'arrivo appunto di una tecnologia definitiva a livello di emissioni?
2: Gli Stati Uniti ma essenzialmente anche l'Europa ha aperto per il momento la sfida verso l'auto elettrica, perché la Cina ha un enorme vantaggio sia nella conoscere la tecnologia dell'auto elettrica sia nel campo della catena del valore per produrre un'auto elettrica. Ha stabilito accordi con i paesi che detengono quei metalli necessari per creare le batterie che sono fondamentali poi in un'auto elettrica, e l'Europa, i produttori americani ma anche quelli europei sono troppo indietro allo stato attuale per riuscire a colmare in tempi rapidi questo ritardo, e quindi la protezione viene in aiuto in questo senso dei produttori americani ed europei. Se dovessimo arrivare poi ad una guerra commerciale, evidentemente, perché dà modo a questi di attrezzarsi, ma attenzione, il costo ricade poi sui consumatori, che si troveranno delle auto elettriche a prezzi più elevati.
1: Questo doppio fattore, cioè il protezionismo annunciato degli Stati Uniti e l'annuncio effettivo di porre fine al Green New Deal, alla vendita delle auto elettriche negli Stati Uniti, che ripercussioni ha direttamente nel mercato europeo e italiano?
2: Attenzione, non viene vietata la vendita di auto elettriche, vengono tolti gli incentivi, e quindi viene tolto uno stimolo forte per il consumatore per acquisire un'auto elettrica. Questo significa che negli Stati Uniti chi vorrà troverà più conveniente, a parità di condizioni, acquistare un'auto tradizionale piuttosto che al posto di un'auto elettrica. La conseguenza di tutto questo è avere un minor sviluppo, una minore adozione di auto elettrica. I dazi in questo senso impediscono una maggior concorrenza, che produrrebbe una diminuzione dei prezzi, e quindi questo avrà una conseguenza anche sull'inflazione.
1: Prima di continuare a parlare di quelli che saranno gli effetti nel mercato delle auto elettriche, sia anche per le aziende che le producono, cerchiamo di capire anche come sono fatte queste auto elettriche e come funzionano. Per farlo prendiamo l'esempio che ha preso il via da Piazza San Pietro a Roma il 22 gennaio, che è la quinta edizione di From 100% to 5%, traduco il numero in italiano per farlo capire meglio, che è la più grande prova comparativa europea organizzata dai due portali MotorOne.com e Inside EVS per misurare l'efficienza delle auto elettriche in condizioni di guida reale. Gli esponenti delle due organizzazioni sono stati all'udienza generale del Papa del mercoledì. Il test, unico per complessità, sarà come di consueto sul circuito aperto al pubblico più grande d'Europa, che è il Grande Raccordo Anulare di Roma, e vedrà la partecipazione di 12 vetture selezionate tra i modelli più interessanti e accessibili sul mercato, con prezzi di listino tra i 25.000 e i 40.000 euro. Il prezzo è anche uno dei fattori che poi analizzeremo che causano questo rallentamento della diffusione delle auto. Il mercato è infatti in affanno. In Europa le immatricolazioni di auto elettriche a batteria pure sono diminuite del 10,2%. La sostenibilità ambientale è un messaggio che durante il giubileo ci ha detto Alessandro Lago, ideatore dell'iniziativa.
0: Il cuore della capitale, il cuore di Roma, il cuore della cristianità, nell'anno del giubileo era il luogo ideale per noi. Questa prova innanzitutto si svolge intorno a Roma, si gira intorno al Grande Raccordo Anulare, e partire da qui ha un alto valore simbolico per noi. Peraltro è con il patrocinio del Borgo Laudato Si, che promuove appunto una mobilità e una transizione ecologica quanto più possibile realistica. Questa prova vuole proprio parlare di realismo, parlare di auto elettriche, ma parlare di auto elettriche economiche che costano di meno, finalmente stanno arrivando sul mercato, e sensibilizzare le persone a quali sono quei criteri tecnici che bisogna andare a vedere per scegliere correttamente l'auto elettrica in un'ottica di efficienza e di rispetto dell'ambiente. Le batterie non devono essere necessariamente enormi, devono avere dimensioni giuste, e bisogna pensare a quello che è il consumo reale delle auto elettriche, che noi misuriamo in questa prova nel traffico di tutti i giorni del Grande Raccordo Anulare.
3: Appunto, allora voi domani andrete sul Grande Raccordo Anulare, qual è l'obiettivo? Come saranno in qualche modo le auto messe a concorrenza l'un l'altra?
0: Il bello del raccordo è che ti consente di vivere, noi diciamo, le quattro stagioni del traffico. Sul raccordo vai a 130, vai a 0, vai a 50 in base alla zona, in base all'orario. Noi gireremo dalla mattina fino all'esaurimento della batteria, quindi dal 100 appunto al 5%, e quindi le auto gireranno tutte a parità di condizioni. Quando rallenteranno, rallenteranno tutte insieme, quando riaccelereranno, riaccelereranno tutte insieme, con la stessa temperatura e le stesse condizioni ambientali. E alla fine della prova misureremo quella che è l'efficienza reale in queste condizioni, che rappresentano dal nostro punto di vista un'ottima media concreta di quelle che sono le capacità delle auto elettriche. È un modo per dare un dato utile alle persone per scegliere l'auto elettrica se hanno deciso di fare questo passo, e anche sensibilizzare su quelli che sono un po' le variabili che determinano l'efficienza di un'auto con la batteria.
3: Senta, voi che siete un operatore importante, qual è la percezione in questo momento degli italiani dell'auto elettrica, ma anche non solo in Italia, ormai siamo comunque in un mercato unico, ci sono varie differenze a livello europeo?
0: La percezione è negativa, c'è un momento veramente critico, c'è una resistenza, se vogliamo, al cambiamento, che è anche dettata da alcuni errori di comunicazione che sono stati fatti. Quindi le persone hanno percepito che l'auto elettrica fosse un'imposizione, poi girano tantissime fake news, vengono amplificati i fatti mediatici. Bisogna capire che questa è una transizione epocale, tantissimi interessi economici dietro, e quindi pressioni anche di lobby di informazione in un senso o nell'altra, che spingono e creano questa confusione che purtroppo si alimenta sui social. Purtroppo la politica non riesce a gestirla, anzi la politica in qualche modo fa un'informazione populista sull'argomento. È chiaro che bisogna fare questo passaggio, ci vorrà del tempo, è una cosa che richiede 10, 15, 20 anni, ma non bisogna rimanere contro, bisogna aprirsi, capire l'auto. E la cosa più triste purtroppo è che molte persone criticano le auto elettriche senza averle mai provate. La statistica dice che il 95% degli italiani non hanno mai guidato un'auto elettrica.
3: Senta, per chiudere, oggi voi appunto sei stati a San Pietro, il Papa l'ha visto interessato in qualche modo l'argomento?
0: Il Papa è molto sensibile a questo argomento, l'enciclica Laudato Si compie 10 anni proprio quest'anno e si è molto interessato, e peraltro posso dire che ha ricevuto anche, se vogliamo, un dono simbolico disegnato da Pininfarina, lo storico carrozziere italiano, che ha disegnato Orbis, quindi una scultura che rappresenta l'impegno circolare dell'industria dell'automobile, che come sappiamo oggi sta vivendo tante difficoltà a causa della transizione, per gli investimenti che deve fare, per le complessità di mercato.
1: La crescita di auto elettriche nel mondo ha subito un rallentamento negli ultimi 12 mesi, quindi. Negli ultimi 5 anni il prezzo medio di queste auto in Europa, Cina e Stati Uniti ha registrato un deciso calo a fronte di un aumento medio dei listini delle vetture con motore endotermico. In Italia una vettura alla spina costa il 25% in più di una tradizionale, ma dall'anno in corso il gap è destinato a ridursi per arrivo sul mercato di diversi nuovi modelli con prezzi inferiori ai 30.000 euro. E che l'alto costo sia il principale handicap alla crescita di questo segmento lo ha confermato l'esperto del settore Felipe Munoz.
4: Sono auto che sono ancora molto costose rispetto alle auto a combustione, che tra l'altro sono anche molto costose, cioè il consumatore di oggi deve pagare ancora di più per un'auto a combustione e ancora di più per un'elettrica. Quindi se i prezzi non scendono ancora di più, ci troveremo sulla stessa situazione, dove la domanda non è così forte.
3: E perché i prezzi non scendono? Che cosa fare in questo momento secondo voi?
4: I prezzi non scendono perché la maggior parte delle case automobilistiche occidentali non ha il controllo sulla produzione delle batterie. La batteria è chiave per il costo di un'auto elettrica, e su questo nessuna casa occidentale, tranne Tesla, riesce a produrre batterie meno costose. Dipendono ancora molto dalla Cina, ed ecco perché in Cina le auto elettriche sono molto economiche, perché loro hanno già assicurato la catena di sussistenza delle auto, delle batterie.
3: Ecco, ma lei vede in qualche modo un'inversione di rotta nei prossimi anni? In sostanza il mercato italiano e europeo, soprattutto i produttori italiani e europei, come stanno reagendo? Che cosa emerge anche dal vostro studio?
4: Allora, non è che ci troveremo in una situazione dove non ci sarà più questa strada. No, la strada è chiara, dobbiamo per forza andare in quella direzione di auto meno inquinanti. Ma questo anno 2024 ci ha fatto vedere come le case stanno cambiando la strategia rispetto ai lanci di modelli. ormai il focus non è solo sull'elettrico, ma anche su altre soluzioni intermedie, cioè ibride o plug-in hybrids. Quindi le case hanno capito che non possono puntare solo su una soluzione, perché tra l'altro è molto pericoloso se il mercato non risponde, e visto che i prezzi per loro fanno fatica a abbassare i prezzi, quindi una strada possibile è puntare anche sul ibrido.
3: Dunque lei mi sembra discretamente fiducioso, diciamo, a lungo termine.
4: Sì, a lungo termine però. Cioè, la situazione adesso non è semplice per nessun gruppo automobilistico europeo, il mercato non cresce più e c'è ancora questa un po' di paura da parte dei consumatori. Quindi fiducia c'è nel futuro a lungo termine, perché comunque è una tecnologia che è come tutte le tecnologie: all'inizio è difficile, è costoso, però man mano che la gente inizia a capirla e la domanda inizia a salire, quindi vedremo auto più economiche, nonostante non sarà così come dicono tutti, così in fretta, no?
3: Senta, per chiudere, c'è anche un problema relativo alle colonnine di ricarica, perché in Italia ce ne sono poche, la situazione a livello europeo è un po' a macchia di leopardo, eppure questo un po' inciderà.
4: Sì, infatti l'infrastruttura è l'altro motivo per cui le auto elettriche non vanno ovunque, perché oltre a pagare di più per un'auto elettrica devi anche cercare la colonnina, non ci sono sempre o a volte sono rotte, quindi sull'infrastruttura, anche soprattutto dentro l'Europa, dei paesi dal sud dell'Europa, è molto ancora basica, e su questo si deve lavorare non solo il settore privato ma anche i governi.
1: Abbiamo cercato di capire il mercato delle auto elettriche a livello macroeconomico, a livello di commercio fra Stati Uniti, Europa, ma anche Cina. Abbiamo cercato di capire come sono fatte queste auto, quanto costano, che benefici possono apportare, ma c'è un altro aspetto della filiera che vorremmo analizzare con voi, quello dei lavoratori. Ne parliamo con Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
1: Ecco, come sta impattando, in maniera diretta, le chiedo subito, come sta impattando il mercato dell'auto elettrica sulle condizioni dei lavoratori e chi lavora nelle grandi aziende automobilistiche?
5: Sta impattando molto male, perché la situazione in particolare che si sta vivendo è una tempesta perfetta, diciamo così. Non c'è solo la questione della transizione verso l'elettrico, che di fatto determina una riduzione in termini di apporto di manodopera intorno al 40%, cioè quindi a parità di macchine prodotte abbiamo una riduzione occupazionale del 40%. Il problema che abbiamo di fronte è che, oltre a questa riduzione che in qualche modo si determinerà da qua al 2035, abbiamo una situazione anche di sofferenza del mercato complessivamente a livello europeo nella vendita dei volumi di autovetture, quindi stanno calando anche i volumi. Questo anche perché c'è una situazione di aggressione maggiore da parte delle case automobilistiche cinesi, che sono più preparate rispetto a quelle, diciamo così, europee, per il fatto che hanno investito sull'elettrico in maniera importante molto tempo fa. Noi da tempo abbiamo sostenuto che c'era la necessità di accompagnare politiche industriali importanti per poter coniugare l'aspetto sociale, perché se non si portano alcune produzioni all'interno dei nostri paesi, che oggi non facciamo, dalle batterie, i semiconduttori e tutto il tema dell'elettronica, quello che noi vediamo è che vediamo solo la produzione che va a perdere, cioè tutta la componentistica che sparisce. Questo ha un effetto dirompente su tutto il settore. Noi stiamo alzando il tiro rispetto al confronto anche con le istituzioni, perché è un problema anche europeo, non è solo un problema italiano. Basti pensare la drammatica situazione che si è determinata in Germania, ma che di fatto tutte le case automobilistiche stanno avendo, e quindi c'è la necessità di un intervento importante anche da parte dell'Europa. perché l'Europa in primis deve proteggersi da una situazione che comunque è molto competitiva sul mercato, spesso giocata su operazioni di dumping, e dall'altra deve anche mettere in campo uno sforzo di supporto e di sostegno ai paesi dove ci sono i maggiori produttori, per evitare che l'industria più importante del paese venga spazzata via, perché stiamo parlando comunque di migliaia e migliaia di posti di lavoro. C'è la necessità anche di avere strumenti di ammortizzatori sociali nuovi per accompagnare la transizione. Io sentivo l'intervento di prima in cui si sosteneva che in qualche modo si stava intervenendo anche rispetto al tema di produrre autovetture che non sono solo elettriche ma anche ibride, però lì c'è un problema grande come una casa che, se non viene risolta già a partire da quest'anno, le case automobilistiche devono pagare un prezzo di tassazione di circa 17 miliardi, perché la Comunità Europea impone già nel 2025 un rapporto tra macchine, diciamo così, elettriche e macchine endotermiche del 21% come mix. Quindi è chiaro che se produco più ibride perché il mercato me lo richiede, il problema è che rischio di pagare miliardi di multe perché non ho rispettato i parametri che l'Europa si è dotata, e quindi bisogna intervenire anche su quel fronte, quindi depotenziare l'aspetto delle tasse.
1: Ne parlavamo anche con l'economista Monticini, cioè le grandi aziende stanno investendo, stanno facendo ricerca su un motore a emissioni zero che prima o poi arriverà. Su questo prima o poi, per i lavori, quanto possono durare, anche pensando anche al consumatore che in questo momento è fortemente indeciso se acquistare un'auto elettrica o un'auto tradizionale?
5: Ma guardi, il problema è che le case automobilistiche europee sono pronte a produrre, erano pronte a portare tutte le produzioni entro il 2030, quindi con 5 anni d'anticipo rispetto ai vincoli europei, in versione full elettrica, quindi a produrre solo le full elettriche. Il problema che abbiamo di fronte è che, come appunto veniva detto prima, mancano le infrastrutture, ma manca anche un sostegno rispetto all'acquisto delle macchine elettriche. Cioè, è notorio a tutti che una macchina elettrica costa quasi la metà in più rispetto a un'altra vettura con una tipologia, diciamo, di motorizzazione tradizionale. È chiaro che i redditi medio-bassi sono quelli che su questo aspetto devono farci i conti in maggior modo, cioè il compratore della Tesla di Elon Musk non è che ha grosse difficoltà se l'autovettura costa 5 o 10 mila euro in più. Un operaio del meccanico si deve fare i conti, decide o non decide di comprare, quindi il sostegno al mercato deve essere dato, perché altrimenti il mercato non risponde. Però c'è un problema di risorse che tra l'altro deve essere esercitato in Europa, perché noi tra l'altro abbiamo un mercato europeo, quindi quando il governo italiano ha fatto l'ultima operazione sulle incentivazioni per l'acquisto delle vetture elettriche, sì, l'ha fatto, ma la 500 elettrica non ha avuto grandi vantaggi, ma non perché non c'è stata una risposta a livello italiano, cioè è stato anche quell'aspetto lì, però è un'autovettura che veniva venduta per il 40% in Germania. La Germania non ha fatto gli incentivi, e quindi l'effetto positivo sui volumi, sulle produzioni italiane, sull'operaio metalmeccanico di Mirafiori non si è avuto, anzi abbiamo avuto montagne di cassa integrazione e montagne di sofferenze. Noi abbiamo una situazione che non si vedeva così dal 1956 in termini di volumi nel nostro paese, quindi tutto il 2025 sarà un anno di sofferenza. Noi dobbiamo però chiamare a responsabilità l'Europa e il governo anche italiano a accompagnare il processo di transizione, perché se si forza il processo di transizione, come tutti riteniamo sia importante la questione ambientale, bisogna forzare anche gli altri pilastri, cioè il pilastro dell'evitare i licenziamenti, quindi ci servono gli ammortizzatori sociali, il pilastro verso le nuove produzioni, perché servono produzioni nuove che vanno a sostituire quelle che spariscono. Se dei tre pilastri noi non li consideriamo due, è chiaro che il rischio che ci traduca tutto in un effetto di disastroso soprattutto sul piano sociale, quindi sulle persone, sulle loro famiglie, sulle economie, e questo noi dobbiamo impedirlo a livello nazionale e a livello europeo. Per quello che il 5 di febbraio oltre 600 metalmeccanici manifesteranno a Bruxelles insieme agli altri colleghi spagnoli, tedeschi e francesi per porre al centro delle politiche di Bruxelles il tema del sostegno a questo importante settore industriale.
1: E allora continueremo a parlare di questo tema anche proprio in occasione della manifestazione del 5 febbraio. Allora ringraziamo Ferdinando Uigliano, segretario generale FIM CISL, buon lavoro.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
1: E allora siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio, qualche secondo per salutarvi da me Michele Raviar, da Daniele Giorgi in regia. L'appuntamento con il Mondo alla Radio è tutti i giorni, lo ricordiamo, sulla Radio Vaticana alle 16:05. Ora linea all'informazione.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi, e do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito, e tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni, Andando a ritroso, dal Colibrì alla Storia, che ci ha emozionato moltissimo, e poi Mignone è partita, Verso sera, insomma, ne abbiamo da dire. Però partiamo dal tuo ultimo film, che ha un titolo bellissimo, e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine. C'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso. Sembra morta, ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo, e ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me, e mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia è proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM.
0: Sì. È interpretata da Jasmine Trinca, no? Che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
1: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo, e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio. E lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta, eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
3: È Peppina, la mia cagnetta. Mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
4: Questa foto mi ha fatto mamma. Eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
3: Questa sei tu?
0: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta della vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
1: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
0: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ritorta.
1: Gli orchi sono fra noi. Cioè, se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi, quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
5: Piccola città, bastardo posto.
3: Questa sei tu?
2: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
4: Ti fece paura?
3: No.
4: A me sì.
0: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia, alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca, c'è Michele Riondino. Allora c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città?
1: Piccola città, bastardo posto.
0: È così?
1: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. E, sì, no, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, e in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
3: Io non so più come fare. Mi scrive 20, 30 volte al giorno. Dicevo, si era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
2: Bella com'è?
3: Bella, bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
0: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E, che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire, Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
1: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La Storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa,
0: questo
1: dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, non gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda, quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
6: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
3: Siamo ancora nel bel mezzo della terapia.
6: Diventerai celebre, per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici. È stupendo, la fragilità mentale, turbe, andrà benissimo.
0: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso perché riparte al cinema, Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera, no? Di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no? Subito su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no? Nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei, perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
1: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita che sono delle assolute macchiette che nessuno metterebbe in un film. Chi per assurdo potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
0: E invece,
1: capisci? Allora, ogni tanto narrativamente bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo: ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa: ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata la parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo, si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
6: C'è un po' di vino?
7: No.
6: Non c'è vino?
7: No.
6: Voi in questa casa non avete vino?
8: Il meglio di
9: Effetto Notte.
0: E allora questa sera Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa? Che invece tanti tuoi colleghi la dicono sempre, il mio cinema, giustamente, lo fate, perché non la vuoi dire tu?
1: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche, i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi e quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose, e quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. C'è una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva, ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone Partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
4: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince. Vince sempre.
0: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
1: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, eh? Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè, chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
0: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
1: Tutto.
0: Tutto, perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
1: tutto, tutto,
0: no?
1: Tutto. Infatti, anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
0: Senti, invece, questo è molto bello, perché sì, poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
1: Soprattutto giovani registi, giovani registe.
0: Chi
1: che
0: ti piace?
1: Ce ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia Mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
0: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista e te lo chiedo anche da madre, e penso alla donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
1: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
0: Dici, dopo la fase ora
1: sì,
0: siamo...
1: cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, una che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano siamo scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
0: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
1: No, ne verremo fuori, non credo perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto, la recrudescenza delle guerre significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
0: Purtroppo sì, in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi sicuramente...
1: Ma l'umanità va avanti.
0: Meno male, per fortuna.
1: Senti, anche senza di noi.
0: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora, ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma, lui già molto avanti nella sua carriera, decisamente.

0: Com'è stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon è partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era una storica, Cau, sì. Una storica agente avvocato del cinema, sì. Insomma, che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono.
1: Sì,
0: dicevi?
1: L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista. Cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, riprendevamo una telefonata, mi ha detto: come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, pensato, sei Marcello Mastroianni, lo saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè, una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto. E lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista. E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
0: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista al Centro Sperimentale di cinematografia. Hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo: la vita è sceneggiatrice, no?
1: Sì, vero? Esattamente, esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al Centro a 20 anni, e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo, e lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto: ma Grillo del focolare di Dickens, Il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio che non ho mai più dimenticato.
0: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni. Ma lo dico questo perché già nell'approccio, no? In genere quando si vanno a fare le interviste non amava nemmeno quest'idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi inizio, alla fine, la costruzione, questo per me. Però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che è cambiato la vita, no?
1: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il Centro, e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi soprattutto...
0: Io penso anche, no?
1: Sì, al montaggio, perché Ermanno montava, era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: ah, brutto quello, brutto quello. Lui mi ha detto: no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene, questa spalla della quinta con la camicetta chiara. Dovevi chiedere una bandiera francese, perché prende troppo cosa all'occhio. E mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso, l'immagine, diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
0: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie, perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina. È un po', forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema. Però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è quell'aspetto.
1: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi, a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
0: Anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
1: Cioè, penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come incassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie. Per aver preso parte a Effetto Notte. Grazie mille a te.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace che stavo là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolverlo. E insomma, ne combinano un po' di tutti i colori, guardate.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così, forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stava per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
0: E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
8: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
0: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
9: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
10: Ha provato a guardare dentro?
0: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
11: Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
0: Un'avvocatessa, Emma Thompson, che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
11: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
12: Vado.
7: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
10: Seguitemi!
12: Siamo agnellini mansueti
13: o terribili montoni irrequieti?
7: Ma la cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo. Il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura. E questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Polly!
2: Pecore! Sta parlando di te.
0: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere,

Era proprio così. Quel vento caldo a casa mia, che dall'Africa portò mio zio. Vento disperato, per amore di una donna, per una ferita subita in guerra. Se lo portò via nel suo vestito elegante, a ridere dolce da qualche parte. Ma oggi volano razzi in cielo, verso la luna spazzata da un vento disperato. Per noi che restiamo qui, come satelliti a girare in questo spazio buio, troppo stanchi e pigri per fare l'amore.

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a tutti voi, un benvenuto per questo ritiro di Quaresima, che è sempre per noi un'occasione, un giorno favorevole per poter rivivere in maniera più consapevole e più convinta il mistero pasquale che poi nel giorno di Pasqua celebreremo. Ma certamente la Quaresima vuole essere questo cammino di 40 giorni in cui in qualche misura cerchiamo le energie, verifichiamo le nostre forze, ci impegniamo soprattutto nelle nostre scelte per essere più conformi al Signore. Ogni anno vi propongo un tema per il ritiro. Qualche volta abbiamo meditato su testi biblici, altre volte è un tema sempre affrontato in ascolto della parola di Dio. Quest'anno mi sono interrogato a lungo sul tema da proporvi e non solo interrogo me stesso, ma cerco di ascoltare soprattutto ciò che lo Spirito dice alla Chiesa in questo momento. E il tema che ho finito per

0: scegliere, ma anche con molta convinzione, è il tema del discernimento. Un tema per molti aspetti ostico, la parola discernimento credo che difficilmente voi la usate nel linguaggio normale. Ho mai sentito delle persone dire adesso faccio discernimento. Non appartiene, ohimè, a quello che è il linguaggio cristiano comune, e tuttavia il discernimento è un'operazione assolutamente necessaria per la vita cristiana. Papa Francesco continua a parlare del discernimento sia nelle omelie mattutine a Santa Marta sia in occasione di incontri che lui fa con diverse componenti ecclesiali. Molti pensano anche che, essendo il tema del discernimento un tema soprattutto nella spiritualità moderna portato avanti dalla spiritualità di Sant'Ignazio di Loyola, essendo lui gesuita, che questo è un tema molto caro a lui. In realtà il tema del discernimento ha sempre accompagnato tutte le generazioni cristiane. È un tema molto importante. E posso dirvi quello che ha detto il 2 marzo, quindi l'altro ieri, incontrando i preti di Roma, i parroci di Roma. Ebbene, in questo discorso il Papa ha usato 31 volte la parola discernimento e discernere. Non solo, Papa Francesco l'ha scelta come tema del prossimo sinodo della Chiesa Universale, il sinodo che si celebrerà nel 2018. Lui ha dato come tema il discernimento. Poi si sono aggiunti il discernimento e i giovani. E il documento preparatorio che è già uscito, fatto dall'ufficio del sinodo, in realtà parla pochissimo di discernimento e solo di giovani. Ora, questo mi sembra uno svuotamento dell'intenzione di Papa Francesco, perché il tema dei giovani è un tema certamente importante, ma voi capite che a livello di Chiesa Universale è un tema sul quale si può dire ben poco, perché la situazione della giovinezza cambia molto dai cristiani in Africa a quelli europei o a quelli orientali. Le pastorali richieste sono davvero multiforme e complesse. Non si può pensare che un sinodo dia delle linee di pastorale giovanile per tutto il mondo. Mentre invece, se il sinodo metterà di più l'accento sul discernimento, questo innanzitutto riguarda tutti. Riguarda tutta la Chiesa e per i giovani può essere davvero uno dei temi sui quali le chiese locali possono poi interrogarsi, meditare per arrivare a dei cammini di pastorale molto precisi e anche, oserei dire, capaci di rispondere alle attese dei giovani di quel luogo, di quel popolo, di quella cultura. Papa Francesco dice che il discernimento è l'operazione più urgente nella vita della Chiesa. Certo, quando si dice la parola discernimento, molti pensano subito al discernimento vocazionale. Ma no, discernimento non è solo quello vocazionale. Come vedremo, il discernimento è quell'operazione a cui il cristiano, ma ogni uomo, è chiamato ogni giorno per operare una scelta tra il bene e il male, per operare un'obbedienza da ciò che dice il Signore e ciò che invece viene eventualmente dal mondo. Nella vita monastica il discernimento è sempre stato presente. I monaci hanno dedicato sempre molta ricerca in vista di una comprensione e di questa attualizzazione di quello che è il dono dello Spirito Santo. Questo carisma che i padri del deserto giudicavano il più necessario per camminare alla sequela di Cristo verso il regno di Dio. Per cui questo tema del discernimento lo tratto perché è sempre stato presente nella mia vita. Solo per darvi una prova, nel 1975, quindi 40 anni fa, ho dedicato al discernimento una riflessione che fu pubblicata dalla Federazione degli Esercizi Spirituali. Il carisma del discernimento spirituale come esercizio di ogni fedele, del fedele laico. Poi 4 anni dopo mi impegnai in uno studio più approfondito del tema, il discernimento, essenziale carisma ecclesiale della Chiesa, in un numero di Servizium da me curato del 1979. Poi sono sempre tornato su questo argomento, nelle catechesi monastiche rivolte alla mia comunità, ma anche in tante meditazioni sono tornato su questo tema che resta molto decisivo. Il discernimento è un dono tra i doni dello Spirito Santo fatti al credente, al cristiano. E in via preliminare non si deve mai dimenticare però che il dono per eccellenza, il dono dei doni, la cosa buona tra le cose buone è lo Spirito Santo stesso. Non si confondano mai i doni con il dono per eccellenza, perché il dono per eccellenza è anche il donatore. E si faccia discernimento, si riconosca che in verità lo Spirito Santo è sempre il dono settiforme, come noi cantiamo nel Veni Creator Spiritus, dono settiforme, la fonte di tutti i doni. Ma cerchiamo di capire il discernimento ascoltando le scritture. Cercherò di essere molto semplice, visto la novità del tema, per cui sarò qualche volta didascalico, ma voglio che sia compreso da tutti e che nessuno possa dire questo è un tema di alta spiritualità, questo è un tema che riguarda i padri spirituali, i direttori di coscienza. No, l'itinerario che vi farò fare oggi è proprio un itinerario che vuole far capire a ciascuno di voi che il discernimento spirituale è un dono che vi compete, è un esercizio che vi compete e che è assolutamente necessario per una fede pensata, una fede matura, una fede che sa fare un'obbedienza matura. Perché il vero problema della vita cristiana, e ve lo dice chi da 50 anni fa il monaco e ha avuto anche la possibilità di guidare una comunità, è che l'obbedienza, ci sono tante contraddizioni, è vero, al Signore, si ottiene. Non è difficile ottenere obbedienza al Signore, ma un'obbedienza intelligente, fatta col cuore, in cui emerga la soggettività, l'io, questa è molto più difficile. Perché noi tutti siamo gregari, preferiamo che altri decidano per noi, preferiamo che ci venga fatta la ricetta e sulla ricetta noi ci arrabbattiamo a una certa obbedienza. Ma non vogliamo prenderci la responsabilità, fare la fatica, usare il pensiero, le nostre facoltà intellettuali per fare discernimento. Ecco perché il discernimento è così importante. Vi voglio ancora dire una cosa prima di entrare a leggere il discernimento in obbedienza alle scritture, di cui vi ho già dato un eco quando ho fatto l'incontro sulla Moris Letizia. Ormai è passato più di un anno da quando il Papa ci ha dato il testo a Moris Letizia. Voi sapete che una rilettura del labore sponsale, matrimoniale, ma una lettura anche delle contraddizioni a questo amore che portano persone in situazioni di famiglia ferita, che è in contraddizione con la volontà del Signore attraverso la separazione, il divorzio e ormai tante situazioni che si vivono multiforme e che noi non possiamo più semplicemente definire con una parola. Ebbene, quel documento del Papa, voi lo sapete, ha una difficile ricezione nella Chiesa. Perché? Perché il Papa indica, ad esempio, per i divorziati una strada senza dare delle ricette. Il Papa non arriva a dire i divorziati potranno accedere alla comunione. Neanche afferma come prima i divorziati non potranno accedere alla comunione. Dice occorre fare un cammino di discernimento. E il discernimento lo deve fare innanzitutto chi nella Chiesa è responsabile, il Vescovo e i suoi coadiutori, i presbiteri, ma poi la coppia stessa. E vi ho già detto l'altra volta, concludendo, che il vero problema per me è questo. Siamo in una Chiesa che ha mai parlato di discernimento, ha mai fatto esercizio di discernimento, non ha una competenza in discernimento, e che succederà tra presbiteri che non sanno discernere e coppie che non sono state aiutate a discernere e non sanno neanche cos'è il discernimento? È vero, qui c'è un problema. Papa Francesco lo dice lui stesso: io non voglio arrivare a delle conclusioni, voglio iniziare processi. È uno dei processi, ma i processi sono sempre educativi. E quando voi usate la parola educazione, voi sapete che usate un termine che indica lunghi tempi. L'educazione non si fa da un giorno all'altro, richiede molto tempo, quindi il Papa ci indica il cammino e dice per arrivare certo bisognerà fare il cammino del discernimento, imparare a farlo, però non è facile fare discernimento. Ecco, questa giornata vorrebbe anche essere proprio un aiuto per quelli che devono fare discernimento a partire da un problema pastorale, quello del discernimento per le famiglie ferite o in contraddizione con il progetto di Dio, ma io spero che questa giornata vi serva per il discernimento in generale, cui siamo chiamati ogni momento, in vista di una soggettività, perché c'è una soggettività del credente che va riscoperta, in vista della libertà, perché se non c'è la libertà, il credente non può essere guidato dallo Spirito Santo. Perché solo dove c'è la libertà lo Spirito Santo agisce, e dove c'è lo Spirito Santo che agisce c'è la libertà, dice San Paolo. E infine perché nel nostro conformarci al Signore, nel nostro cammino di sequela, noi dobbiamo assolutamente, costantemente fare una scelta. Ma come fare una scelta? Ecco il discernimento. Primo punto, il discernimento delle sante scritture e in particolare dell'Antico Testamento. Nella nostra vita noi siamo continuamente posti davanti a scelte, a un'opzione. E il mito greco che tutti conoscete di Ercole al bivio, invitato a scegliere il proprio cammino, che strada prendere, è molto eloquente su questa esperienza antropologica universale. Anche nelle scritture, l'essere umano, uomo o donna, è sempre chiamato alla scelta tra il bene e il male, ad acconsentire alla volontà di Dio oppure a lasciarla cadere, all'optare per la vita o per la morte. Noi non possiamo dimenticare che l'essere umano porta in sé l'immagine e la somiglianza del Creatore. E proprio perché è immagine e somiglianza di Dio, l'umano sente in se stesso, nel suo cuore profondo, una voce che si fa desiderio, ispirazione, pulsione, istinto per il nostro comportamento. Ognuno di noi può verificarlo. Anche chi non ha una vita spirituale interiore sviluppata, se semplicemente si ferma, guarda dentro di sé, cerca di ascoltare le sue profondità, sente che ci sono delle voci, un istinto, una pulsione, un'ispirazione. In fondo a noi c'è la voce di Dio, una voce generata dallo Spirito presente in ogni figlio di Adamo, una voce che non è udibile, non è sonora, perché è la voce di chi resta invisibile, di chi abita una nube oscura, la voce di Dio che nessuno di noi ha mai visto. Ogni uomo, ogni donna sente nelle sue profondità fin da piccolo e poco per volta impara a sentire una voce che lo chiama al bene. Potremmo dire con una parola, certo, per molti può essere abusata, ma nel cristianesimo resta la parola ultima e definitiva, sente in profondità un desiderio di amore, di essere amato e di amare. Fa parte davvero della nostra realtà di uomini e donne. E questa voce ci chiama alla vita piena. Ci chiama a fare il bene, ci chiama ad amare, ci chiama alla relazione, a uscire da noi stessi. Tutti la sentiamo e tutti siamo in grado di capire che dove questa voce non è accolta, facilmente appare la tristezza, il non senso, la disperazione. Quando ognuno di noi si chiede, sono contento della vita che faccio, oppure sono molto scontento, certamente registra un'emozione, ma se poi cerca di decodificare e di dare forma, linguaggio alla fin fine interrogandosi arriva a dire: io sono contento, sono felice, la mia vita ha senso se amo e sono amato. E se invece non amo e non sono amato, la mia vita non trova senso, la mia vita è disperata. Questa voce è una voce che ci spinge al bene, ma accanto a questa voce si leva sempre dalle nostre profondità un'altra voce, anch'essa potente, una voce che appare espressione del desiderio di vivere e di sopravvivere ad ogni costo. È la voce dell'egoismo, dell'amore di noi stessi, che diventa anche voce del male, voce del peccato, voce che non accetta o addirittura rifiuta la relazione, la comunione. Questa voce della filautia, dell'amore di noi stessi, è una bestia, è una bestia. Mi sto riferendo al libro della Genesi che al capitolo 4, versetto 7, mette in bocca a Dio proprio queste parole. Dio parla a Caino e gli dice: attenzione, il male è una bestia accovacciata alla porta del tuo cuore. Guardate bene questa immagine arcaica, un'immagine di 3000 anni fa, però significativa. Avete presente un animale, una bestia accovacciata, pronta per aggredire, pronta per obbedire semplicemente all'impeto della violenza che lo abita, senza distinguere il bene dal male? Ecco l'istinto che abbiamo dentro di noi. È come una bestia accovacciata che costantemente è presente. Al mattino, permettete che decodifichi, ci alziamo, ci svegliamo, prendiamo il caffè, pigliamo il caffè senza pensare all'altro che lo piglia dopo di noi e che avrebbe diritto anche lui al caffè della caffettiera. Una cosa semplice, banale, pensateci bene. E subito dopo c'è eventualmente un solo frutto. Non lo taglio a metà lasciandone metà per l'altro, lo mangio io. Questa è la banale risposta al io vivo, io devo vivere, l'altro non lo tengo presente. Ecco, vedete il male nella sua banalità come sta dentro di noi. Poi certo prende delle forme mostruose, arriva alla violenza, arriva all'omicidio, lo sappiamo bene, arriva la calunnia che uccide. Notate che la calunnia uccide quanto un'arma. Nel cristianesimo la calunnia non è differente da un'arma, l'ha detto Gesù. Chi calunnia suo fratello è un omicida. Però come siamo facilmente portati a una calunnia, a dire ciò che non è vero, pur di denigrare l'altro. Siamo talmente preda di questa cattiveria, di questo male accovacciato in noi, che non ci chiediamo neanche, ma dire la calunnia a un'altra porta del bene a noi? Solamente non porta il bene, proprio porta nulla. Ma ormai il nostro cuore, quando diventa preda della cattiveria, del male, non ha più antidoto. e non sente più la forza del bene, la forza, diremmo, dello spirito. Tutto questo nell'Antico Testamento ha offerto delle immagini, che magari noi le immagini oggi ci lasciano più perplessi, mentre ci sono certe persone, attenzione, che amano talmente queste immagini che se non ci sono queste immagini non capiscono, ad esempio, quello che sto dicendo. In quel mondo arcaico si è pensato di dire che nell'uomo, nelle sue profondità, ci sono due spiriti. Uno spirito buono, che è lo spirito di Dio, e poi uno spirito malvagio, uno spirito cattivo. E la tradizione ebraica ha definito queste due inclinazioni, questi due spiriti, con questi termini: Yetzer Atov, Atov è buono, quindi l'inclinazione, l'istinto buono, e Yetzer Hara, l'istinto cattivo. Ecco, in quel mondo incantato, là dove c'era un istinto, l'istinto è una forza, là dunque c'è qualcosa che riguarda le forze invisibili. Ecco perché spirito buono dunque viene da Dio, spirito cattivo dunque viene dal male, dal demonio. Ebbene, tutti e due questi due spiriti si fanno sentire in noi. E questo è proprio il terreno in cui si gioca la libertà dell'essere umano, che può combattere contro lo spirito malvagio e scegliere la via dello spirito che conduce la vita, oppure acconsentire allo spirito malvagio e scegliere una via mortifera che porta alla morte. Questo è talmente fondamentale in ciascuno di noi che, lo sapete, lo ritroviamo nella prima pagina del libro della Genesi, al capitolo 2. Come l'uomo è creato, Dio invita questa umanità rappresentata, l'attenzione, in modo mitico da Adamo ed Eva, ma nessuno pensi davvero un uomo e una donna là, pensi l'umanità. Gli uomini e le donne, tutte rappresentate da quella coppia nella sua differenza, ebbene quelle due umanità sono invitate a scegliere, portate davanti all'albero della conoscenza del bene e del male. E l'uomo sceglie la strada mortifera, non sceglie il bene. Per una menzogna che gli viene detta dall'impulso negativo, dallo spirito cattivo che è dentro di sé, il quale gli fa dire: no, mangia di quell'albero perché così diventerai come Dio, ed era una menzogna, ma quell'umanità soggiace sempre alla menzogna e compie il male. Subito dopo lo troviamo in Caino. Subito dopo lo troviamo a livello di società, come violenza che si scatena nel mondo, e subito dopo come addirittura sogno totalitario delle società nella Torre di Babele. Vedete la scelta, davanti a noi c'è la scelta. Sartre ha una bella pagina. Questo filosofo marxista, ma ha analizzato bene che cos'è l'essere umano. E diceva: l'essere umano essenzialmente è quello che è sempre posto davanti a una scelta. E non può assolutamente non scegliere. E la spinta è tale che lui di fatto sceglie o il bene o il male. Ma la scelta non si può rifiutare. Perché noi o con un atteggiamento di omissione o con un atteggiamento di ricezione scegliamo sempre il bene o il male. Ecco perché la storia di salvezza che inizia con Abramo inizia con quell'ecleca, invito a lasciare per. La prima cosa che gli chiede il Signore è la scelta. Continuare a dimorare nell'idolatria del paese di Ur, nella sua cultura, nel suo popolo, oppure distaccarsi, fare un cammino. E Abramo da quel momento è chiamato a scegliere, a lasciare quel mondo, e poco per volta la storia sua raccontata ci testimonia quante volte ha dovuto scegliere. E questa sarà la storia del popolo di Israele, e questa sarà la storia di ogni credente. Noi siamo sempre posti davanti a una scelta.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
2: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
3: È giovedì 13 agosto.
4: Sono le 22:36.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione?
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore,

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: ricordano dal tuo cuore.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È giovedì 13 agosto.
3: Sono le 23 e 23 minuti.

Dal libro dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Itita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Ghebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti». Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto?» Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte». Parola del Signore.

Ci raduniamo, care sorelle e cari fratelli, come ogni sera qui per la nostra preghiera. E con essa abbracciamo tutti coloro che si uniscono a noi via le reti sociali. La preghiera innalza la nostra voce a Dio, orienta i passi e la voce di tutti, liberando dallo smarrimento e dal senso di irrilevanza, per non essere inghiottiti dalle preoccupazioni e le paure della vita. In questo senso, anche la preghiera del singolo è voce di una comunità che cerca il volto del Signore, accettando di aprirsi ad un faccia a faccia, senza nascondere i propri limiti e le proprie debolezze. Se dalla terra sale come incenso la nostra preghiera, in cielo non incontra il vuoto. E questo è quello che viene rivelato a Mosè. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido. Conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo». È la voce che si rivela a Mosè nel deserto sull'Oreb. Non c'è ancora un volto, né un nome. Eppure una voce sì, una voce che attira l'attenzione di Mosè. Attirare l'attenzione vuol dire toglierla da se stesso, da lui stesso, e indirizzarla verso la volontà di Dio. E infatti non tarda il Signore a rivelare la sua volontà a quell'uomo che aveva ormai trovato una stabilità per sé e per la sua nuova famiglia. Cari fratelli, care sorelle, la parola di Dio non segue momenti particolari per rivelarsi all'uomo, anche al costo di turbare la nostra tranquillità. E così, da un momento all'altro, Mosè viene immerso nella miseria del popolo, di cui lui aveva preso le distanze, e non per la sua coscienza personale, ma durante un ascolto vero, l'ascolto della voce. «Ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze». Sfogliando il libro dell'Esodo, non è la prima volta che il lettore incontra queste parole, che mettono a contatto con la condizione del popolo. Poco prima si può leggere: «Nel lungo corso degli anni il re d'Egitto morì, gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido della schiavitù salì a Dio. Dio guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero». Il lamento del popolo non è caduto nel vuoto. Dio se ne prese pensiero. Qui veniamo a contatto con il pensiero di Dio, che non è affatto lontano dalle condizioni della vita degli uomini. Ed ecco, dopo averci pensato, formula la sua osservazione e la sua decisione. Il Dio Santo entra nella sofferenza del popolo, che diventa suo popolo. Un movimento che più avanti verrà formulato con il termine di incarnazione. Potremmo dire già da lì il Signore cominciò a prendere carne della nostra carne, carne dell'umanità, perché non restassimo soli nel dolore né la miseria. E quelle parole che hanno aperto il nostro brano oggi sono le prime parole di Dio nel libro dell'Esodo. Da esse prende avvio tutto ciò che segue e che riguarda l'opera di Dio, rivelandoci quale Dio agisce nella storia. Quale Dio? Il grido del popolo che sale, non solo Dio lo ascolta, ma soprattutto lo vede. E questo segna qualcosa di più profondo, che ha a che vedere con il cuore stesso. Dio vede, si accorge della miseria del suo popolo in sofferenza. E popolo in sofferenza è proprio un titolo, cioè
di ogni popolo in sofferenza. Il suo vedere non è distratto né superficiale, come il suo ascoltare, perché egli sempre ascolta il grido dei poveri da qualunque luogo si alzi. Egli vede e ascolta prima e meglio di noi, che a volte camminiamo e vediamo in maniera distratta, perché concentrati su noi stessi. Anche Gesù più volte ha cercato di guarire gli occhi dei suoi discepoli, perché imparassero a distogliere lo sguardo da sé per accorgersi sempre di più di chi ha bisogno, di chi è povero. Come la vedova nel tempio, come l'uomo mezzo morto sulla strada e così via. Per dimostrare che il suo vedere è veramente partecipazione. Di lì c'è anche la conoscenza. Conosco le sue sofferenze. Care sorelle e cari fratelli, mentre Dio fa esperienza del dolore, non rimane però impotente dinanzi a esso. Egli scende, si avvicina, si fa prossimo, perché il primo passo per conoscere, amare, servire e aiutare è sempre farsi prossimo, facendo cadere le barriere del pregiudizio e dell'egocentrismo. Scende nella storia di quel popolo per liberare e salvare. Dio scende per cambiare definitivamente la condizione del suo popolo. E per fare questo ha bisogno di Mosè, a cui affida la missione di far uscire il popolo dalla schiavitù. La domanda di Mosè riguardo a tutto ciò lo fa così tanto sembrare a noi, piccoli e deboli, chiamati a vivere un grande sogno. Infatti, quante volte ci capita di chiederci: chi sono io per andare dal faraone per liberare chi grida aiuto e soffre terribilmente? Care sorelle e cari fratelli, il Dio che ci parla è un Dio che ci conosce molto meglio di quanto noi ci conosciamo. A Mosè e anche a noi basterà sapere che Dio è con noi. Quando saremo accanto a un bambino per aiutarlo a crescere, Dio sarà con noi. Quando saremo nella cella di un detenuto per confortare e aiutare ad aprire un futuro nuovo, quando saremo insieme con un anziano per porre fine al dolore della solitudine, il Signore è con coloro che come Mosè accolgono la sua presenza amorevole e la sua missione loro affidata. Dio è e sarà sempre la nostra forza. Per questo ogni sera lo serviamo sul monte dove egli ci parla.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, che ti sei fatto compagno degli uomini, che ti sei fermato davanti a chi aveva bisogno, che hai curato e guarito, che hai avuto compassione dei poveri, guarda il bisogno della nostra vita, fatti vicino e fermati con noi, ascolta il nostro lamento e salvaci, affinché anche noi, guariti dal tuo amore, diveniamo capaci di amore e di misericordia. Da ora e per sempre. Amen.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio sia sempre con noi.
1: Amen. Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run, le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblanza do
7: sangue, la maniera restituita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.

0: parlare dell'impegno di un parroco siciliano contro la pedofilia online. È un impegno che ha varcato i confini italiani ed europei, guadagnandosi la prima pagina di una testata del Nord America, il quotidiano del Canada The Globe and Mail, che ha indicato e dedicato un ampio reportage a Don Fortunato Di Noto e alla sua associazione Meter, descrivendo come un semplice prete di parrocchia sia diventato uno dei principali difensori mondiali dei bambini abusati. E poi andremo in Basilicata, dove domenica scorsa si è conclusa in una folta cornice di pubblico la 10ª edizione del premio Rabatana, che si è tenuto nella suggestiva cornice dello storico rione Rabatana del comune di Tursi, un appuntamento che quest'anno ha celebrato il traguardo di 10 anni di vita. Oltre 50.000 fotografie e video pedopornografici monitorati, pensate, nel solo mese di agosto, e più di 70 link a canali e gruppi segnalati alle autorità di polizia. L'attività dell'associazione Meter contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori online prosegue anche durante questa estate, senza interruzioni. Meter non si limita a denunciare i crimini della pedofilia, ma offre supporto legale e psicologico a circa 3.000 bambini abusati e sopravvissuti. Io saluto e ringrazio in collegamento diretto da Avola in Sicilia Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola e presidente dell'associazione Meter dalla parte dei bambini. Don Fortunato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'opportunità che mi date, grazie veramente.
0: Quindi un lavoro che ha interessato un quotidiano canadese, ma che soprattutto durante il caldo estivo non va in vacanza.
1: Ma no, non va in vacanza perché gli abusi continuano ogni giorno. Il problema è che noi pensiamo che gli abusi sono fatti drammatici, occasionali, e invece ci sono coinvolti ogni giorno e poi per giunta li fotografano e fanno dei video mettendoli nei social pubblici, dove la pedocriminalità, ecco, si scambia questo materiale, ma anche invita gli altri pedopornografi o pedofili ad avere bambini per averli in maniera del tutto reale, e in un mercato così vasto che non possiamo più negare che non esiste. La pedocriminalità è un problema serissimo che coinvolge a livello mondiale milioni di bambini, dai neonati fino a una certa età prepubere, oltre che poi c'è la pornografia minorile, quindi lo sfruttamento anche dei minori del 15 anni in su, dove veramente il business criminale ha raggiunto livelli eccessivamente esponenziali, e dove noi non possiamo più pensare che non dobbiamo fare nulla. L'estate non si va in vacanza, per chi può andarci meglio ovviamente, però l'estate, soprattutto chi fare questi servizi a tutela dei minori, non è una questione di organizzare un convegno, è un'attività di ascolto perenne, continuato al nostro centro di ascolto Meter, attraverso i canali social, attraverso le segnalazioni che pervengono ogni giorno, attraverso anche l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia, che porta anche a fermare per quanto è possibile con le indagini che fanno le varie polizie estere, ma soprattutto quella italiana, quella postale, questo fenomeno drammatico. L'ultima operazione che hanno fatto nacque da una nostra segnalazione: hanno arrestato 3 pedopornografi in Italia, partendo dal Veneto, finendo anche in Sicilia, dove veramente c'erano migliaia e migliaia di foto anche di bambini italiani coinvolti. Quindi io credo che non possiamo demordere. Poi la dignità dell'uomo passa attraverso il rispetto dei bambini. Se dobbiamo pensare a Leone XIV nella Magnifica Humanitas, dove ci sono dei capitoli incredibili, dove lo stesso Papa Leone parla di reti criminali che utilizzano le piattaforme social a danno dei minori. Quindi quando un papa arriva a scrivere anche queste cose, che dice che non può

0: possiamo più stare a fare un passo indietro, ma anche la Chiesa deve occuparsi della dignità dei bambini in maniera sempre più profonda e sempre più attenta. E credo che Meter, in questi 35 anni di attività, a volte isolata, a volte non compresa, a volte ora anche considerata a livello internazionale come un punto di riferimento, e noi siamo contenti che il quotidiano canadese ha dato uno spazio enorme in prima pagina, una pagina intera a questa storia, molto bella anche come è stata raccontata, e credo che possiamo fare la differenza. Io sono un prete di periferia della parrocchia di Avola, Madonna del Carmine, un prete che si è occupato dei prediletti del Signore, di piccoli amati da Dio e amati dalla Chiesa.
1: Don Fortunato Di Noto, l'intelligenza artificiale può rendere vano la lotta al crimine della pedopornografia o può agevolarla?
0: No, io credo che può agevolarla, o meglio, l'intelligenza artificiale, se utilizzata male, può ledere la dignità dell'uomo e anche la dignità dei bambini, ovviamente, ma se utilizzata nel migliore dei modi può avvantaggiare il contrasto ai pedocriminali, perché permetterebbe anche attraverso gli algoritmi, attraverso anche delle piattaforme di analisi, la possibilità dell'individuazione dei crimini legati ai bambini, e non soltanto ai bambini, perché qui si tratta la tratta degli esseri umani, la questione legata allo sfruttamento del lavoro, a situazioni drammatiche che possono vivere i nostri ragazzi, però l'intelligenza artificiale, se utilizzata bene, rispetta la dignità dell'uomo, è sempre un grande vantaggio, che non deve sopraffare l'uomo, ma che l'uomo sia sempre a passo intelligente, per non farsi manipolare, e affinché l'intelligenza artificiale non arrivi a distruggere la stessa umanità.
1: Don Fortunato Di Noto, chi è il pedofilo? È un criminale, è un perverso alla ricerca di piacere, o è un uomo debole, un uomo che paradossalmente, mi permetta di dire questo, cerca aiuto?
0: Ma sicuramente se un pedofilo, cioè un abusatore di bambini, ha la consapevolezza e abbia un po' di vergogna, può chiedere aiuto. Dobbiamo sempre dare aiuto a chi chiede aiuto, anche se sono dei criminali così efferati nei confronti di bambini, immaginate, come già ho detto, dei neonati. Però è anche vero che dentro questo mondo della pedofilia c'è la cosiddetta perversione sessuale e anche la pedocriminalità, quindi significa che alcuni soggetti, molti, si sono organizzati per soddisfare questi desideri e impulsi sessuali perversi di una comunità molto vasta. Cioè, tenete conto che ci sono social dove ci sono 10.000, 20.000 persone pedopornografe attive, cioè, quindi, ma ci sono dei database, io penso a quello inglese fatto dalla polizia stessa inglese, e che ci sono 750.000 predatori, e penso ancora all'università di Dublino, che ha fatto una ricerca: in un anno ci sono stati a livello online di violenze sessuali digitali, come li chiamerebbe la Bunanima di Papa Francesco, 320.000 molestie sessuali, abusi sessuali online su minori in un anno, 320 milioni, scusate, di abusi sessuali. Quindi, se ci sono 320 milioni di minori abusati virtualmente e realmente, perché il virtuale è reale, voi immaginate che se dovessimo, ma io sto azzardando, fare il rapporto uno a uno, voi immaginate quanti decine di milioni di persone pervertite abbiamo che vogliono fare sesso indiscriminato e violento nei confronti dei nostri bambini.
1: Quando noi parliamo di pedofili ci rivolgiamo sempre al maschio, al sesso maschile, però credo che la pedofilia stia inglobando dentro anche donne, cioè il sesso femminile.
0: Eh sì, il problema è che le cosiddette, c'è il fenomeno delle pedomamme, pedomom, che sono donne che sfruttano i bambini, è dimostrato non solo dai profili social o dai gruppi social che noi abbiamo già denunciato, proprio specificatamente di donne che abusano di bambini, particolarmente legate a madre e figli o mamme e bambini e bambine, e a volte anche piccolini. Questa è la dimostrazione, c'è ormai una documentazione che nessuno può mettere in discussione, quindi l'aumento delle donne che abusano dei bambini è in estrema, come dire, crescita, e questo ci preoccupa ulteriormente.
1: Voi avete anche un numero verde, che lo ricordo, è l'800 45 5270, raccogliete tante storie.
0: tantissime storie. Noi ogni anno abbiamo tra i 100 a volte 200 casi che accompagniamo, non soltanto di abusi sessuali legati a internet, al virtuale, ma anche a quello reale, anche a tante situazioni di disagio che i minori hanno e vivono nella loro esistenza, nella loro vita. Io sto incontrando proprio in questo momento 100 giovani del cammino catecumenale di Crotone e proprio stiamo parlando delle fatiche, delle difficoltà, ecco, che loro stessi vivono nel loro mondo personale, ma nel mondo anche virtuale. Tenete conto che soltanto da metà luglio ad oggi ho incontrato più di 2000 giovani che sono andati a trovarmi, come io sono andato a trovarli, ecco, e questo significa che c'è un'esigenza, un bisogno, cioè i ragazzi non vogliono essere messi in allarme, ma vogliono punti di riferimento, testimoni autentici, e non proibendo, ma soprattutto educando.
1: Don Fortunato Di Noto, la lasciamo al gruppo di Crotone che lei sta incontrando proprio in diretta praticamente sulla Radio Vaticana per questo collegamento. La ringraziamo. Un consiglio alle famiglie, Don Fortunato. L'estate le scuole sono chiuse, quindi anche il livello, diciamo, di attenzione dei bambini, che sono più liberi in estate, onestamente, è forse da monitorare da parte delle famiglie.
0: Ma le famiglie possono benissimo usufruire delle 10 regole che abbiamo elaborato su estate in sicurezza, ecco, 10 regole, 10 punti che possono trovare su associazionemetre.org gratuitamente, possono scaricarlo, diffonderlo. Vedo che c'è stata una bella risposta, ecco, anche dai mezzi di comunicazione vaticani, quindi anche di conseguenza da parte vostra, e possono lì sfruttare la possibilità di educarsi a un uso consapevole della propria vita, per non esporla, per vivere in sicurezza, per vivere anche in maniera serena l'utilizzo dei mezzi di comunicazione e sapere i genitori che non sono soli. Questa è la cosa più importante, metterci.
1: Grazie a Don Fortunato Di Noto, parroco di Avola e presidente dell'associazione Meter dalla parte dei bambini. Buon lavoro, Don Fortunato.
0: Grazie a voi, grazie a voi, grazie a voi.

0: 16:21, amici ascoltatori, in diretta da Roma sulla Radio Vaticana in collaborazione tecnica con Bruno Orti. Ancora buon pomeriggio, buona estate da Luca Collodi. E dalla Sicilia passiamo alla Basilicata per i 10 anni del premio Rabatana. Andiamo a Tursi, in provincia di Matera. E Tursi è famosa proprio per la Rabatana, è un antico e caratteristico rione della cittadina lucana di origini saracene e è nota anche per essere la città natale del poeta dialettale lucano Albino Pierro, più volte candidato al premio Nobel per la letteratura. La Rabatana è un borgo arroccato su un'aspra rupe di arenaria e circondato dai calanchi. Il nome deriva dalla Tana degli Arabi, è un nome naturalmente arabo, e ricorda l'insediamento dei saraceni del IX secolo. Rabatana è stato anche il primo nucleo abitativo della cittadina di Tursi. Noi siamo andati e abbiamo assistito alla 10ª edizione di questo premio presentato dalla giornalista lucana Anna Maria Sodano e abbiamo avvicinato Salvatore Cosma, già sindaco di Tursi, oggi consigliere comunale e portavoce del presidente del Consiglio regionale della Basilicata. Ascoltiamolo.
1: Siamo alla 10ª edizione, appunto, ancora per promuovere questo meraviglioso borgo che è la Rabatana. Abbiamo ospiti d'eccellenza come il dottor Cerchetti del Bambin Gesù, il dottor Musto e la dottoressa Tolico del Policlinico di Bari, oltre a tanti giovani emergenti della nostra città che si distinguono a livello nazionale e internazionale. Ma lo scopo di questo premio è sempre quello di invitare le istituzioni regionali e nazionali a dare un occhio, diciamo, di riguardo a questo luogo che rappresenta storia, cultura, radici e tradizioni. Quindi noi ci auguriamo che gli ospiti regionali che abbiamo, dal consigliere regionale Marrese al consigliere Morea, al consigliere Cifarelli, possano riprendere quella che era la proposta fatta nel 2016, quando appunto nacque il primo premio Rabatana, dove appunto ci fu la proposta regionale di candidare il borgo Rabatana a patrimonio dell'UNESCO. Ci auguriamo che possa veramente prendere il volo questa proposta e portare questo borgo al lustro che merita.
0: Premio Rabatana che porta il comune di Tursi a livello internazionale.
1: Sì, è una storia mondiale, a dir la verità, perché noi, diciamo, abbiamo avuto qui negli anni anche rappresentanti del mondo arabo, del Bahrain, ma anche a livello, diciamo, Polonia, Bulgaria. Abbiamo tanti ospiti in questi 10 anni, appunto per dargli l'importanza che merita questo luogo e quindi spingere le istituzioni, lo ribadisco questo concetto, a dargli merito di quella che è la sua storia e la sua cultura, perché questo luogo rappresenta tutto ed è al centro del mondo di ogni tipo di relazione. Qui è stato il crocevia dei popoli, delle religioni. Qui abbiamo avuto arabi, bizantini, abbiamo avuto appunto incrocio tra Islam e cattolicesimo quando si andava d'accordo. Oggi, come vediamo, insomma, ci sono focolai di guerra dappertutto, a partire da quelli che sono appunto i punti di vista religioso. Lo spirito è quello appunto di dare un messaggio di pace, di condivisione e di costruire un mondo migliore partendo da qui, dove c'è stato l'incrocio dei popoli, dove c'era pace e serenità.
0: Grazie a Salvatore Cosma che ha ideato, alimentato e difeso questo premio nel corso degli ultimi 10 anni. Tra i premiati di quest'anno il professor Corrado Cecchetti, responsabile dell'area rossa della rianimazione dei comparti operatori dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il professor Cecchetti è impegnato anche nell'accompagnare da un punto di vista sanitario il Papa nei suoi viaggi apostolici. Allora è stato premiato e noi lo andiamo ad ascoltare.
2: Il nostro ospedale è un punto di convergenza di varie etnie, di vari bambini che provengono veramente da tutto il mondo. E però il punto di forza è appunto quello che noi non ci occupiamo soltanto del bambino in quanto paziente, quindi soggetto primario della cura, ma del nucleo familiare con tutte le sue difficoltà, con tutte le sue complessità, e quindi allargare il concetto di cura a un concetto di umanizzazione delle cure. Questo è per noi un elemento fondamentale della mission del nostro ospedale, cioè associare l'avanzamento nella ricerca, l'avanzamento nello studio, nella formazione e quant'altro con l'umanizzazione e la centralità della famiglia.
3: La sua specialità è la rianimazione, anestesia e rianimazione. Ecco, avere un bambino in rianimazione per un medico che cosa significa?
2: Significa esattamente provare quello che ho provato venendo qui a visitare queste terre, no? Quindi avere quella forza, quella resistenza, riuscire a superare la stanchezza, riuscire a combattere sempre e lasciare sempre una porta aperta alla speranza, cioè essere convinti che si combatte, dando uno slancio positivo alla famiglia, che diventa elemento fondante sulla cura del paziente. Però saper guidare anche un team, una squadra, perché la morte di un bambino, la sofferenza di un bambino è qualcosa che poi in poco tempo può far perdere quelle che sono le risorse che noi abbiamo a disposizione di cura. E quindi saper guidare anche questo aspetto, quindi avere la cura dell'aspetto religioso, del supporto psicologico, del supporto spirituale a vari livelli. Insomma, quindi è qualcosa di più, è un elemento aggiuntivo, perché è molto più naturale la morte di un adulto che la malattia di un bambino, dove, come diceva Papa Francesco, è inspiegabile, è qualcosa che non appare logica mai, quindi è sicuramente questo.
3: Quanto sono importanti le cure palliative anche per i bambini? Se ne parla sempre per gli anziani, per gli adulti, ma la cura palliativa per un bambino che significato ha?
2: Un contesto particolarmente importante, nel senso che ha delle caratteristiche diverse rispetto all'adulto. Cioè, se noi pensiamo alle cure palliative dell'adulto, la nostra collocazione, l'area, il setting è quello del malato oncologico terminale, e quindi che deve essere accompagnato, peraltro la cura palliativa è la risposta maggiore a derive verso l'eutanasia o discorsi di questo tipo, perché togliere il dolore e la sofferenza è il punto focale. Nel bambino invece il contesto palliativo ha delle caratteristiche diverse, nel senso che la terminalità non è sempre così prevedibile come nell'adulto, e poi le cure palliative in ambito pediatrico non riguardano soltanto il mondo oncologico, ma riguardano anche il mondo delle malattie rare, malattie a lungo termine, quindi anche qui guidare la famiglia, tanto che noi abbiamo un centro di cure palliative a Passo Scuro dove ci sono tipologie di ricoveri diversi, purtroppo ricoveri di terminalità, ricoveri di recupero della famiglia, perché una famiglia che ha un bambino affetto da patologia cronica che va avanti per tantissimo tempo è una famiglia sofferente, una famiglia distrutta, dove anche il bambino non malato diventa il fratellino che sta a casa diventa malato perché viene abbandonato da quella famiglia. Noi cerchiamo di dare una risposta anche a questo, quindi dare dei ricoveri di sostegno per la famiglia.
0: Grazie al professor Corrado Cecchetti, responsabile dell'area rossa di rianimazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. Tra poco la linea passa al collega Michele Raviarra per la seconda parte del Mondo alla Radio Estate 2026. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Bruno Orti, da Luca Collodi è tutto. La linea alla musica e poi al collega Michele Raviarra.

0: Il mondo alla radio.
1: A che punto è il mercato dell'auto elettrica in Europa e in Italia? Quali sono le difficoltà del mercato e soprattutto quali saranno gli effetti sull'occupazione? Partiamo dalle parole di Donald Trump. Porremo fine al Green New Deal, revocheremo l'obbligo di veicoli elettrici, salvando la nostra industria automobilistica. In altre parole, ha detto Trump, potrete acquistare l'auto che preferite, costruiremo nuove automobili in America a un ritmo che nessuno avrebbe potuto immaginare solo pochi anni fa, ha aggiunto. Che conseguenze ha questo per il mercato, a partire dagli Stati Uniti e poi insieme all'annuncio di dazi verso l'Europa per il mercato automobilistico europeo? Allora, cominciamo con un quadro generale che ci è offerto da Andrea Monticini, che è docente di scienze bancarie, finanziarie e assicurative all'Università Cattolica del Sacro Cuore.
2: Significa un ritorno al protezionismo, cioè è terminata la globalizzazione così come l'abbiamo vista negli ultimi 30 anni. Quindi questo significa avere minori scambi, avere conseguenzialmente anche minore crescita economica a livello globale e anche prezzi più elevati.
1: In particolare questo provvedimento pone l'accento sull'industria automobilistica. Che cosa era previsto dal Green New Deal e cosa prevedeva per quanto riguarda la transizione all'auto elettrica?
2: È uno stop temporaneo. A me sembra che le case automobilistiche mondiali siano ormai in buona parte concentrate sull'auto a zero emissioni. Quindi l'auto tradizionale col motore endotermico è un'auto che ormai appartiene al passato e sicuramente non è sufficiente questo piano di Trump per invertire questo grande cambiamento tecnologico che ha coinvolto tutto il settore automobilistico mondiale, quindi non solo i produttori americani. Quindi questo significa che c'è uno stop relativo sugli incentivi, sull'adozione delle macchine ad emissioni zero, ma è un rallentamento, non è una inversione di rotta. Le case automobilistiche tradizionali hanno ormai da anni abbandonato qualsiasi tipo di sviluppo sui motori diesel e motori benzina per concentrarsi su quello che rappresenta appunto il futuro, cioè un'auto a zero emissioni. Se vogliamo è un rallentamento, in un certo senso può essere visto anche come utile verso questa transizione, verso queste auto a zero emissioni, per il semplice fatto che allo stato attuale i consumatori non hanno per il momento apprezzato particolarmente questa tipologia di autovetture per i costi essenzialmente, per le strutture, per la necessità di creare anche un mercato dell'usato, dell'auto elettrica che attualmente non esiste e che quindi crea in un certo senso dei freni alla sua adozione. Rallentare questo passaggio non lo vedo come un aspetto negativo, ma dà semplicemente più tempo alle case automobilistiche per progettare delle auto ancora più efficienti, che producano sempre zero emissioni, ma magari non necessariamente elettriche, penso ad altre tipologie di alimentazione. Insomma, dà più tempo per pensare, ma non inverte la rotta.
1: Nel frattempo che si pensa, e non ci sono dubbi che si arriverà a una soluzione, c'è comunque sia un settore che è sostanzialmente in forte crisi. Come si può pensare di mantenere il settore attivo fino all'arrivo appunto di una tecnologia definitiva a livello di emissioni?
2: Gli Stati Uniti ma essenzialmente anche l'Europa ha aperto per il momento la sfida verso l'auto elettrica perché la Cina ha un enorme vantaggio sia nel conoscere la tecnologia dell'auto elettrica sia nel campo della catena del valore per produrre un'auto elettrica. Ha stabilito accordi con i paesi che detengono quei metalli necessari per creare le batterie che sono fondamentali poi in un'auto elettrica, e l'Europa, i produttori americani ma anche quelli europei sono troppo indietro allo stato attuale per riuscire a colmare in tempi rapidi questo ritardo, e quindi la protezione viene in aiuto in questo senso dei produttori americani ed europei. Se dovessimo arrivare poi ad una guerra commerciale, evidentemente, perché dà modo a questi di attrezzarsi, ma attenzione, il costo ricade poi sui consumatori, che si troveranno delle auto elettriche a prezzi più elevati.
1: Questo doppio fattore, cioè il protezionismo annunciato degli Stati Uniti e l'annuncio effettivo di porre fine al Green New Deal, alla vendita delle auto elettriche negli Stati Uniti, che ripercussioni ha direttamente nel mercato europeo e italiano?
2: Attenzione, non viene vietata la vendita di auto elettriche, vengono tolti gli incentivi, e quindi viene tolto uno stimolo forte per il consumatore per acquisire un'auto elettrica. Questo significa che negli Stati Uniti chi vorrà troverà più conveniente, a parità di condizioni, acquistare un'auto tradizionale piuttosto che al posto di un'auto elettrica. La conseguenza di tutto questo è avere un minor sviluppo, una minore adozione di auto elettrica. I dazi in questo senso impediscono una maggior concorrenza, che produrrebbe una diminuzione dei prezzi, e quindi questo avrà una conseguenza anche sull'inflazione.
1: Prima di continuare a parlare di quelli che saranno gli effetti nel mercato delle auto elettriche, sia anche per le aziende che le producono, cerchiamo di capire anche come sono fatte queste auto elettriche e come funzionano. Per farlo prendiamo l'esempio che ha preso il via da Piazza San Pietro a Roma il 22 gennaio, che è la quinta edizione di From 100% to 5%, traduco il numero in italiano per farlo capire meglio, che è la più grande prova comparativa europea organizzata dai due portali MotorOne.com e Inside EVS per misurare l'efficienza delle auto elettriche in condizioni di guida reale. Gli esponenti delle due organizzazioni sono stati all'udienza generale del Papa del mercoledì. Il test, unico per complessità, sarà come di consueto sul circuito aperto al pubblico più grande d'Europa, che è il Grande Raccordo Anulare di Roma, e vedrà la partecipazione di 12 vetture selezionate tra i modelli più interessanti e accessibili sul mercato, con prezzi di listino tra i 25.000 e i 40.000 euro. Il prezzo è anche uno dei fattori che poi analizzeremo che causano questo rallentamento della diffusione delle auto. Il mercato è infatti in affanno. In Europa le immatricolazioni di auto elettriche a batteria pure sono diminuite del 10,2%. La sostenibilità ambientale è un messaggio che durante il giubileo ci ha detto Alessandro Lago, ideatore dell'iniziativa.
0: Il cuore della capitale, il cuore di Roma, il cuore della cristianità nell'anno del giubileo era il luogo ideale per noi. Questa prova innanzitutto si svolge intorno a Roma, si gira intorno al Grande Raccordo Anulare, e partire da qui ha un alto valore simbolico per noi. Peraltro è con il patrocinio del Borgo Laudato Si, che promuove appunto una mobilità e una transizione ecologica quanto più possibile realistica. Questa prova vuole proprio parlare di realismo, parlare di auto elettriche, ma parlare di auto elettriche economiche che costano di meno, finalmente stanno arrivando sul mercato, e sensibilizzare le persone a quali sono quei criteri tecnici che bisogna andare a vedere per scegliere correttamente l'auto elettrica in un'ottica di efficienza e di rispetto dell'ambiente. Le batterie non devono essere necessariamente enormi, devono avere dimensioni giuste, e bisogna pensare a quello che è il consumo reale delle auto elettriche, che noi misuriamo in questa prova nel traffico di tutti i giorni del Grande Raccordo Anulare.
3: Appunto, allora voi domani andrete sul Grande Raccordo Anulare, qual è l'obiettivo? Come saranno in qualche modo le auto messe a concorrenza l'un l'altra?
0: Il bello del raccordo è che ti consente di vivere, noi diciamo, le quattro stagioni del traffico. Sul raccordo vai a 130, vai a 0, vai a 50 in base alla zona, in base all'orario. Noi gireremo dalla mattina fino all'esaurimento della batteria, quindi dal 100 appunto al 5%, e quindi le auto gireranno tutte a parità di condizioni. Quando rallenteranno, rallenteranno tutte insieme, quando riaccelereranno, riaccelereranno tutte insieme, con la stessa temperatura e le stesse condizioni ambientali. E alla fine della prova misureremo quella che è l'efficienza reale in queste condizioni, che rappresentano dal nostro punto di vista un'ottima media concreta di quelle che sono le capacità delle auto elettriche. È un modo per dare un dato utile alle persone per scegliere l'auto elettrica se hanno deciso di fare questo passo, e anche sensibilizzare su quelli che sono un po' le variabili che determinano l'efficienza di un'auto con la batteria.
3: Senta, voi che siete un operatore importante, qual è la percezione in questo momento degli italiani dell'auto elettrica, ma anche non solo in Italia, ormai siamo comunque in un mercato unico, ci sono varie differenze a livello europeo?
0: La percezione è negativa, c'è un momento veramente critico, c'è una resistenza, se vogliamo, al cambiamento, che è anche dettata da alcuni errori di comunicazione che sono stati fatti. Quindi le persone hanno percepito che l'auto elettrica fosse un'imposizione, poi girano tantissime fake news, vengono amplificati i fatti mediatici. Bisogna capire che questa è una transizione epocale, tantissimi interessi economici dietro, e quindi pressioni anche di lobby di informazione in un senso o nell'altro, che spingono e creano questa confusione che purtroppo si alimenta sui social. Purtroppo la politica non riesce a gestirla, anzi la politica in qualche modo fa un'informazione populista sull'argomento. È chiaro che bisogna fare questo passaggio, ci vorrà del tempo, è una cosa che richiede 10, 15, 20 anni, ma non bisogna rimanere contro, bisogna aprirsi, capire l'auto. E la cosa più triste purtroppo è che molte persone criticano le auto elettriche senza averle mai provate. La statistica dice che il 95% degli italiani non hanno mai guidato un'auto elettrica.
3: Senta, per chiudere, oggi voi appunto sei stati a San Pietro, il Papa l'ha visto interessato in qualche modo l'argomento?
0: Il Papa è molto sensibile a questo argomento, l'enciclica Laudato Si compie 10 anni proprio quest'anno e si è molto interessato, e peraltro posso dire che ha ricevuto anche, se vogliamo, un dono simbolico disegnato da Pininfarina, lo storico carrozziere italiano, che ha disegnato Orbis, quindi una scultura che rappresenta l'impegno circolare dell'industria dell'automobile, che come sappiamo oggi sta vivendo tante difficoltà a causa della transizione, per gli investimenti che deve fare, per le complessità di mercato.
1: La crescita di auto elettriche nel mondo ha subito un rallentamento negli ultimi 12 mesi, quindi. Negli ultimi 5 anni il prezzo medio di queste auto in Europa, Cina e Stati Uniti ha registrato un deciso calo a fronte di un aumento medio dei listini delle vetture con motore endotermico. In Italia una vettura alla spina costa il 25% in più di una tradizionale, ma dall'anno in corso il gap è destinato a ridursi per l'arrivo sul mercato di diversi nuovi modelli con prezzi inferiori ai 30.000 euro. E che l'alto costo sia il principale handicap alla crescita di questo segmento lo ha confermato l'esperto del settore Felipe Munoz.
4: Sono auto che sono ancora molto costose rispetto alle auto a combustione, che tra l'altro sono anche molto costose, cioè il consumatore di oggi deve pagare ancora di più per un'auto a combustione e ancora di più per una elettrica. Quindi se i prezzi non scendono ancora di più, ci troveremo sulla stessa situazione, dove la domanda non è così forte.
3: E perché i prezzi non scendono? Che cosa fare in questo momento secondo voi?
4: I prezzi non scendono perché la maggior parte delle case automobilistiche occidentali non ha il controllo sulla produzione delle batterie. La batteria è chiave per il costo di un'auto elettrica, e su questo nessuna casa occidentale, tranne Tesla, riesce a produrre batterie meno costose. Dipendono ancora molto dalla Cina, ed ecco perché in Cina le auto elettriche sono molto economiche, perché loro hanno già assicurato la catena di sussistenza delle auto, delle batterie.
3: Ecco, ma lei vede in qualche modo un'inversione di rotta nei prossimi anni? In sostanza, il mercato italiano e europeo, soprattutto i produttori italiani e europei, come stanno reagendo? Che cosa emerge anche dal vostro studio?
4: Allora, non è che ci troveremo in una situazione dove non ci sarà più questa strada. No, la strada è chiara, dobbiamo per forza andare in quella direzione di auto meno inquinanti. Ma questo anno 2024 ci ha fatto vedere come le case stanno cambiando la strategia rispetto ai lanci di modelli. ormai il focus non è solo sull'elettrico, ma anche su altre soluzioni intermedie, cioè ibride o plug-in hybrids. Quindi le case hanno capito che non possono puntare solo su una soluzione, perché tra l'altro è molto pericoloso se il mercato non risponde, e visto che i prezzi per loro fanno fatica a abbassare i prezzi, quindi una strada possibile è puntare anche sul ibrido.
3: Dunque lei mi sembra discretamente fiducioso, diciamo, a lungo termine.
4: Sì, a lungo termine però. Cioè, la situazione adesso non è semplice per niente, per nessun gruppo automobilistico europeo. Il mercato non cresce più e c'è ancora questa un po' di paura da parte dei consumatori. Quindi fiducia c'è nel futuro a lungo termine, perché comunque è una tecnologia che è come tutte le tecnologie: all'inizio è difficile, è costoso, però man mano che la gente inizia a capirla e la domanda inizia a salire, quindi vedremo auto più economiche, nonostante non sarà così come dicono tutti, così in fretta, no?
3: Senta, per chiudere, c'è anche un problema relativo alle colonnine di ricarica, perché in Italia ce ne sono poche, la situazione a livello europeo è un po' a macchia di leopardo, eppure questo un po' inciderà.
4: Sì, infatti l'infrastruttura è l'altro motivo per cui le auto elettriche non vanno ovunque, perché oltre a pagare di più per un'auto elettrica devi anche cercare la colonnina, non ci sono sempre o a volte sono rotte. Quindi sull'infrastruttura, anche soprattutto dentro l'Europa, dei paesi dal sud dell'Europa, è molto ancora basica, e su questo si deve lavorare non solo il settore privato ma anche i governi.
1: Abbiamo cercato di capire il mercato delle auto elettriche a livello macroeconomico, a livello di commercio fra Stati Uniti, Europa, ma anche Cina. Abbiamo cercato di capire come sono fatte queste auto, quanto costano, che benefici possono apportare, ma c'è un altro aspetto della filiera che vorremmo analizzare con voi, quello dei lavoratori. Ne parliamo con Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
1: Ecco, come sta impattando, in maniera diretta, le chiedo subito, come sta impattando il mercato dell'auto elettrica sulle condizioni dei lavoratori e chi lavora nelle grandi aziende automobilistiche?
5: Sta impattando molto male, perché la situazione in particolare che si sta vivendo è una tempesta perfetta, diciamo così. Non c'è solo la questione della transizione verso l'elettrico, che di fatto determina una riduzione in termini di apporto di manodopera intorno al 40%, cioè quindi a parità di macchine prodotte abbiamo una riduzione occupazionale del 40%. Il problema che abbiamo di fronte è che, oltre a questa riduzione che in qualche modo si determinerà da qua al 2035, abbiamo una situazione anche di sofferenza del mercato complessivamente a livello europeo nella vendita dei volumi di autovetture, quindi stanno calando anche i volumi. Questo anche perché c'è una situazione di aggressione maggiore da parte delle case automobilistiche cinesi, che sono più preparate rispetto a quelle, diciamo così, europee, per il fatto che hanno investito sull'elettrico in maniera importante molto tempo fa. Noi da tempo abbiamo sostenuto che c'era la necessità di accompagnare politiche industriali importanti per poter coniugare l'aspetto sociale, perché se non si portano alcune produzioni all'interno dei nostri paesi, che oggi non facciamo, dalle batterie, i semiconduttori e tutto il tema dell'elettronica, quello che noi vediamo è che vediamo solo la produzione che va a perdere, cioè tutta la componentistica che sparisce. Questo ha un effetto dirompente su tutto il settore. Noi stiamo alzando il tiro rispetto al confronto anche con le istituzioni, perché è un problema anche europeo, non è solo un problema italiano. Basti pensare la drammatica situazione che si è determinata in Germania, ma che di fatto tutte le case automobilistiche stanno avendo, e quindi c'è la necessità di un intervento importante anche da parte dell'Europa. perché l'Europa in primis deve proteggersi da una situazione che comunque è molto competitiva sul mercato, spesso giocata su operazioni dumping, e dall'altra deve anche mettere in campo uno sforzo di supporto, di sostegno ai paesi dove ci sono i maggiori produttori, per evitare che l'industria più importante del paese venga spazzata via, perché stiamo parlando comunque di migliaia e migliaia di posti di lavoro. C'è la necessità anche di avere strumenti di ammortizzatori sociali nuovi per accompagnare la transizione. Io sentivo l'intervento di prima in cui si sosteneva che in qualche modo si stava intervenendo anche rispetto al tema di produrre autovetture che non sono solo elettriche ma anche ibride, però lì c'è un problema grande come una casa che, se non viene risolta già a partire da quest'anno, le case automobilistiche devono pagare un prezzo di tassazione di circa 17 miliardi, perché la Comunità Europea impone già nel 2025 un rapporto tra macchine, diciamo così, elettriche e macchine endotermiche del 21% come mix. Quindi è chiaro che se produco più ibride perché il mercato me lo richiede, il problema è che rischio di pagare miliardi di multe perché non ho rispettato i parametri che l'Europa si è dotata, e quindi bisogna intervenire anche su quel fronte, quindi depotenziare l'aspetto delle tasse.
1: Ne parlavamo anche con l'economista Monticini, cioè le grandi aziende stanno investendo, stanno facendo ricerca su un motore a emissioni zero che prima o poi arriverà. Su questo prima o poi, per i lavori, quanto possono durare, anche pensando anche al consumatore che in questo momento è fortemente indeciso se acquistare un'auto elettrica o un'auto tradizionale?
5: Ma guardi, il problema è che le case automobilistiche europee sono pronte a produrre, erano pronte a portare tutte le produzioni entro il 2030, quindi con 5 anni d'anticipo rispetto ai vincoli europei, in versione full electric, quindi a produrre solo le full electric. Il problema che abbiamo di fronte è che, come appunto veniva detto prima, mancano infrastrutture, ma manca anche un sostegno rispetto all'acquisto delle macchine elettriche. Cioè, è notorio a tutti che una macchina elettrica costa quasi la metà in più rispetto a un'altra vettura con una tipologia, diciamo, di motorizzazione tradizionale. È chiaro che i redditi medio-bassi sono quelli che su questo aspetto devono farci i conti in maggior modo, cioè il compratore della Tesla di Elon Musk non è che ha grosse difficoltà se l'autovettura costa 5 o 10 mila euro in più. Un operaio al meccanico si deve fare i conti, decide o non decide di comprare, quindi il sostegno al mercato deve essere dato, perché altrimenti il mercato non risponde. Però c'è un problema di risorse che tra l'altro deve essere esercitato in Europa, perché noi tra l'altro abbiamo un mercato europeo, quindi quando il governo italiano ha fatto l'ultima operazione sulle incentivazioni per l'acquisto delle vetture elettriche, sì, l'ha fatto, ma la 500 elettrica non ha avuto grandi vantaggi, ma non perché non c'è stata una risposta a livello italiano, cioè è stato anche quell'aspetto lì, però è un'autovettura che veniva venduta per il 40% in Germania. La Germania non ha fatto gli incentivi e quindi l'effetto positivo sui volumi, sulle produzioni italiane, sull'operaio metalmeccanico di Mirafiori non si è avuto, anzi abbiamo avuto montagne di cassa integrazione e montagne di sofferenze. Noi abbiamo una situazione che non si vedeva così dal 1956 in termini di volumi nel nostro paese, quindi tutto il 2025 sarà un anno di sofferenza. Noi dobbiamo però chiamare a responsabilità l'Europa e il governo anche italiano a accompagnare il processo di transizione, perché se si forza il processo di transizione, come tutti riteniamo sia importante la questione ambientale, bisogna forzare anche gli altri pilastri, cioè il pilastro dell'evitare i licenziamenti, quindi ci servono gli ammortizzatori sociali, il pilastro verso le nuove produzioni, perché servono produzioni nuove che vanno a sostituire quelle che spariscono. Se dei tre pilastri noi non li consideriamo due, è chiaro che il rischio che si traduca tutto in un effetto disastroso, soprattutto sul piano sociale, quindi sulle persone, sulle loro famiglie, sulle economie, e questo noi dobbiamo impedirlo a livello nazionale e a livello europeo, per quello che il 5 di febbraio oltre 600 metalmeccanici manifesteranno a Bruxelles insieme agli altri colleghi spagnoli, tedeschi e francesi per porre al centro delle politiche di Bruxelles il tema del sostegno a questo importante settore industriale.
1: E allora continueremo a parlare di questo tema anche proprio in occasione della manifestazione del 5 febbraio. Allora ringraziamo Ferdinando Uigliano, segretario generale FIM CISL. Buon lavoro.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
1: E allora, siamo in chiusura di questa puntata del Mondo alla Radio, qualche secondo per salutarvi, da me Michele Raviar, da Daniele Giorgi in regia. L'appuntamento con il Mondo alla Radio è tutti i giorni, lo ricordiamo, sulla Radio Vaticana alle 16.05, ora linea all'informazione.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Permettetemi innanzitutto di dirvi grazie, perché per me è un grande abbraccio e una grande consolazione vedere tanta gente, veramente tanta gente. E mi commuove perché mi domando sempre quanta potenza ha il Vangelo da attirare così tanta gente. E grazie di cuore per questo invito, per questa opportunità che mi viene data di venire qui a Bagheria a condividere un pezzettino, ecco, della mia piccola esperienza e offrirvi, spero, una riflessione che possa essere utile non soltanto a rileggere in maniera grata questi primi 5 anni di adorazione perpetua, ma mi piacerebbe insieme con voi poter approfondire, rispondere a questa domanda: che cosa succede quando una persona adora l'Eucaristia? Che significato ha l'adorazione perpetua? Cioè, come dobbiamo leggere tutto questo? Come si inserisce nella vita concreta di una persona? Dobbiamo sempre ricordarci una cosa molto importante: il cristianesimo non deve mai essere un discorso astratto. Ognuno di noi deve poter sempre dire, ogni volta che ascolta la parola di Dio, ogni volta che prega, ogni volta che partecipa a un sacramento,